0: non solo è un'operazione difficile, ma per molti aspetti, devo dire, è un'operazione che mi rincresce di fare, perché sono ben consapevole della grandezza di questo profeta, dell'importanza all'interno della rivelazione biblica e del suo significato, non solo nel Nuovo Testamento, ma addirittura nella vita della Chiesa. Devo anche dire che sono consapevole che in Occidente purtroppo questa figura del profeta Elia nel secondo millennio è stata eclissata, dimenticata, mentre nel primo millennio, quando ancora c'era comunione con la Chiesa d'Oriente, Elia era uno dei santi più popolari. Chiunque di voi ha frequentato paesi con cultura ortodossa sa che su ogni collina, su ogni montagna c'è una chiesa, un santuario, un'edicola dedicata a Sant'Elia. Anche nell'Italia, che ha avuto un'influenza bizantina, voi trovate ancora antichi ricordi e antiche chiese dedicate a Elia. Pensate alla montagna di Sant'Elia a Cagliari, ma tante altre in tutto il Mediterraneo, perché Sant'Elia era un santo molto popolare, come lo ancora presso gli ortodossi. E il santo innanzitutto vendicatore di quelli che subiscono l'ingiustizia. È il vero padre dei poveri e degli oppressi. Chi ha sofferto l'ingiustizia, la persecuzione, l'esilio, si rivolge facilmente a Elia, che ha vissuto queste situazioni. Lui che si è manifestato come il difensore dei poveri, delle vedove, di quelli che subivano l'oppressione da parte dei potenti. Ma Elia era talmente una figura importante nella tradizione ebraica da essere per eccellenza il profeta accanto a Mosè. E significativamente era atteso per la fine dei tempi. Tutti gli scritti giudaici, quelli ormai alla soglia del Nuovo Testamento, pongono Elia come colui che viene e prepara la venuta del Messia. D'altronde, voi lo sapete, l'Antico Testamento, i profeti si chiudono con queste parole, molto importanti e molto chiare. Voi le trovate l'ultima pagina dell'Antico Testamento nella Bibbia cristiana. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, dice il Signore. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile, il giorno del Signore, perché Elia converta il cuore del padre verso i figli e il cuore dei figli verso il padre, così che venendo non colpisca il paese col castigo. Elia dunque è una figura escatologica attesa insieme al Messia, precursore del Messia. Ed è per questo che molti dicono che Giovanni il Battista è l'Elia, e Gesù conferma, è Elia Giovanni Battista, ma Elia verrà anche alla fine dei tempi, tornerà ancora anche lui. E questo richiederebbe ai cristiani di attendere con il Messia anche Elia come un premonitore, come una sentinella che ci avverte in vista del giorno del Signore. E invece oggi i cristiani non sanno neanche più chi era Elia. Una volta la sua festa, che ancora adesso è il 20 luglio, era una festa sentita e nel calendario preconciliare era una festa che era obbligatoria. Ma quando hanno creduto bene di ammodernare quel calendario, a Elia è una memoria facoltativa e nessuno il 20 di luglio festeggia Elia. La mia comunità, certo, l'ha sempre festeggiata fin dall'inizio, consapevole quanto ero io della grandezza di Elia. E lo festeggiano forse i carmelitani, perché la loro tradizione, che risale al Monte Carmelo, vuole in qualche misura avere Elia come protettore. Elia è una figura straordinaria. Seconda cosa da dire: Elia è un profeta che ha compiuto delle azioni e ha detto delle parole, ma che non sono state scritte in un libro a lui dedicate, né scritte da lui. Forse, ipotesi, i discepoli hanno scritto una specie di biografia di Elia, e alcune di quelle pagine sono state poi prese e sono entrate nel primo e nel secondo libro del re. Il redattore di questa storia di Israele ha preso quelle pagine e le ha messe nel primo libro dei re e all'inizio del secondo libro dei re. Queste pagine vengono chiamate normalmente Ciclo di Elia, e indubbiamente all'interno di un libro di storia che parla dei vari re che si sono succeduti dopo Davide a Gerusalemme e nel regno del nord a Samaria, si apre per alcuni capitoli questa vicenda di Elia. Questo genere letterario di una storia raccontata con azioni e fatti, non dimenticate questo, è quella che ispirerà il Vangelo di Marco. Non c'è in tutta la Bibbia un altro esempio letterario a cui Marco abbia potuto rifarsi quando ha scritto il Vangelo. I testi più simili al Vangelo che scrive sono esattamente il ciclo di Elia, in cui ci sono azioni, fatti, eventi e parole del profeta, così come Marco farà per Gesù. Questo vi dice dunque qual è l'importanza del ciclo di Elia, di queste pagine su Elia, e poi di questo profeta che diventa il rappresentante di tutti i profeti. Certo, la profezia di Geremia è un rotolo che ha più di 50 capitoli. La profezia di Isaia è un rotolo che ha più di 60 capitoli. La profezia di Elia è breve, è un racconto. Eppure, quando Gesù fa la sua rivelazione nella trasfigurazione, vuole accanto a sé Mosè e Elia. Mosè che rappresenta la legge, Elia che rappresenta tutti i profeti e che testimoniano che lui è il compimento della legge e i profeti, che testimoniano che lui è veramente quello per cui risuona la voce del Padre e il mio figlio amato, ascoltatelo. Ma cerchiamo di comprendere almeno qualcosa di questo profeta. Innanzitutto, la sua profezia tiene il capitolo di Elia, che vanno dal 17, notate bene, il capitolo 18, il capitolo 19 e il capitolo 21 del primo libro dei Re. Poi c'è una sezione che in realtà riguarda le guerre che avvenivano in quel momento e c'è una ripresa nel secondo libro dei Re al capitolo 1, al capitolo soprattutto 2, dove si parla dell'esodo, del transito di Elia. Ma va anche detto che con ogni probabilità questi capitoli non sono nell'ordine giusto. Chi ha preso quei foglietti da quella biografia è un'ipotesi, ma è plausibile, biografia che comunque noi non posseggiamo, non ha con ogni probabilità seguito un ordine ben preciso. E noi per fare una lettura che sia facile, più facile anche per voi nell'ascolto, faremo qualche salto e nel fare i salti voi capirete eventualmente l'ordine da darsi a questo ciclo di Elia. Tenete conto che la profezia è apparsa in Israele di recente, prima di Elia. Abbiamo avuto solo Natan, è il primo vero profeta, il quale profetizza al tempo di Davide, è lui che va alla reggia quando vuole, rimprovera Davide, lo minaccia per i suoi peccati, una voce di Dio contro il re, quando il re diventa uno che si oppone alla volontà e alla legge del Signore. Dopo Natan abbiamo Gad, il quale pure si erge contro il re quando il re ordina un censimento per poter prendere le tasse anche dai più poveri. E Gad difende i più poveri e condanna quel censimento. Poi c'è Aia di Silo. Ma sono poco conosciuti. Il primo ad essere molto conosciuto è Elia. Vi leggo un testo del tempo poco prima di Gesù, che sta nel libro del Siracide e che dice in sintesi la grandezza di Elia. Nel Siracide, al capitolo 48, i versetti 1-11. Allora sorse Elia, simile al fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. Egli fece venire la carestia, per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere 3 volte il fuoco. Ah, Elia, come ti rendesti glorioso con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Vedete come si celebrava Elia praticamente 9 secoli dopo, ma in Israele restava questa figura. Noi collochiamo Elia, attenzione, nel 900 avanti Cristo, nel Regno del Nord, Ormai il regno è stato diviso tra Geroboamo, re del nord, e Roboamo, re di Gerusalemme. Non c'è più l'unità del regno di Salomone e di Davide, e il regno del nord vive un momento di grande benessere economico, rapporti con le nazioni vicine, una politica estera estremamente avveduta, scambi commerciali, e a quel tempo tutto questo significava anche, come significherà tante volte, nozze tra i figli dei re, e significava anche una presenza degli dei stranieri nel paese in cui si effettuavano eventualmente dei patti, delle alleanze, dei contratti commerciali. Israele, soprattutto, ha vicino un paese fiorente, la Fenicia, con Tiro e Sidone, ed ecco che non a caso il re, che in quel momento è Acab, sposa Gezzabele, sposa questa donna straniera, questa regina straniera, che diventa dunque certamente una pagana regina anche della porzione del popolo ebraico. Acab dovrebbe conservare la fede nell'unico Dio, ma in quel momento di benessere economico, di scambio, in realtà la fede è minacciata nella sua purità e l'idolatria viene introdotta. Gli dèi dei Fenici diventano anche gli dèi nel regno del Nord. E Acab e Jezabele, sua moglie, diventano dunque dei potenti che sovente si contrappongono alla legge di Dio e si contrappongono soprattutto a quei costumi ereditati dai padri che erano usciti dall'Egitto. Uno di questi eventi, che diventa un evento simbolo per dire l'idolatria, la perfidia di questi potenti, è l'episodio che tutti conoscete della via di Naboth. E noi dovremmo proprio partire per la nostra lettura proprio da questo episodio della via di Naboth. Anche se in realtà questo episodio è messo molto più tardi. Cos'è l'episodio della vigna di Naboth? È nient'altro che un tentativo da parte del re e della regina di estendere i suoi poteri soprattutto intorno a quella che era diventata la loro residenza estiva. Ebbene, proprio in quel caso noi abbiamo questo episodio della vigna di Naboth, terribile episodio. Naboth è un povero uomo, un contadino che ha ereditato una vigna dai suoi, è la sua porzione, su cui campa lui e la sua famiglia, ma il re e la regina vogliono impadronirsi, e siccome lui resiste e non accetta assolutamente di essere depredato, allora viene ucciso, fatto uccidere dal re. Elia insorge, è la difesa di una vittima depredata, la difesa di un povero che insorge in una maniera tale
1: Pronto?
0: per in maniera, direi, definitiva rompere con il re e augurare una maledizione.

abitanti di Galaad, quindi al di là del fiume Giordano, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dico io. Ecco, Elia viene presentato in questa maniera così brutale. La minaccia d'un castigo per l'ingiustizia, e questa minaccia diventa qualcosa che si avvera. C'è una carestia. Elia, per così dire, chiude il cielo, riesce nella potenza del Signore a non far piovere. Ed ecco, a Elia fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è oriente del Giordano. Lì verrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo. Egli eseguì la parola del Signore, andò a stabilirsi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Ecco, questo è il quadro anche dell'icona di Elia più conosciuta. Elia presso un torrente. Elia, vedete che una volta minacciato il castigo deve nascondersi. Il re lo perseguita, non può accettare che questo profeta chiuda il cielo e mandi la carestia in quella situazione di benessere che lui credeva essere, soprattutto essere dell'artefice. Elia si ritira, va nel deserto, vicino a un torrente. E questo quadro è di una bellezza senza fine, perché vi posso dire che il Signore gli dice: anche nel deserto, come Israele, Elia, tu sarai sostentato. Vi ricordate nel deserto dell'uscita dall'Egitto? Israele trovava sempre la manna, il pane, e trovava anche carne, le quaglie che Dio gli mandò. Ebbene, vedete, al di là del miracoloso, dello straordinario, se voi state attenti e guardate al significato profondo, è che Elia sta rivivendo l'esodo come Israele. Rifà l'esodo e nella condizione del deserto è sostentato da Dio con pane e con carne come Israele. Ma vi dirò di più, che è molto bello. Il termine corvo, in realtà, può essere tradotto corvo come può essere tradotto arabi. Sapete, in un testo ebraico scrivere i corvi, ma che si può leggere gli arabi gli portavano pane al mattino, degli stranieri, dei pagani non appartenenti al popolo di Dio, eppure nutrono il profeta, che invece è perseguitato dai suoi, dal suo popolo. Questo sarà tipico nella vicenda di Elia e lo vedremo ripetersi sempre. I profeti sono perseguitati a casa loro, sono rifiutati dai propri, e quelli che sono di fuori sono proprio quelli invece che finiscono per riconoscere il profeta. Io amo molto questa immagine che i corvi potrebbero essere arabi, sapete? Perché anche quando gli ebrei leggono questo testo, in questo momento, dire che il profeta è stato uscito dagli arabi
Gli suoi

0: era molto, molto duro, come voi capite, ma è talmente importante questo fatto che chi di voi non conosce la storia del primo monaco, Antonio nel deserto, che anche lui un corvo gli portava un pane da mangiare nel deserto egiziano? E chi non conosce la storia di Benedetto, che anche lui un corvo gli portava un pane durante la sua vita eremitica, prima che fondasse il monastero Celobitio? Quindi vedete un topos importante. L'uomo di Dio, anche nella solitudine, è sostenuto dal Signore. Sostenuto dal Signore che lo nutre, che non lo lascia venire meno, che gli manda il pane, la carne, ciò che ha bisogno, e che glielo manda o attraverso corvi o attraverso quelli che sono di fuori e che non sono proprio i nostri, ma che hanno un riconoscimento del profeta più di quelli di casa nostra. E lo vedremo ancora ripetersi nella vita di Elia. Ma attenzione, dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non pioveva sulla regione, e il Signore gli parla, e che cosa gli dice? Alzati, va a Sarepta di Sidone e stabilisciti a Sidone, cioè vai nel paese fenicio, vai nel paese di Gezzabele. Vai nel paese dove c'è proprio la casa di colei che ti odia, perché ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Elia si alzò e andò a Sarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, andrò a cuocerlo per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Ma Elia le disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà, l'orcio dell'olio non si svuoterà, finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei, per vivere diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Straordinario, straordinario come vedete. Insomma, innanzitutto, come dirà Gesù e dirà ai giudei: ricordatevi, a nessuna delle vedove in Israele una straniera che l'ha riconosciuto come profeta. E non solo, ma questa vedova a un certo punto è stata capace di dire: io piuttosto do da mangiare al profeta piuttosto che a me e mio figlio, che erano ai limiti della vita per mancanza di pane. E Elia compie il prodigio: la farina non manca, l'olio non manca, e quindi la parola del Signore si realizza, la farina si moltiplica, il pane si moltiplica. Vedete, quelli che saranno i miracoli fatti da Gesù nella condivisione sono tutti prima anticipati da Elia e Eliseo. Se avessimo il tempo, vedremmo anche in Eliseo altri segni, altri miracoli. Gesù li ripete e subito dopo, attenzione, ancora qualcosa che vi è familiare perché lo ritrovate nei Vangeli. In seguito il figlio di quella vedova di casa si ammalò. La sua malattia era grave, tanto che rimase senza respiro. Essa disse a Elia: «Ma che c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidere anche mio figlio?» Elia le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra dove abitava, lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: «Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio?» Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. E il Signore Dio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia. L'anima del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno, lo consegnò alla madre. Elia disse: «Guarda, tuo figlio vive». La donna disse a Elia: «Ora so che sei un uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca». Vedete il riconoscimento del profeta da parte di una vedova disgraziata. Gli era morto il marito, gli sta per morire il figlio. Ma come nel Vangelo di Gesù, vi ricordate la vedova di Nain, che Gesù vede il figlio morto e glielo risuscita? È veramente la preparazione all'Evangelo. Ma tutto questo indubbiamente indica un'attività di Elia fuori dalla terra promessa, mentre in furia la persecuzione contro di lui. Ma viene il momento in cui lui deve assolutamente incontrare il re. E allora, dopo vari tentativi in cui il re cerca di incontrarlo, ma non ci riesce, perché lo cerca, ma Elia sparisce, questo Abdia andò incontro ad Acab e Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: «Sei tu la rovina di Israele?» Elia rispose: «Io non rovino Israele, ma piuttosto tu, insieme con la tua famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore e hai seguito Baal. Su, con un ordine, raduna tutto Israele presso di me, sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera che mangiano alla tavola di Jezabele». In sostanza, vedete, il re dice a Elia che è la rovina, ma Elia gli dice: «Sei tu e la tua famiglia, soprattutto Jezabele, tua moglie, questa pagana che ha introdotto il culto dei Baal, i Baalim, gli idoli fenici, e che ha contaminato il culto del vero Dio». E allora certamente qui c'è una pagina che per noi risuona difficile da accettarsi, molto dura, ma che dobbiamo avere anche il coraggio di leggere, tenendo conto che non siamo nel Nuovo Testamento, siamo all'interno di una storia e di una storia in cui la violenza appare costantemente. La sfida c'è e Elia sfida i profeti di Baal e sfida i profeti di Asera, due divinità fenice introdotte da Jezabele anche nel popolo di Dio. E sul Monte Carmelo, questo monte voi sapete che sta sopra Haifa attualmente, proprio lì avviene la sfida. Elia convoca tutto il popolo e si trovano dunque gli uni di fronte agli altri, Elia e i falsi profeti di Baal. E Elia però si rivolge al popolo di Israele e dice: fino a quando zoppicherete su due piedi? Diremmo noi: fino a quando metterete un piede in due scarpe? Se il Signore Dio, seguitelo. Se invece è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: sono rimasto solo come profeta del Signore e i profeti di Baal sono 450. Dateci due giovenchi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna, sull'altare, senza appiccarvi fuoco. Lo preparerò io l'altro giovenco, lo porrò sulla legna senza dar fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio, io invocherò il nome del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è il vero Dio. Tutto il popolo rispose: ebbene così. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e cominciate voi, che siete più numerosi. Invocate il vostro Dio. E allora immaginatevi questa scena, questi 450 che invocano Baal e dicono: manda il fuoco dal cielo che incendi la legna del sacrificio, mandalo. Ma che? Nessuna risposta, niente. E allora a un certo punto Elia dice al popolo: e adesso osservate quel che faccio. Per rendere più stupendo quel che fa, prende dei catini di acqua, li versa sulla legna, li versa sull'altare e poi chiede a Dio di mandare il fuoco. E di colpo il Dio di Elia, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, manda il fuoco, il quale brucia la vittima, brucia la legna, brucia addirittura l'altare. E tutti allora capiscono, vedete, in questa forma, se voi volete, di ordalia, capiscono che il vero Dio è il Dio di Elia. È chiaro che per noi un episodio così non ha molto senso, ma nell'antichità queste cose avvenivano. Era il cercare una prova tangibile della verità di Dio. Purtroppo quel che segue ci mette ancora più in imbarazzo, perché Elia a quel punto lì che cosa ha fatto? Ha fatto sì che i 450 profeti di Baal fossero tutti sgozzati. E sono stati tutti sgozzati. E la violenza, vedete, in nome della verità. E la violenza in nome della fede autentica, che giustamente noi condanniamo e non riusciamo a capire, ma che purtroppo in quei tempi era qualcosa che avveniva. Certamente con l'avvento di Gesù Cristo, con l'avvento del Nuovo Testamento, questo diventa impensabile. E certo il Vangelo in questo giudica anche Elia. E Elia compie questo gesto. Sì, avrà preso la difesa di Dio, avrà difeso la verità, ma a che prezzo? È una verità che si fa dipendere dalla violenza. Che verità è, noi ci chiediamo? Non è facile questa pagina. Scuote la nostra sensibilità. E attenzione, anche se il testo la testimonia, perché così avveniva, così era, tuttavia Elia deve intraprendere un vero cammino di conversione. Un vero cammino di conversione. E il capitolo 19 è lo straordinario capitolo di una conversione senza fine. Perché dopo questa che sembrerebbe la vittoria di Elia, Elia in realtà piomba in quella che verrebbe da dire una depressione terribile. Elia a un certo punto finisce per fuggire, certamente perché Jezabele lo perseguita, avendogli ucciso tutti i suoi profeti, ma nello stesso tempo avendo anche dentro di sé la sensazione che ciò che era avvenuto era qualcosa che non gli poteva far cantare vittoria. E allora il testo gli dice che Elia, impaurito per Jezabele, capitolo 19, versetto 3, si alzò e se ne andò, attenzione, è molto importante, se ne andò verso se stesso. Pigliate questa straordinaria espressione, se ne andrò verso se stesso. Giunto a Beersheba di Giuda, fece sostare il suo ragazzo. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Confessione straordinaria. Elia sa che non ha vinto, sa che quel massacro non è secondo il pensiero di Dio, desidera la morte, ecco il risultato di tutto. E in questa depressione, in questa volontà suicida, lui sta errando verso il deserto. Basta, meglio morire. Ma proprio in quel momento un angelo, un messaggero, gli disse: alzati e mangia. Lui guarda e vede vicino alla testa una focaccia cotta su pietra rovente e un orcio d'acqua. Mangiò e beve e tornò a coricarsi. Voleva morire lo stesso. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: mangia, perché la strada per te è ancora lunga. Sottinteso, il cammino per imparare le cose è ancora lungo, devi ancora imparare tante cose. Credi di aver finito la vita e nella desolazione invochi la morte, ma l'essenziale non l'hai ancora capito. Elia si alzò e bevve, e con la forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Ore. Vedete, Elia ripercorre l'Esodo, 40 anni verso il Sinai, il cui altro nome è Ore. Come Mosè, 40 giorni prima di salire il monte. E così fa Elia. Elia qui diventa simbolo di Israele e simbolo di Mosè. E così sale sul monte Sinai, dove Mosè aveva preso la legge, dove c'era la Shekinah, la presenza di Dio, dove Mosè soprattutto aveva ricevuto le tavole tra tuoni, lampi, fulmini, voci, terremoto. Vi ricordate in Esodo? E quando giunge qui, notate la cosa straordinaria. Il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Bella domanda, eh? Che fai qui, Elia? Elia rispose: sono pieno di passione per il Signore, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti, sono rimasto solo, ed essi tentano di uccidere anche a me. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Esci da quella caverna. Come Mosè, il Signore passa, ma qui c'è tutta la differenza. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, spezzare le rocce, ma il Signore non era in quel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un incendio, ma il Signore non era nell'incendio. E dopo l'incendio ci fu la voce di un silenzio trattenuto, Kol Demama Dakka in ebraico. Kol, voce, Demama Dakka, di silenzio trattenuto. Pensateci bene, voce di silenzio trattenuto. Martini preferiva tradurre voce di sottile silenzio, ma la fedeltà al testo ebraico mi fa dire voce di silenzio trattenuto. E qui Elia prende la lezione, attenzione. Lui salito credeva come Mosè di veder Dio nel vento impetuoso, nel terremoto, nell'incendio, come a Mosè. No, nel silenzio. Quasi Dio gli dice: guarda che tu passione ne hai avuta troppa, calmati, silenzio, adesso è l'ora del silenzio trattenuto. Hai predicato tanto, adesso silenzio. Hai agito tanto, adesso immobile. Io sono qui e mi trovi nel silenzio. È una lezione, sapete, che Dio dà Elia. E Elia che scende dal monte non è più lo stesso. Ha capito la lezione. Ha dovuto rifare tutto. E quando scende giù, deve ricominciare. Partito di là, Elia incontrò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi. Elia, passandogli vicino, gli disse, gli gettò il mantello. Quelli lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendolo: lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai cosa ti ho fatto. Eliseo prese un paio di buoi, li uccise con gli attrezzi per arare, ne fece cuocere la carne, la condivise con la gente perché ne mangiasse. Quindi si alzò e si mise al seguito di Elia, entrando così nel suo servizio. Non vi sembra di sentire una vocazione di Gesù? Passando, vide, richiamò. Vedete dove hanno preso gli evangelisti i racconti di vocazione per teologizzarli? Di qui. Come lì ha fatto con Eliseo, Gesù farà con Pietro, Andrea, con Giacomo e Giovanni. Non getterà il mantello su di loro. Quello era il mantello di Elia. Qualcuno che mi conosce sa allora perché nella mia vita ho scritto un libro giovanissimo, il primo libro, Il Corvo di Elia. Poi nella maturità ho scritto Il Mantello di Elia sulla vita monastica e prima di andarvene voglio ancora scrivere, anche se è già completato, sono da pubblicare Il Carro di Elia, che è l'ultimo episodio che si trova nel capitolo secondo dei re. Che cosa dice? Dice che Elia un giorno è avvisato dal Signore che il Signore lo prende con sé. Attenzione, Elia è l'unico di cui con Enoch si dice che non sia morto in tutto l'Antico Testamento. Elia piglia Eliseo, va verso il fiume Giordano e gli dice Eliseo sta qui perché il Signore oggi vuole qualcosa da me. Mi raccomando, tu guarda bene cosa succede. E a un certo punto, mentre camminano verso il Giordano, arriva un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. Vedete la simbologia, non pensate davvero che sia arrivato un carro di fuoco. Si mette tra i due e li separa. Elia gli getta il mantello profetico, e lì Eliseo lo raccoglie, e lì va verso il cielo, va in Dio. E Eliseo da quel momento diventa il successore di Elia. E in quello che è il ciclo di Eliseo ripeterà i miracoli di Elia e le vicende di Elia. Elia. Ecco perché ritorna, non essendo mai morto, avendo avuto un transito. Vedete, un ebreo che ha scritto Una vita di Gesù, David Flisser, tra le più belle, significativamente ebreo, non è cristiano, quando arriva a parlare di Gesù e della resurrezione, dice, ma se Elia è stato assunto in cielo, e noi ebrei ci crediamo, perché Gesù non doveva essere assunto in cielo attraverso la resurrezione? Punto interrogativo. Un ebreo. Ma questo per dirvi come Elia abbia un messaggio che per noi cristiani è assolutamente necessario. Non a caso la reincarnazione di Elia è Giovanni Battista. E senza Giovanni Battista non c'è Gesù e non c'è il Vangelo. Ci fermiamo qui, rileggete con calma queste pagine, sono poche, in 40 minuti le leggete tutte andando adagio, dopo le spiegazioni andate più a fondo e credo che avete una memoria di Elia abbastanza precisa e essenziale per quel che riguarda la nostra fede in Gesù Cristo, che è assolutamente necessario tenerlo presente e invocarlo come colui che è il padre dei poveri, delle vedove, degli orfani, degli oppressi, dei perseguitati.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ai.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Alla grandissima.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: la tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni

0: Delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
2: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
3: La terra tremò e si scosse. Vacillarono le fondamenta dei monti. Si scossero perché egli era sdegnato.
1: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante. Da lui sprizzavano carboni ardenti.
3: Abbassò i cieli e discese. Fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
1: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti.
3: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce. Grandine e carboni ardenti.
1: Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
3: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
1: Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque.
3: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano, ed erano di me più forti.
1: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
5: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.
6: Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato impiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai suoi occhi. Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro. Con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto, perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.
2: Tutti erano ammirati delle parole di grazia
4: che uscivano dalla bocca di Cristo.
0: Dal libro di Giobbe. Quando Giobbe ebbe finito di parlare, quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe, perché egli si riteneva giusto. Allora si accese lo sdegno di Eliu, figlio di Barachele, il Buzzita, della tribù di Ram. Si accese di sdegno contro Giobbe, perché pretendeva d'aver ragione di fronte a Dio. Si accese di sdegno anche contro i suoi tre amici, perché non avevano trovato di che rispondere, sebbene avessero dichiarato Giobbe colpevole. Però Eliu aveva aspettato mentre essi parlavano con Giobbe, perché erano più vecchi di lui in età. Quando dunque vide che sulla bocca di questi tre uomini non vi era più alcuna risposta, Eliu si accese di sdegno. Presa dunque la parola, Eliu, figlio di Barachele, il Buzzita, disse: «Giovane, io sono di anni e voi siete già canuti. Per questo ho esitato per rispetto a manifestare a voi il mio pensiero. Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi. Ad ogni mia parola porgi l'orecchio. Ecco, io apro la bocca, parla la mia lingua entro il mio palato. Il mio cuore dirà sagge parole e le mie labbra parleranno chiaramente. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà vita. Se puoi, rispondimi, preparati davanti a me, sta pronto. Ecco, io sono come te di fronte a Dio e anch'io sono stato tratto dal fango. Ecco, nulla hai da temere da me, né graverò su di te la mano. Non hai fatto che dire ai miei orecchi e ho ben udito il suono dei tuoi detti. Puro sono io, senza peccato. Io sono mondo, non ho colpa, ma egli contro di me trova pretesti e mi stima suo nemico, pone inceppi i miei piedi e spia tutti i miei passi. Ecco, in questo ti rispondo: non hai ragione. Dio è infatti più grande dell'uomo. Perché ti lamenti di lui se non risponde ad ogni tua parola? Dio parla in un modo o in un altro, ma non si fa attenzione. Parla nel sogno, visione notturna, quando cade il sopore sugli uomini e si addormentano sul loro giaciglio. Apre allora l'orecchio degli uomini e con apparizione li spaventa per distogliere l'uomo dal male e tenerlo lontano dall'orgoglio, per preservarne l'anima dalla fossa e la sua vita dalla morte violenta. Lo corregge con il dolore nel suo letto e con la tortura continua delle ossa, quando il suo senso ha nausea del pane, il suo appetito del cibo squisito, quando la sua carne si consuma a vista d'occhio e le ossa, che non si vedevano prima, spuntano fuori. Quando egli si avvicina alla fossa e la sua vita alla dimora dei morti.

0: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio.
1: Impenetrabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie.
0: Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere?
1: Impenetrabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie.
2: Dall'omelia per la canonizzazione dei martiri dell'Uganda di Paolo VI, Papa. Questi martiri africani aggiungono all'albo dei vittoriosi qual è il martirologio, una pagina tragica e magnifica, veramente degna di aggiungersi a quelle meravigliose dell'Africa antica, che noi moderni, uomini di poca fede, pensavamo non potessero avere degno seguito mai più. Chi poteva supporre, ad esempio, che alle commoventissime storie dei martiri scillintani, dei martiri cartaginesi, dei martiri della Massa Candida Uticense, di cui Sant'Agostino e Prudenzio ci hanno lasciato memoria, dei martiri dell'Egitto, dei quali conserviamo l'elogio di San Giovanni Crisostomo, dei martiri della persecuzione vandalica, si sarebbero aggiunte nuove storie non meno eroiche, non meno fulgenti nei tempi nostri? Chi poteva prevedere che alle grandi figure storiche dei santi martiri e confessori africani, quali Cipriano, Felicita e Perpetua, e il sommo Agostino, avremmo un giorno associati i cari nomi di Carlo Luanga e di Mattia Molumba Kalemba con i loro 20 compagni? E non vogliamo dimenticare altresì gli altri che, appartenendo alla confessione anglicana, hanno affrontato la morte per il nome di Cristo. Questi martiri africani aprono una nuova epoca. Oh, non vogliamo pensare di persecuzioni e di contrasti religiosi, ma di rigenerazione cristiana e civile. L'Africa, bagnata dal sangue di questi martiri, primi dell'era nuova, oh, Dio voglia che siano gli ultimi, tanto il loro olocausto è grande e prezioso, risorge libera e redenta. La tragedia che li ha divorati è talmente inaudita ed espressiva da offrire elementi rappresentativi sufficienti per la formazione morale d'un popolo nuovo, per la fondazione di una nuova tradizione spirituale, per simboleggiare e per promuovere il trapasso da una civiltà primitiva, non priva di ottimi valori umani, ma inquinata ed inferma, e quasi schiava di se stessa, ad una civiltà aperta alle espressioni superiori dello spirito e alle forme superiori della socialità.

0: Mentre combattiamo per la fede, Dio ci guarda. Cristo e i suoi angeli assistono.
1: E onore e gioia per noi lottare sotto lo sguardo di Dio, ricevere il premio da Cristo giudice.
0: Raccogliamo le forze, prepariamoci alla lotta con spirito puro, con fede e coraggio, con dedizione totale.
1: E onore e gioia per noi lottare sotto lo sguardo di Dio, ricevere il premio da Cristo giudice.
2: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Applaudite, popoli tutti.
3: Acclamate Dio con voci di gioia.
4: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
5: Re grande su tutta la terra.
6: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
7: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
6: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
8: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
6: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
9: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: I martiri santi vivono in eterno.
1: I martiri santi vivono in eterno.
0: La loro ricompensa è il Signore.
1: Vivono in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: I martiri santi vivono in eterno.
2: Beati voi, perseguitati per la giustizia, vostro è il regno dei cieli.

0: Beati voi, perseguitati per la giustizia, vostro è il regno dei cieli.
1: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, da a noi una fede pura e coerente.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
4: Padre nostro che sei nei cieli,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Alessandro Paiola in regia. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico con azioni militari tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice direttamente il presidente Trump parlando di un accordo vicino. Intanto fonti di stampa americana riportano di una telefonata molto accesa tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Secondo il portale Axios, il tycoon furioso avrebbe definito Bibi un pazzo, dicendo anche: saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti e per colpa tua tutti odiano Israele. Scontri e raid nel sud del Libano però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Crisi e energia, l'Europa apre alla flessibilità, una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13, delimitata da paletti e condizioni rigide. L'Unione Europea risponderà così oggi alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia, esclusi però sussidi e tagli alle accise. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. È il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica, celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali. Presenti Meloni e molti esponenti di governo e istituzioni, polemiche per le assenze, quella di Salvini ma anche quella dei leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con Salis di AWS che ha detto la sfilata militare andrebbe abolita. Andiamo sul fronte russo-ucraino. Continuano i massicci raid di Mosca. L'altra notte centinaia di missili e droni russi su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime e 120 feriti. Obiettivi militari, dice il Cremlino, avvertendo che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Zelensky annuncia: siamo al tavolo con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni e chiede Patriot agli Stati Uniti. Poco fa la notizia di un attacco con un drone ucraino contro un autobus che collegava Mosca a Simferopol, nella Crimea annessa dalla Russia, ha causato 7 morti e 11 feriti. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco, tutto confermato dal racconto di un sopravvissuto. Fermati 2 cittadini pakistani. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora buongiorno e bentrovati al nostro Buongiorno in Blu tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine dei nostri quotidiani che vivono di scenari internazionali, soprattutto quello medio orientale e quello russo-ucraino, e poi guardano anche però alle notizie che arrivano dall'interno del nostro paese. Ancora sicuramente le polemiche politiche, la giornata invece bella anche vissuta ieri 2 giugno, 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, unita però questo a notizie drammatiche di cronaca e caporalato, di sfruttamento del lavoro e dei lavoratori, ovvero facciamo riferimento alla tragica morte di 4 lavoratori afghani che sono stati bruciati vivi dentro un'auto proprio da chi li stava sfruttando. Si allunga anche l'ombra della mafia pakistana rispetto al caporalato. Repubblica mette insieme, proprio come titoli di apertura, la notizia degli 80 anni delle celebrazioni per il 2 giugno di ieri insieme alla cronaca che arriva da Amendolara, quindi della morte dei braccianti, ed è un accostamento efficace forse anche per produrre una riflessione, cioè di quale Italia 80 anni, quindi 80 anni è un'età matura della nostra Repubblica, da un punto di vista proprio di attenzione al lavoro, attenzione agli ultimi, attenzione alle legalità, insomma come siamo messi, ricordando soprattutto che l'articolo 1 della nostra Costituzione recita appunto: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ed è da Repubblica che cominciamo a scorrere i titoli. Il titolo principale è l'Italia di Mattarella, il presidente gli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, ha detto il presidente, Costituzione, casa comune. Poi nel pomeriggio l'incontro con gli under 35, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, e poi le polemiche perché Salvini ha disertato la parata ai fori. È vero che erano assenti anche gli esponenti e i capi di leader di 5 Stelle e Partito Democratico, Conte e Schlein, però ovviamente oltre a essere un leader politico, Salvini è anche, essendo ministro e vice premier, anche esponente delle istituzioni, quindi diciamo che la sua assenza sicuramente ha fatto più rumore di altre. Lui ha detto che stava lavorando, quindi questo per la cronaca. Restiamo su Repubblica perché vi dicevo l'altro titolo con cui si divide la pagina, la notizia del 2 giugno è quella che arriva da Amendolara, siamo vicino Cosenza, bruciati vivi perché volevamo essere pagati, i 4 braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico superstite, perché in macchina erano in 5 e lui è l'unico cittadino afghano che è riuscito, riportando ovviamente ustioni importanti, però a spaccare un vetro della macchina e a salvarsi. Ci davano solo il cibo, al momento sono stati fermati 2 pakistani. Il racconto dunque è quello di Taj Muhammad, migrante afghano di 35 anni, unico sopravvissuto, che chiede chi li ha uccisi, Ali e Bhatt. 2 caporali pakistani, gente che vende hashish e viaggia con pistole e coltelli. Perché hanno dato fuoco alla monovolume con cui vi portavano la mattina nei campi? Abbiamo discusso l'altra mattina, abbiamo proprio litigato. Non volevano pagarci dallo scorso 20 aprile, non vediamo soldi. Ha detto che erano 2 caporali armati aggressivi, vi venivano a prendere loro qui a Villa Piana? Sì, prima dell'alba, con l'arrivo della luce dovevamo già essere sui campi di raccolta. 8 ore di lavoro fino a mezzogiorno, quando inizia il caldo insopportabile. Eravate in regola? Io dal 20 aprile, e mostra la ricevuta obbligatoria del Ministero del Lavoro, la tessera sanitaria, l'iscrizione all'INAIL, il permesso di soggiorno per 5 anni. Ci eravamo accordati per 45 euro a giornata, ma da un mese e mezzo niente paga. E prima del 20 aprile ci pagavano in nero. Perché non vi volevano pagare? I due pakistani dicevano che avevamo già un alloggio e il cibo garantiti. Per loro era abbastanza. Quanto pagavate per l'abitazione? 150 euro a testa. Attenzione, 150 euro in un locale dove vivevano almeno in 5, quindi insomma se fate i vostri calcoli, tenuto conto anche della zona, insomma, è abbastanza irrealistico come prezzo, no? Nel senso, pagavano molto. Cosa ricorda del rogo? Ali e Beth erano davanti, uno alla guida, l'altro al suo fianco. Avevamo finito il turno, ci stavano riportando a casa. Erano nervosi, parlavano tra loro fitto. Quando siamo arrivati ad Amendolara, sono entrati nell'area di servizio. Si sono fermati, sono scesi. Uno dei due ha messo i soldi nel bancomat, poi ha preso la pistola della benzina e ha iniziato a cospargere l'auto di carburante dentro e sulla carrozzeria prima che potessimo reagire. Ha chiuso le due portiere con le chiavi. Un pakistano chiudeva, l'altro teneva il portiere sotto pressione, le spingeva da fuori. Abbiamo iniziato a urlare, ma hanno aperto il portellone dietro e lanciato un accendino all'interno. È stato un attimo, l'inferno. Taj, che è musulmano, guarda al cielo e dice: sentivo bruciare la testa. Come si è salvato? Mi sono girato, ho visto che il portellone era rimasto aperto. Mi sono spinto all'indietro, ho superato lo schienale, sono caduto nel vano dove si mettono le valigie, con le braccia che bruciavano, mi sono buttato sull'asfalto, poi mi sono ritrovato in ospedale. Allora, tutto quello che è raccontato da Taj Muhammad è confermato dalle immagini delle telecamere della stazione di servizio dove è avvenuto tutto quello che stiamo raccontando. E poi si chiede: chi vi ha presentato ad Ali e Beth, uno dei quattro ragazzi morti, l'amico pakistano? E cosa farà adesso? Dice: la CGIL ci sta aiutando, la Fly CGIL è molto impegnata nel territorio in appoggio, a favore delle persone, dei lavoratori sfruttati dal caporalato. Questa mattina la Fly CGIL della Basilicata, che ha avuto un ruolo importante rispetto anche all'operazione di polizia di Cosenza, ci racconterà meglio altri particolari e ci racconterà meglio anche se è vero quello che Taj Muhammad ha raccontato, ovvero che c'è una vera e propria zonizzazione delle aree di sfruttamento dei lavoratori dei campi, dei braccianti, e in questa da anni si è proprio insediata una cellula definita la mafia pakistana. Siamo sul Corriere della Sera, anche qua la parata, la festa, il monito di Mattarella, no alle barbarie, poi l'intervento dell'attrice Paola Cortellesi, il voto e il ruolo delle donne, per poi nel taglio centrale soffermarsi invece su uno degli scenari di guerra che abbiamo raccontato, Libano, le bombe e la lite, Trump, tensioni e insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, avrebbe detto Trump. Netanyahu gli avrebbe detto molto altro, questo perlomeno è quanto riporta il portale di informazione Axios, sempre ben informato per quello che succede nei corridoi della Casa Bianca. A volte c'è il sospetto che le informazioni arrivino direttamente da chi è vicino a Trump per fare in modo che escano certe informazioni, cioè che in un certo senso Trump abbia voluto far sapere, e poi sarà interessante capire a chi, la sua telefonata e il suo sfogo estremamente forte con Netanyahu. Quindi, come dire, Trump ha voluto, tramite questo scoop, questi rumors giornalistici, far sapere che lui tiene in mano Netanyahu, che non accetta quello che Netanyahu ha fatto rispetto alla ripresa degli scontri e l'avanzata senza controllo dell'esercito israeliano ben oltre il fiume Litani, e che quindi questo sia stato in qualche modo veicolato da un'intenzione di Trump. Altri funzionari hanno fatto sapere ad altre fonti di stampa che in realtà non ci sono state offese personali tra Trump e Netanyahu, però c'è stata una telefonata sicuramente accesa dove Trump ha preteso da Netanyahu che con l'operazione in Libano non facesse saltare l'accordo con l'Iran. Questo è un po' quanto il fronte Libano, israeliano, Golfo ci sta raccontando. Restiamo sul fronte internazionale, ma quello russo-ucraino con il quotidiano La Stampa non è mai finita. A 4 anni di distanza Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. E qua ci sono 2 fotografie che raccontano molto bene quello che è successo in questi 4 e oltre anni. 2022, la foto forse la ricorderete perché ha fatto il giro del mondo, una delle prime donne ferite a Kiev nel 2022, proprio durante la prima fase di attacchi russi nei confronti della capitale ucraina, e poi invece un'altra donna ferita, più o meno anche della stessa età, ferita barbaramente dagli attacchi di ieri. E questa notizia viene accompagnata dal commento di Anna Zafesova: lo zar è il prezzo della sconfitta. Ogni volta che Mosca si mostra vulnerabile, il presidente reagisce con l'escalation. Così Anna Zafesova commenta i durissimi e intensi attacchi a tappeto con missili e con raid su Kiev da parte di Putin l'altra notte, quindi la notte tra lunedì e martedì. E Anna Zafesova ci riporta anche sempre un po' il dibattito russo, quello che è poco imbrigliato dalla censura e che è sempre molto muscolare, ovvero quello dei mil blogger, dei blog militari che sono a destra della destra di Putin. Anche blogger più vicini al Cremlino, scrive Zafesova, cominciano a parlare di sconfitta, ma lo zar è chiuso nel suo palazzo e non lo sa. E si torna sempre a porsi la domanda quanto veramente Putin sia totalmente consapevole di quello che succede sul campo. Vi segnalo anche l'analisi dell'ambasciatore Stefano Stefanini su Europa Atomica, perché questo è molto interessante, perché è arrivata la notizia assolutamente confermata da fonte, poi da dichiarazioni statunitense molto esplicite, che gli Stati Uniti aumenteranno la presenza di postazioni nucleari, quindi schiereranno ulteriori armi nucleari in paesi NATO in Europa. Una mossa che ancora non ha una decisione definitiva, però rappresenta un'intenzione confermata, una svolta per rassicurare da una parte gli alleati e dall'altro, come dire, mantenere la deterrenza da parte degli Stati Uniti, e quindi anche la volontà, il segnale che gli Stati Uniti continuano a difendere l'Europa pur continuando nel disimpegno militare di uomini e mezzi regolari, convenzionali. Quindi più nucleare, meno uomini, meno mezzi. Questo corrisponde, bisogna capire anche fino a quale punto, alla richiesta che è stata reiterata più volte da parte di alcuni paesi NATO, come i Baltici, ma ancora di più la Polonia, che hanno chiesto di entrare nel club dei paesi della NATO che ospitano basi, armi, strumentazioni, siti nucleari statunitensi, tra cui appunto, lo sappiamo benissimo, c'è l'Italia. E visto che si sono sicuramente rafforzati i rapporti tra Polonia e Stati Uniti, bisogna capire quanto abbia contato questo. Ci rifletteremo questa mattina. Intanto siamo sul quotidiano Avvenire, che proprio su il fronte russo-ucraino punta l'attenzione. Pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre una trattativa sui bambini. Nuova fase dell'offensiva russa con un bombardamento a tappeto, 21 le vittime. Lettera dell'ambasciata alla Santa Sede. Sappiamo che il Vaticano ha sempre rappresentato il ruolo di mediatore nel ritorno a casa dei bambini che sono stati portati in Russia da parte di Mosca. Sappiamo che tra l'altro questa è una delle motivazioni per cui c'è un mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale nei confronti di Putin, quindi è assolutamente acclarato che ci siano migliaia di bambini di cui non si conoscono le sorti, se non appunto che sono stati rapiti, sequestrati e portati in Russia, spesso adottati da famiglie russe e alcuni portati proprio dall'altra parte della Russia, quindi siamo a Vladivostok. E sappiamo che in alcuni casi ci sono stati anche anche nonni coraggiosissimi che sono andati a ricercare i loro nipoti, quindi con veramente delle storie che sembra di sfogliare i libri della Carrera, quindi con aiuti di comunità ucraine presenti in Russia, aiuti anche dell'intelligence, quindi supportati anche dalla stessa Kiev per individuare i loro bambini e i loro nipoti. In altri casi invece sono bambini che sono sotto istituti, sono tenuti in istituti nei territori ucraini ma occupati dai russi. E poi ancora l'Avvenire torna e ci riporta da Mendolara: orrore caporalato, 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare. Il vescovo Savino: basta silenzi. Siamo su Il Messaggero, la Repubblica del futuro siamo noi, gli 80 anni di Repubblica con l'incontro con gli under 35 giovani, e qua c'è una bella foto, anzi un selfie che Mattarella ieri si è fatto con i giovani. Siamo sul Foglio: l'Europa toglie gli alibi ai partiti, la Commissione Europea offre la flessibilità a Meloni dello 0,3% del PIL. Giorgetti, con la solita cautela lodigiana possiamo dire, dice: non dire gatto se, quindi non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, e quindi finché non siamo a nero su bianco rispetto ad apertura e flessibilità dell'Unione Europea, meglio non gioire, anche perché è una flessibilità che nelle attese sarà annunciata oggi, prevederà anche, come dire, dei paletti, delle condizioni rigide, e tra le condizioni c'è che questo sforamento di bilancio e quindi la clausola di salvaguardia che permette che questo debito che viene fatto per rispondere al caro energia non venga conteggiato nel parametri del patto di stabilità, ok? Quindi da questo punto di vista l'Italia manterrebbe la barra dritta. Da questo debito è escluso la possibilità di ulteriori sussidi e tagli alle accise, quelle che scadono il 7 di giugno, domenica prossima. Quindi tagli alle accise, perlomeno per come le vediamo oggi, non ci saranno, per cui per quanto riguarda la benzina si tornerà ad aggiungere, rispetto al prezzo che trovate oggi, 5 centesimi, per quanto riguarda il gasolio 15 centesimi, però potranno essere utilizzati questi fondi in modo mirato, quindi con degli aiuti, poi vedremo come, ai più vulnerabili o a certe categorie produttive. Questo è quello che abbiamo capito finora, però già nella giornata di oggi qualche idea in più ce la chiariremo. Come titola Il Sole 24 Ore: energia, sì, dell'Unione Europea alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2026. La condizione: il denaro dovrà servire investimenti nel settore ambientale, e quindi sulla sicurezza energetica, investimenti, intanto però sostegno però a sole determinate categorie. Vedremo quello che succederà. Il calcolo di 7 miliardi quest'anno e 14 l'anno prossimo è legato proprio alla quantificazione di quello 0,3% del PIL. Ecco, quindi se trovate scostamento 0,3, scostamento 7 miliardi, è la stessa cosa. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino: energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi. Li libera, attendiamo oggi, come dice Giorgetti, non diciamo gatto finché non è nel sacco, e soprattutto bisogna capire con quali paletti libererà questi 13 miliardi. Siamo sul Fatto Quotidiano: droni, non ci sono paragoni, gioco di parole che sta proprio da televendita del Fatto Quotidiano. Per tornare sul 2 giugno, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Siamo sul Giornale: è tornato il terrorismo. Lo sappiamo, Il Giornale da doppi fatti Ghiotti di Modena ha inaugurato proprio una serie di approfondimenti che diventano spesso anche titolo di apertura del quotidiano proprio sul fronte terrorismo, soprattutto terrorismo di origine islamica. Jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. Si sta parlando della convalida del fermo in carcere per il 21enne Zakaria Ben Haddi, che è stato arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale, che è stato definito dagli inquirenti suggestionabile, pericoloso e pronto a entrare in azione. Questo è avvenuto l'arresto l'altro giorno in Brianza, nella zona di Vimercate, dunque siamo vicino a Milano. Da parte, appunto, c'è stato l'arresto di questo marocchino che è stato riscontrato frequentasse il dark web e soprattutto si concentrasse sui video dell'ISIS. E poi c'è stato questo messaggio inquietante che ha spinto anche all'azione gli inquirenti: meno zero arrivo, come appunto un countdown di preparazione che poi a un certo punto si sia sentito pronto per agire. Si torna a riflettere sulle analogie tra il lupo solitario propriamente detto, quello che in qualche modo viene indottrinato, prima captato e poi indottrinato nel web, o la

l'autoarruolamento, ovvero la suggestione di soggetti mentalmente deboli. Questo però si richiama in tutti i modi a una strutturazione della prevenzione che parta proprio dal sociale, e anche cercare di disinnescare quei meccanismi che possono portare le seconde, le terze generazioni, come abbiamo visto anche in Francia, anche se il contesto italiano è assolutamente diverso da quello francese, però possono portare le persone poi ad aprirsi o addirittura proprio a cercare di essere arruolati. Chiudiamo i titoli con quelli sportivi della Gazzetta dello Sport. Si guarda al calciomercato. Dumfries, Damu, ora serve palestra. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, e tra pochissimo accenderemo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: il buongiorno in blu su In Blu 2000 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Avete visto questa mattina tanti quotidiani, ma già da ieri sì, ti rimandavano di questa telefonata estremamente rovente tra Trump e Netanyahu. La notizia arriva da Axios, portale sempre molto ben informato rispetto ai rumors della Casa Bianca. Ci parla proprio di uno scontro verbale molto duro tra i due, anche con offese personali. Secondo altri media che citano funzionari della Casa Bianca, in realtà la telefonata c'è stata, i toni sono stati duri, però non si è arrivati all'attacco personale, ma la sostanza è quella. Trump avrebbe detto a Israele: smetti di attaccare il Libano o mi fai saltare l'accordo con l'Iran. E quindi c'è una situazione quasi a matriosca, no? Dove c'è il fronte sicuramente Stati Uniti-Iran e poi dentro c'è il fronte Stati Uniti-Israele per quanto riguarda il Libano. Uno stallo nello stallo, come titola questa mattina sul Foglio il pezzo della giornalista Sharon Nizza, che raggiungiamo subito a Tel Aviv. Buongiorno Sharon.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuti a capire

0: sotto quale cielo riprendono oggi a Washington gli incontri, i colloqui tra la delegazione israeliana e quella libanese, anche se forse a questo tavolo dovrebbe esserci, se non Hezbollah, almeno Teheran.
1: Esatto, hai detto bene, Matrioska, il concetto fa capire come tutte queste arene sono collegate e appunto interdipendenti tra di loro. Quindi il tentativo in questo momento con questi colloqui, che è il quarto round dei colloqui peraltro, e peraltro fa seguito anche a un incontro tra delegazioni militari venerdì nell'ambito, diciamo, di questi colloqui, che sono per lo più a livello ancora di ambasciatori e di funzionari di ministero, come ufficio primo ministro e ufficio per la sicurezza nazionale dei due paesi. E venerdì c'è stata anche una delegazione appunto militare, però non stiamo ancora parlando di livelli ministeriali o governativi, ecco.
0: Siamo proprio agli inizi, quindi.
1: No, è il quarto round, quindi questa cosa va avanti, e peraltro la cosa, voglio dire, significativa è che va avanti sotto fuoco, perché è iniziata praticamente sotto fuoco ed è continua ad andare avanti, mentre ecco, anche lì bisogna capire meglio cosa si dice quando si parla di tregua o di cessate il fuoco, vedi anche con... tutti questi scenari in qualche modo si replicano, voglio dire, Libano, Gaza e l'Iran, per quanto riguarda il modello di Trump. Anche vediamo che stanotte, in teoria, nell'ambito del cessato il fuoco con l'Iran e l'America, anche questa notte ci sono stati di nuovo, come era già avvenuto svariate volte, gli scontri nel Golfo, in cui gli americani hanno colpito una nave che cercava di passare il blocco, sì, imposto ancora dagli americani, no? E gli iraniani hanno sparato sul Kuwait e il Bahrain e sono stati intercettati i missili, le basi americane ovviamente. Quindi vedi che questo è quello che è un concetto che Israele ha vissuto per lunghissimo tempo con l'Iran stesso, con la Siria, quella che viene chiamata la guerra tra le guerre in sostanza. Quindi, è quello che si sta accadendo anche in questo momento, quello che appunto chiamato la guerra del cessate il fuoco, perché in teoria il cessate il fuoco con il Libano era stato annunciato già due volte da Trump. Ma che cos'è appunto il cessate il fuoco? Cosa significa cessate il fuoco quando parliamo dello scacchiere libanese in questo momento? Significa in sostanza che il perimetro della fase bellica ancora in corso, cioè ci sono i soldati israeliani dentro diciamo sul campo nel sud del Libano, anche se con forze più diluite, ecco, questo è anche qualcosa che non è magari ben chiaro, perché anche l'esercito ovviamente non è vago sui numeri e sulle mosse, ma de facto in realtà le forze dell'esercito sono state diluite nelle ultime settimane sul campo in Libano. Vediamo che il concetto di tregua vuol dire tenere fuori da questi scontri il Beirut. Sì. Beirut è il nord del Libano.
0: Infatti, quindi quello che ha fatto scattare la reazione iraniana è stato proprio l'annuncio, no? Di attaccare proprio Beirut, che poi attaccare Beirut in realtà significa attaccare un'area precisa di Beirut.
1: Sì, esatto. Quindi la contesa di questi giorni, quindi nell'ambito di una non tregua che già era in corso, era in sostanza di invece bloccare questa equazione che c'era stata, che aveva tenuto fuori Beirut, la Dachia è la roccaforte del Hezbollah che si trova nei sobborghi sud di Beirut, tenerla fuori e questo per agevolare il governo libanese nel fatto che è ingaggiato nei colloqui diretti col governo israeliano, che già di per sé è una mossa molto ardita da parte dei libanesi. Quindi è sicuramente il fatto che loro mantengono questa loro presenza in questi colloqui sotto fuoco, devono portare qualcosa a casa, ecco, questo voglio immagino anche, no, nel dietro banco. Quindi poter presentarsi per Trump, voglio dire, il momentum di questo scontro dell'altro ieri era proprio perché ci dovevano svolgersi i round che rischiavano di saltare probabilmente. Quindi aver tenuto fuori, perché in sostanza gli israeliani, quello che sembrava che avessero concordato, siccome Hezbollah anche continua a colpire il nord di Israele, che a differenza del resto del paese, no, dopo la guerra con l'Iran, è ancora sotto direttive che limitano la routine, no? Stiamo parlando di una fascia di sicurezza che riguarda circa 100.000 persone, una fascia di del nord del paese che riguarda 100.000 persone che proprio vivono ancora con gli allarmi, anche se in questo momento in maniera meno intensiva, perché appunto da 3 giorni a questa parte ormai si da 2 giorni sta scemando quella che era stata una nuova escalation. Quindi gli israeliani avevano minacciato di non rispettare più questa equazione e di colpire Beirut, la Dachia, per in rappresaglia al fatto che non veniva fermato il fuoco verso le comunità del nord di Israele. Ecco, questo non è avvenuto, non credo che avverrà, non è detto che però non avvenga invece in un certo punto, nel senso quando si possono anche gli altri scenari in corso, no? Appunto, soprattutto quello del Golfo, eventualmente entrare in una fase di stallo, ok? Cioè possono essere utilizzati da tutte le parti.
0: Certo, non c'è dubbio.
1: Esatto. Per quanto riguarda invece quello che dicevi, il rapporto Trump e
0: perché tu nel tuo pezzo ci fai capire che in realtà probabilmente c'è molto del carattere di Trump e c'è molto però anche dell'esigenza di una performance e di far arrivare forse proprio ai paesi del Golfo e non solo una tensione che probabilmente c'è, ma non è ai livelli di rottura tra i due, no? Tu questo lo dici molto chiaramente.
1: Io penso di sì. Io per commentare le cose penso proprio di sì, sia per esperienza del passato, veramente porto lì solo 2 di moltissimi esempi che ci sono, ma quelli che riguardavano il linguaggio colorito, cioè nel senso che in passato, almeno proprio anche Barak Ravid stesso l'aveva riportato, in passato Trump nel 2020, Barak Ravid ha scritto un libro, dico questo è il cuore del libro, perché Trump concesse un'intervista esclusiva a suo tempo a Barak Ravid, in cui insultò pesantemente usando appunto quel linguaggio, andando a quel paese, insomma, definendo un fottuto bastardo,
0: sì,
1: mi pare.
0: Sì, fosse, sì. No, il linguaggio da Yankee corrisponde molto, no, alla dimensione di Trump, però.
1: Sì, perché aveva telefonato a Biden per inaugurarsi dopo l'insediamento, quando Trump aveva perso. E questo era, quindi in sostanza, quando poi Trump tornò alla Casa Bianca, il discorso che più volte riportava anche Barack Obama nei suoi report era che c'era una tensione tra i due, ok? Quindi quando lui invece abbiamo visto un grande coordinamento. Il secondo momento è stato l'anno scorso, nel primo round della guerra contro l'Iran del giugno 2025, se qualcuno si ricorda, ma quel giorno, quando Trump aveva annunciato una tregua, anche lui aveva in quel momento, in teoria, l'America, a parte aver partecipato a quell'attacco preciso, la guerra era tra Israele e l'Iran, ma fu l'America annunciare questo cessate il fuoco e poi si arrabbiò pubblicamente, appunto, dice anche lì utilizzò lo stesso linguaggio colorito per dire non capisco cosa fanno, eccetera. E poi però quello che faccio segnalare, cerco di essere, come dire, empirica, no?
0: Sì,
1: dopodiché
0: sì,
1: noi
0: certo,
1: sappiamo
0: infatti
1: che invece Trump si è aggregato alla campagna aperta di febbraio, è stata condotta dagli americani, portata avanti dagli americani per primi. Quindi ecco, sarei semplicemente cauta a seppellire questa alleanza. Comunque ricordiamoci sempre che sullo sfondo ci sono le elezioni israeliane, quindi non è neanche chiaro poi cosa succederà.
0: E infatti la domanda è questa: quanto Netanyahu si può permettere ancora di più in questo momento di non riportare vittorie spendibili in campagna elettorale rispetto ai tanti fronti aperti, dove in realtà non è chiuso nemmeno uno, perché se guardiamo anche a Gaza le operazioni militari continuano, perché Hamas non è stata sicuramente ancora estirpata, nonostante c'è stato il fuoco di ottobre e lo step 2, no, del percorso di intesa.
1: Guarda, per come funzionano le dinamiche israeliane, gli argomenti per cui poi si va a votare sono molto di poli, riguardano molto politica interna, cioè questi sono gli argomenti che l'opposizione, diciamo, sta puntando, che riguardano Netanyahu, che riguardano l'inchiesta sul 7 ottobre, che riguardano l'arruolamento degli ultraortodossi, insomma tutta una serie di punti, sì, appunto, non in generale non aver chiuso i fronti, mentre dalla parte di Netanyahu lui è quello che diciamo, sai cosa vuol dire chiudere un fronte? È chiaro che adesso questi colloqui con il Libano non è un qualcosa che potranno portare un risultato a stretto giro, perché
0: no, certo,
1: la cosa, diciamo, eventualmente più così come dire, traducibile in un risultato potrebbe essere che per esempio se, in un certo lasso di tempo c'è un accordo, ma che probabilmente non ha, difficilmente sarà un qualcosa di annunciato di pubblico, di qualcosa che il pubblico, no, voglio dire, la popolazione può percepire in maniera o quantificare in maniera concreta, perché prevede una collaborazione tra l'esercito israeliano e l'esercito libanese per smantellare l'arsenale di Hezbollah, quantomeno nel sud del Libano, con una supervisione americana. Insomma, è un tutto un qualcosa che di cui si sta discutendo, è quello che dicevo, la delegazione militare che c'è stata venerdì, perché sappiamo che a fine anno il mandato dell'UNIFIL, no, la missione dell'ONU che era lì UNIFIL 2 almeno dal 2006, dalla seconda guerra del Libano, che aveva appunto il ruolo di monitorare quel cessate il fuoco di allora, della guerra del 2006, però non aveva il mandato di disarmare Hezbollah, e questo ha creato un grande problema. Ecco, finirà il suo mandato. Cioè adesso si parla che eventualmente gli italiani o i francesi potrebbero mantenere delle truppe, insomma è tutto un meccanismo che va ancora ripensato, ricoordinato entro la fine dell'anno. Ecco, però non è un qualcosa che, come dire, a livello elettorale, che invece le elezioni saranno tra settembre e ottobre, è un risultato tangibile. Quindi ecco, su questo, e poi non solo, devi pensarla dal punto di vista degli israeliani, non dell'estero, perché
0: certo,
1: dal punto di vista degli israeliani questa è una resa, non è un necessariamente per una buona parte degli israeliani una tregua senza delle garanzie è semplicemente rimandare un problema a anche solo 5, 10, un tot anni, come ha dimostrato questo scenario, insomma, per svariate volte.
0: Vero, ma è una resa rispetto però a un impegno militare che ha coinvolto il paese da tutti i punti di vista, cioè dalla popolazione ma anche economicamente, che un costo ce l'ha avuto, quindi fa male forse più di altre rese, perché Israele nella storia, diciamo così, più contemporanea, più vicina, non ha mai ingaggiato guerre così lunghe.
1: No, assolutamente no, però c'è una sensazione, di nuovo parlo di come vivono gli israeliani, che sicuramente è qualcosa di molto difficile da capire nel clima di totale delegittimazione che c'è verso Israele, no? Quindi c'è anche questa discrepanza, che vivono una sensazione di accercamento, e anzi più il mondo all'estero non capisce il sentimento israeliano, più questo porta, da una parte sicuramente c'è un veramente sarà molto interessante capire il risultato delle urne, sicuramente la gente che dice basta, cioè, ovviamente ne vediamo le opposizioni, non vediamo le manifestazioni veramente molto molto molto, cioè la stampa, ma c'è anche una grande parte che dice noi non abbiamo bisogno, noi cosa ci importa, allora se la pensano così cosa è inutile, non abbiamo tempo di spiegarglielo, quindi noi viviamo in una questione esistenziale per tutti i fronti, e quindi se loro non capiscono non importa, e quindi non è che è qualcosa che porta loro a rivedere le cose diversamente, quindi ci sono tutta una serie di posizioni che proprio per questo, che il fatto che si arriva alle elezioni, sarà interessante capire. Sai, ti faccio un esempio molto concreto. Smutrich, membro di governo dell'ala più radicale, era un anno che non passava la soglia di sbarramento, ok?
0: Sì.
1: Tre settimane fa ha passato per la prima volta la soglia di sbarramento, che peraltro è piuttosto bassa, perché io credo, per una cosa molto strana, era in concomitanza con la possibilità che la Corte Penale Internazionale metta mandato di cattura contro di lui. Anzi, addirittura è stato lui a dirlo, capito? Quindi capisci cosa voglio dire? La delegittimazione dall'estero eventualmente può avere
0: l'effetto
1: anche
0: invece non voluto, diciamo. diciamo così, no? Cioè controproducente, sì, in qualche modo poi ti fa scattare un meccanismo di tutela che arriva direttamente dall'elettorato, certo, dei cittadini israeliani. Pensate, ci aiuta sempre a capire meglio la condizione, lo stato, la dimensione israeliana, che veramente a volte noi facciamo fatica, no? Perché procediamo con meccanismi forse anche troppo superficiali e accademici, invece è interessante farsi raccontare Israele da dentro. Grazie sempre Sharon Nizza, buona giornata,
1: grazie,
0: presto.
1: Grazie, buona giornata.
0: Giornalista, questa mattina il suo bel pezzo sul Foglio, ma vi ricordo anche il suo libro per Gedi, 7 ottobre, il giorno più lungo. E bentornato a Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, noi non sappiamo veramente se i toni nella telefonata tra Trump e Netanyahu siano stati quelli raccontati da Axios, quindi dove non si è andati per il sottile e ci sono state anche proprio delle offese personali. Sicuramente altre fonti di stampa, citando funzionari della Casa Bianca, dicono che questa telefonata furente c'è stata, però senza attacchi sul personale. Quello che certo è che ci chiediamo la qualità dei rapporti, non solo quelli personali Trump-Netanyahu, ma soprattutto tra Stati Uniti e Israele, alleati storici. Lei li vede, come dire, in corso di ridefinizione, almeno a livello di sentiment americano, dei cittadini americani?
2: Beh, direi di sì, e credo che siano in corso di ridefinizione ormai da qualche anno. Mi sembra che Israele si sia progressivamente, diciamo così, affrancata dalla dipendenza dagli Stati Uniti e che per gli equilibri medio orientali da qualche tempo a questa parte il governo israeliano si muova con molta più autonomia rispetto al passato. Okay. E questo può spiegare anche il deteriorarsi del rapporto politico. Non so, giustamente ha detto, non sappiamo se i toni sono stati quelli riferiti da una parte della stampa, però è indubbio che i rapporti fra Washington e Gerusalemme non siano più quelli che sono stati fino a, mi verrebbe dire, una decina, una quindicina di anni fa. Sono molto più tesi e appunto Israele ha una indipendenza molto maggiore rispetto agli Stati Uniti.
0: Quindi la situazione attuale, domanda, prescinde anche da chi in questo momento è a Washington e a Tel Aviv, cioè un domani non c'è Trump, quindi per Israele potrebbe essere anche molto prossima la questione, per Trump ancora no, ma siamo proprio ad una svolta, come dire, strutturale secondo lei, oppure è legata alla contingenza?
2: Ma credo invece che la svolta sia strutturale. Israele, chiunque sarà al governo in Israele, dovrà tenere conto di quelle che sono le paure del paese, la sensazione di minaccia nel paese, e quindi diciamo che sarà favorevole a un certo tipo di politica, una politica credo anche abbastanza simile, magari non estremizzata, ma abbastanza simile a quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Per gli Stati Uniti Israele è un alleato importante, questo non si discute, ma Israele rimane uno dei tanti teatri a cui devono stare attenti, a cui devono prestare attenzione, e questa diciamo differenza di percezione appunto è destinata a rimanere anche appunto indipendentemente da chi sarà la Casa Bianca.
0: Venendo al fronte estremamente caldo, in questo punto indefinibile, soprattutto rispetto agli sviluppi prossimi, no? Della guerra del Golfo, l'Iran poco fa, rispetto agli attacchi di questa notte, sono stati attacchi sia da parte statunitense che da parte iraniana, hanno detto che gli americani capiscono solo il linguaggio dei missili, o meglio, capiscono il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia. Quindi sono tutte dichiarazioni estremamente muscolari che tradiscono un po' l'ottimismo forse di Trump, che anche nelle scorse ore ha detto che i colloqui sono in corso. Teheran nega, parla di sospensione ormai da giorni e dice che già la prossima settimana si potrebbe raggiungere questo accordo. Ora siamo anche abituati alle dichiarazioni erratiche di Trump, però tutto questo per dire quanto Trump ha bisogno di una tregua e quanto il tempo sia più a sfavore di Trump rispetto all'Iran, perché tutti dicevamo le elezioni di mid term si avvicinano, entro giugno deve assolutamente chiuderla, e Trump dice ma a me delle mid term non importa niente.
2: Io credo invece che Trump una certa urgenza di chiudere la cosa ce l'abbia. Invece è tipicamente suo stile negoziale quello di negare sempre, negare tutto, soprattutto negare l'evidenza. Però appunto un problema di midterm gli Stati Uniti ce l'hanno, e Trump indipendentemente dal midterm ha un problema di consenso. Fino a questo momento le ricadute della guerra sull'economia americana, sui prezzi, sul cittadino e quindi sull'elettore americano sono state limitate, però sono comunque destinate a crescere nel tempo. È questo quello che Trump non si può permettere. L'Iran può sopportare per più tempo costi maggiori, diciamo così, rispetto agli Stati Uniti, o meglio, la leadership iraniana può sopportare per più tempo costi maggiori, sì, rispetto, sì, a quella degli, certo, Stati Uniti.
0: Certo. Come in questo momento possiamo definire l'equilibrio anche interno ai repubblicani e alla realtà maga, zoccolo duro di Trump, che abbiamo visto al di là di alcuni esponenti? Poi il nocciolo proprio dei MAGA hanno comunque confermato la fiducia a Trump, anche rispetto a un'operazione assolutamente fallimentare come quella della guerra nel Golfo. Cioè c'è proprio, mi verrebbe quasi da dire, un afflato messianico che è fatta citare anche la valutazione razionale.
2: Assolutamente sì, l'abbiamo detto spesso e si è detto spesso, ormai quella politica americana è in larga misura uno scontro fra due tifoserie che portano avanti e sostengono il rispettivo candidato indipendentemente da quelli che possono essere diciamo così le valutazioni razionali, il rapporto costi-benefici. Sì. Il mondo MAGA tifa per Donald Trump soprattutto perché è visceralmente ostile a qualunque alternativa a Donald Trump. Il problema però non sono gli estremi, il problema è l'erosione di chi sta in mezzo, diciamo così, di un elettorato moderato che magari nel 2024 non ha votato Kamala Harris proprio perché l'ha trovata troppo radicale, sì, diciamo così, su certe questioni, e che invece sta scoprendo adesso che Donald Trump non sta dando quello che aveva promesso. Donald Trump, la cui politica non è quella del 2024, quella anche del disimpegno degli affari internazionali. Trump aveva raccontato tante volte che gli Stati Uniti dovevano essere una potenza militare perché a questo modo la potenza militare americana non sarebbe stata usata. E invece questa idea si è dimostrata in questi anni totalmente vuota, totalmente fallace.
0: E il rapporto con l'Unione Europea, con l'Europa, anzi intendendo anche il Regno Unito, segna un momento di irrigidimento o un momento di apertura nelle ultime ore? Mi riferisco a, sempre secondo fonti di stampa, ma che si appare siano state confermate, ma sicuramente non sono state smentite, mi riferisco al fatto che Washington starebbe valutando di schierare le armi nucleari in altri paesi NATO, no? In Europa, rispetto già a quelli che fanno parte del cosiddetto club del nucleare statunitense, tra cui c'è anche l'Italia. Questa mossa sarebbe fatta proprio per rassicurare gli alleati rispetto alla riduzione del supporto militare di uomini e mezzi convenzionali nel territorio, come se sia una concessione, un voler mantenere in vigore anche l'alleanza della serie, non stiamo andando via, cambiamo la nostra postura, però non ci possiamo più permettere questa presenza. Sembra quasi un modo per ricucire.
2: Mi sembra anche qua di vedere molto Donald Trump, diciamo così, un colpo al cerchio e una alla botte. Sì. In realtà facciamo quello che ci viene chiesto in ultima analisi dal nostro elettorato, quello che pensiamo che il nostro elettorato chieda, cioè riduciamo i costi dell'impegno all'estero, i costi visibili dell'impegno all'estero, ma allo stesso tempo ci teniamo la porta aperta per un impegno in altra forma. Ripeto, non sopravvaluterei la cosa, la vedrei appunto in un'ottica di strategia negoziale alla Donald Trump.
0: Niente di più, dice.
2: Niente di più, niente di meno, anche perché non credo poi che gli Stati Uniti siano veramente interessati a limitare il loro impegno in Europa, al di là dei rapporti cattivi che Donald Trump può avere con l'Unione Europea o con alcuni alleati europei. L'Europa come spazio fisico, come continente, rimane una piattaforma importante per la proiezione degli interessi e della potenza statunitense. Lasciare l'Europa vorrebbe dire per gli Stati Uniti rinunciare a tante cose, rinunciare alla possibilità di influenzare tanti altri teatri. Pensiamo allo stesso Medio Oriente. Quindi al di là delle parole, la presenza americana in Europa è destinata a rimanere.
0: E secondo lei invece come l'Europa sta reagendo a Trump, cioè sul fronte dazi, sul fronte sicurezza, energia, la linea tenuta dall'Unione Europea è l'unica che poteva essere tenuta data la dipendenza e l'interconnessione ovvia con gli Stati Uniti, oppure era possibile ed è possibile anche oggi una maggiore assertività?
2: Una maggiore assertività è possibile sul piano teorico, non è possibile dal punto di vista pratico. Diciamo che la linea europea è un po' il prodotto di tante tensioni diverse. Da un lato appunto la dipendenza che esiste rispetto agli Stati Uniti su tante questioni, dall'altro però anche la difficoltà dell'Europa di formulare una politica diversa. I paesi europei sono, e l'abbiamo detto anche questo tante volte, sono tanti, sono divisi, la politica comune deve essere comunque una politica negoziata. Nel rapporto con gli Stati Uniti emergono anche le rivalità che esistono fra i paesi europei, quindi alla fine qualunque scelta è una scelta di compromesso. Ci possono essere soluzioni migliori, ripeto, sì dal punto di vista teorico, ci possono essere soluzioni migliori realizzabili, magari no. Questo è, dobbiamo sempre tenere conto di questa doppia dimensione.
0: Grazie sempre professore, torniamo presto. Grazie a sentirci, a buona giornata, buon lavoro. A Gianluca Pastore, insegna all'Università Cattolica di Milano ed esperto di relazioni internazionali, in modo particolare proprio dei rapporti, delle relazioni tra Nord America ed Europa. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi troveremo ai nostri microfoni Francesco Semprini, inviato della Stampa, con cui vogliamo proprio guardare i principali fronti di guerra aperti, quindi quello russo-ucraino, quello medio orientale, ma in realtà proveremo ad allungare lo sguardo anche verso Cuba, dove avete visto cose succedono, movimenti ci sono e porterei arrivano. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena, me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero, hanno coinvolto i miei insegnanti, non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
3: In Blu 2000 News.
0: Tensione nel Golfo Persico, è stata un'altra notte di azioni militari sia statunitensi che iraniane. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice Trump, l'accordo è vicino. Intanto, dopo la notizia dell'accesa telefonata tra Trump e Netanyahu in Libano, continuano comunque gli scontri nel sud e continua anche il laggio di razzi da parte di Hezbollah. Washington oggi quarto round di colloquio tra Libano e Israele. Ci spostiamo in Ucraina, continuano i massicci raid russi. L'altra notte centinaia di missili e droni di Mosca hanno colpito Kiev e Dnipro, facendo almeno 22 morti e 120 feriti. Obiettivi militari, dice il Cremlino. Zelensky annuncia: siamo al lavoro con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni. Intanto nella notte attacchi ucraini hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo nell'oblast di Leningrado con esplosioni e incendi. Attacco coinciso con l'inizio oggi del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Crisi energia, l'Europa apre alla flessibilità con una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13 nel 2027, delimitata però da paletti e condizioni rigide, per esempio esclusi sussidi e tagli alle accise. Oggi ne sapremo di più. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà dietro al via un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti. Il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica, celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco al veicolo. Fermati i due cittadini pakistani. Tutto confermato anche dal racconto di un sopravvissuto, un afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, riuscito a fuggire. L'uomo ha denunciato: c'è una mafia pakistana. Calcio alle 20:45, l'amichevole Italia-Lussemburgo, nonostante appunto i nostri azzurri siano fuori dal campionato del mondo in Messico. Tennis, Roland Garros, Bolelli, Vavassori tornano in semifinale dopo due anni al termine di una battaglia infinita contro il ceco Nusa e l'austriaco Oberleitner. E questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: Sì. Del nostro buongiorno in blu restano puntati sugli scenari internazionali, quello medio orientale, quello russo ucraino, ma non solo, vediamo se riusciamo anche ad avvicinarci a Cuba questa mattina. Ci aiuta nell'analisi di tutto quello che stiamo ormai raccontando, sarebbe da dire da troppo tempo, Francesco Semprini, inviato speciale della Stampa. Buongiorno Francesco. Pronto? Francesco, mi senti?
1: Sì,
0: eccoci, ora ti sentiamo. Ricordo che Francesco Semprini per Dissipazio ha pubblicato Trincee Segreti e poi possiamo seguire tutti i racconti di Francesco proprio anche su Instagram. Allora, questa mattina Semprini ti concentravi nel tuo pezzo sulla Stampa sulla famosa telefonata Trump-Netanyahu, questa telefonata riportata da Axios, per la verità poi confermata anche da altri funzionari. Secondo Axios si è andato anche sulle offese piuttosto pesanti tra Trump e Netanyahu, secondo altri la telefonata è stata accesa ma senza offese personali, il che cambia poco considerando anche i personaggi e i caratteri delle persone, soprattutto Trump, di cui stiamo parlando. Però la domanda che ti pongo è questa: quanto veramente Trump è in crisi rispetto a Netanyahu, quanto invece forse è un gioco delle parti un po' a favore anche di telecamera in questo momento, ma tra i due i rapporti restano solidi?
1: Ma no, devo dire, per quanto Trump sia una persona da spettacolo, quindi cerchi in qualche modo la sovraesposizione, credo che questa telefonata sia forse una delle cose più autentiche che lo hanno descritto negli ultimi tempi. Per quale motivo? In un momento in cui Trump ha bisogno di chiudere un accordo con l'Iran in tempi relativamente brevi e si è speso in questo senso più volte, nonostante le sue schizofrenie a livello di passi in avanti, passi indietro, eccetera, e credo che lui si sia reso conto, finalmente aggiungo io e me ne assumo la responsabilità, che Netanyahu fa di tutto affinché non ci sia un accordo tra Stati Uniti e Iran. Quello che è successo in Libano tre giorni fa è l'emblema e la cifra con la quale Israele ha dimostrato e conferma di volere una situazione bellica permanente, non tanto per le questioni, diciamo così, personali di Netanyahu, per i suoi processi, per quanto riguarda le sue vicende giudiziarie, ma semplicemente per il fatto che appartiene alla postura israeliana. Cioè la guerra permanente, la proiezione verso due dimensioni che sono da una parte il Libano e dall'altra il Medio Oriente e la fattispecie l'Iran, sono proprio la cifra dell'Israele di oggi.
0: Quindi dice proprio una questione di identità, incarnano l'identità, questa dimensione.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Finché questo non andava a ledere quelli che erano gli interessi di Trump in termini di accordo negoziale con l'Iran, non era un problema. Quando questo ha inciso e ha fatto fare un passo indietro all'Iran, che ha detto ovviamente noi non facciamo un accordo se questo accordo non comporta che i nostri alleati nella regione non vengano più attaccati in maniera pedissequa da Israele, allora
0: E non ti sentiamo più, Francesco Semprini. Non so se è un problema di collegamento, la linea era buona. Cerco di capire dalla regia se conviene ripristinare il collegamento oppure no. Allora, stiamo provando a richiamare Francesco Semprini, inviato speciale della Stampa, che proprio da questi scenari di guerra spesso salutiamo e chiamiamo in collegamento, quindi da quello medio orientale, da quello anche russo-ucraino, e cerchiamo di avere una lettura da lui, perché la questione, ed è sempre così, fa parte della guerra, niente è lineare mai a livello geopolitico, tantomeno quando si aprono gli scenari di guerra è ovvio che si cerca di capire quello che anche a livello di fatti e dichiarazioni conta veramente rispetto al prosieguo, rispetto al quadro di riferimento, e cose invece anche un po' fumo negli occhi. Allora, faccio fatica a capire, riusciamo, non riusciamo, non stiamo riuscendo. Allora, vediamo se in qualche modo... No, non risponde. Allora, che si fa? Io vi do anche un altro numero, provo così. Ecco, ce l'abbiamo fatta invece, ce l'abbiamo fatta. C'è qualche problema di linea questa mattina. Eccoci Francesco, qualche problema di linea questa mattina. Allora, ci stavi dicendo... che secondo te in questo momento appunto la qualità dei rapporti, non tanto personali ma proprio nelle relazioni anche tra Stati Uniti e Israele, non sono tanto macchiati o condizionati dalle caratteristiche dei due personaggi, quindi anche nelle espressioni verbali, ma registrano una vera e propria tensione, perché gli interessi sono diversi. E ci dicevi appunto è l'Iran che ovviamente non può permettere che continuino, che dell'accordo non faccia parte anche la tutela e la difesa dei suoi proxy anche in aree fuori dall'Iran, ovviamente riferimento al Libano.
1: Assolutamente sì. Allora, il punto è questo, che fino a quando diciamo così la questione libanese era una questione periferica rispetto a quello che doveva essere l'accordo tra Stati Uniti e Iran, non è stata trattata in maniera diciamo così organica. Quando però Netanyahu due giorni fa dice noi iniziamo ad attaccare anche Beirut per una questione di sicurezza israeliana, io ho dei dubbi da questo punto di vista sulla questione di sicurezza, ho più che altro delle convinzioni che siano le proiezioni israeliane sul Libano. E quando questo ha portato l'Iran a dire bene non se ne fa nulla dei rapporti e del negoziato con gli Stati Uniti, ecco, Trump si è reso conto di avere un problema, in casa, un problema che si trascina tantissimo tempo, un problema che è stato lo stesso elemento che ha trascinato l'America in una guerra, quella con l'Iran, su cui gli Stati Uniti hanno dimostrato di andare in una situazione impreparati da un punto di vista di strategia e di tattica. E allora a quel punto Trump che ha bisogno di chiudere un accordo il prima possibile, allora a quel punto Trump ha alzato il telefono e si è mosso nei confronti del suo alleato principale in maniera piuttosto aggressiva. Alcuni dicono schizofrenica, secondo me forse invece è stato il passo più lucido che Trump ha fatto negli ultimi tempi.
0: Tra l'altro Francesco, quando dici no, Israele ha espresso l'intenzione di attaccare Beirut, sappiamo che attaccare Beirut significa in particolare attaccare il sud di Beirut, ovvero la Taqiya, la roccaforte di Hezbollah, quindi avrebbe avuto un impatto importante, è lì che l'Iran si è mosso. Però ce l'hai detto adesso, ma in realtà è una tua convinzione che almeno i nostri microfoni avevi già espresso, l'intenzione, la proiezione di Israele rispetto al Libano è molto molto chiara, e sicuramente già da subito l'intenzione non era di fermarsi al Litani.
1: No, assolutamente. Sono andati oltre la conquista e l'occupazione della fortezza di Beaufort, che è una roccaforte crociata del 1000 d.C., che rappresenta anche un elemento importante, perché ricordiamoci una cosa, in tutto questo c'è anche una sorta di di contrasto tra la mentalità israeliana e anche quello che è l'appartenenza cristiana. Lo abbiamo visto in diversi episodi, nell'abbattimento della statua di Cristo, della Madonna, eccetera. Allora, c'è un problema fondamentale, che Israele sta combattendo una battaglia senza quartieri contro tutti quelli che potrebbero essere le sue minacce, e si è espletata anche con la conquista di questa fortezza. Ma questa fortezza è importante per quale motivo ci sono stato? sono stato, l'ho vista, si erge a 700 metri di altezza, controlla le vie verso Tiro, verso Sidone, quindi da un punto di vista strategico è importantissimo, da un punto di vista tattico è fondamentale per il controllo di tutte le vie che in qualche modo innervano il Libano meridionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente Israele vuole un controllo del territorio del Libano meridionale, ma non lo vuole con la popolazione lì, perché i continui ordini di evacuazione sono degli ordini per i quali Israele non vuole più gente che diciamo viva in quella zona, quindi vuole un controllo senza popolazione, e questo è un elemento di novità molto molto importante. È un elemento che però non può convivere col fatto che comunque il Libano ha una vita lì. Quindi il punto fondamentale qual è? Che Israele sta facendo una campagna di conquista senza quartiere, una campagna che però non può convivere con l'altro aspetto di questa guerra, che è quello iraniano. Allora, l'Iran fino a questo punto non ha proferito molto parola rispetto al Libano, però quello che è successo l'altro giorno è stata una cosa inaccettabile. È stata una cosa inaccettabile per l'Iran. L'Iran ha fatto un passo indietro. L'Iran ha detto: io a questo punto non faccio più accordi con gli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America sono i principali alleati di Netanyahu. E quindi Trump si è reso conto di avere un problema in casa, un problema che deve essere risolto. La telefonata di due giorni fa è stata una telefonata che in qualche modo sottintende come anche i rapporti tra Stati Uniti e Israele siano rapporti piuttosto labili, perché non c'è una visione comune. L'America cerca un accordo che possa portare a una sorta di pace armata in Medio Oriente che faccia gli interessi economici dell'America, Israele invece vuole una guerra permanente.
0: Un minuto per rispondere a questa domanda, che tanto poi vivrà dei prossimi sviluppi, e poi ci spostiamo su un altro scenario. Dato questo mosaico che ci hai ben composto, quanto vedi realmente concretamente raggiungibile un accordo Stati Uniti-Iran in questo momento?
1: Ecco, questa è una domanda molto difficile, perché non riesco a capire la finestra temporale per cui potrà arrivare questo accordo, ma è un accordo che serve a tutti. L'Iran non ha dalla sua la velocità, cioè il tempo, può aspettare. Senza Qual dubbio. È l'obiettivo dell'Iran? È quello di procrastinare il negoziato, di controllare lo stretto di Hormuz, nel frattempo di riarmarsi, cioè di in qualche modo rimettere a posto quelli che sono i suoi arsenali missilistici. Però l'Iran ha anche dei problemi interni molto importanti, per cui non può troppo tirare la corda. L'America, Trump ha dei problemi interni americani, midterm e tante altre cose, per cui vuole arrivare il prima possibile a un'intesa. Io credo che entro 10 giorni arriveremo a un'intesa quadro. Un'intesa quadro non vuol dire un accordo, è un accordo di massima, per cui piano piano si libererà Hormuz. Questo vuol dire ridare ossigeno al commercio internazionale, soprattutto di petrolio, e si potrà arrivare a un piombo in tempi molto lunghi. Quindi ritengo che in una decina di giorni probabilmente arriveremo a un'intesa. Se questa intesa regga o no, bisogna vedere. Il problema fondamentale è che Israele in questo momento non ha nessun interesse ad arrivare a una intesa di pace in Medio Oriente, perché comunque la guerra permanente funziona Netanyahu, ma anche della destra estrema, no, con cui Netanyahu sembra contrapporsi, ma in realtà gioca di sponda. Quindi a mio avviso probabilmente vivremo in una situazione di tensione permanente che durerà per molti mesi.
0: Vedremo, intanto spostiamoci, andiamo sul fronte russo-ucraino. È stata un'altra notte di duri attacchi, seguita tra l'altro a quella terribile tra lunedì e martedì, dove ormai è chiaro, no, che c'è stato da parte degli Stati Uniti, della Russia, il passaggio a una sorta di seconda fase con questi attacchi massicci a tappeto proprio sulle città, anche la capitale Kiev. L'altra notte Kiev e Dnipro sono state messe sotto attacco, i morti sono arrivati a 22, ci sono stati almeno 22, 130 feriti, alcuni di questi in modo assolutamente grave, mentre continuano anche però i colpi che vanno a segno da parte dei droni ucraini nei confronti di siti energetici russi. Uno in particolare questa notte ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, guarda caso proprio nel giorno in cui si apre il forum economico internazionale di San Pietroburgo, quindi come dire, c'è il messaggio nel messaggio. Tra i tanti commentatori c'è chi dice che le cose per la Russia da un punto di vista di campo non stanno andando così bene, avanza poco, in alcuni punti addirittura perde terreno, l'iniziativa è tornata ucraina in alcuni distretti, e quindi che in qualche modo voglia vendicarsi / piegare l'Ucraina a degli accordi di pace che tengono conto delle istanze massimaliste russe. Ti ritrovi in questa lettura, Francesco Semprini?
1: Ma guarda, io ritengo che ci siano delle spinte interne alla Russia perché si concluda questo conflitto. La Russia sta sostenendo dei costi che sono estremamente elevati e sono molto molto, diciamo così, pronunciati rispetto a quelle che sono le possibilità economiche. La Russia ha voluto.
0: Tra l'altro aggiungo a quello che ci diceva Francesco Semprini, ho di nuovo sentito un singhiozzo di linea. Francesco, sei ancora con noi? Francesco, mi senti? Chiedo alla regia di nuovo di capire quello che sta succedendo. Intanto, rispetto a quello che ci stava dicendo Francesco Semprini, cioè di una stanchezza e difficoltà interna della Russia, che dunque forse ha cambiato anche il dibattito pubblico interno. Ora, quando si parla di dibattito pubblico interno in Russia, ovviamente non stiamo parlando di un dibattito aperto e soprattutto protetto. Proprio Bloomberg ieri diceva come Banca Centrale Russa, Ministero dell'Economia, investitori russi abbiano in modo più che esplicito segnalato a Putin come l'economia russa sia in seria difficoltà, e quindi anche l'economia di guerra, che in un primo momento funziona sempre così, aiuta anche il paese nell'affrontare lo scenario cambiato, in realtà adesso stia, come dire, presentando il conto, perché l'economia di guerra va bene, ma soltanto, perlomeno la storia insegna questo, per un periodo determinato. Ricordiamo che poi la Russia sicuramente è stata e continua ad essere molto molto aiutata economicamente dalla Cina e anche dai triangolari con cui riesce in qualche modo ad aggirare le sanzioni. Ecco Francesco, stavo ricordando ai nostri ascoltatori che proprio ieri Bloomberg, rispetto alla situazione economica italiana e russa, aveva citato, no, le posizioni, i richiami, gli avvisi arrivati da Banca Centrale Russa, Ministero dell'Economia, principali investitori russi, quindi come dire, la situazione sta mordendo.
1: Sì, esattamente il punto in cui, Chiara, io ricordo come per la prima volta forse Putin si è messo alle strette anche dalle spinte interne sul fatto che bisogna concludere o comunque arrivare a una, diciamo, soluzioni di questo conflitto. Gli attacchi che ci sono stati ultimamente, gli attacchi massicci da parte della Russia con missili, con tutti i vettori più importanti che ci sono, è la dimostrazione con cui, secondo me, siamo di fronte all'inizio di una nuova fase. Qual è questa nuova fase? La nuova fase è quella per cui la Russia vuole portare a casa un risultato. Sul terreno ci sono delle difficoltà enormi, perché l'avanzata verso l'ultimo lembo di terra del Donbass che i russi vogliono conquistare, cioè Kramatorsk, è molto complicata, perché gli ucraini hanno fatto delle fortificazioni molto molto importanti. Quindi, diciamo così, sul terreno le operazioni sono più lunghe di quello che è previsto. Quindi lui sta facendo il possibile per poter danneggiare in maniera più incisiva l'Ucraina attraverso l'uso di missili e di droni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente siamo di fronte, soprattutto di fronte anche a un'offensiva, una controffensiva ucraina che è fatta di diciamo così, nuove tecnologie che hanno preso di sorpresa la Russia. Questo mi fa pensare e soprattutto fa vedere come effettivamente la Russia abbia delle difficoltà dal punto di vista strategico e dal punto di vista tattico invece abbia un vantaggio, per cui colpisce in maniera indiscriminata infrastrutture civili, obiettivi civili. Quindi il punto fondamentale qual è in questo momento? È che

0: dicono gli analisti, fondamentalmente non si può portare avanti questa guerra per altri 6-7 mesi, quindi probabilmente una conclusione si vedrà da qui al prossimo ottobre.
1: Ma quindi da qui a ottobre, tra l'altro, sarebbe prestissimo, come dire, questa è l'ultima, non ci sarà la campagna d'inverno, d'autunno, quindi secondo te si conclude con l'estate, quindi questo dal punto di vista di calendario bellico è interessante. Secondo il Washington Post, Putin vuole trattare, ovviamente vuole trattare le sue condizioni. Zelensky, in modo sibillino, non lo so, ha detto che la Russia, Putin, vuole la resa dell'Ucraina. Che cosa, rispetto alle stanze massimaliste russe, secondo te la Russia sarebbe, Mosca sarebbe pronta a rinunciare? Cioè per un vero compromesso, no? Che non sia la resa di Kiev.
0: Ma Mosca non vuole rinunciare a nulla, io credo che Mosca voglia prendere tutto il Donbass, non so quanto questo sia possibile, però credo che ormai i nervi scoperti siano evidenti. Io penso che si arriverà a una sorta di negoziato per il quale le linee di confine, le linee belliche rimarranno quelle che sono, cioè ognuno prende quello che ha conquistato. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la Russia prenderà tutto il Lugansk, prenderà l'80% del Donetsk e a questo punto prenderanno tutte le zone dove sono arrivati. Il vero nodo fondamentale è quello di Zaporizhzhia, la centrale nucleare.
1: Certo.
0: Cioè lì bisogna vedere come si potrà in qualche modo decretare una tregua, una pace, perché la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la centrale più importante che c'è in Europa per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Allora lì a quel punto bisognerà intervenire a livello internazionale e bisognerà capire come si potrà in qualche modo giustificare l'occupazione dei russi della centrale nucleare e l'ambizione degli ucraini di avere comunque il controllo di una fonte di produzione energetica importante. Su tutto il resto io credo che si rimarrà come si è adesso, cioè
1: quindi congelamento più un nodo Zaporizhzhia da sciogliere.
0: Esattamente sì.
1: Francesco, in tutto questo spesso parliamo in questi giorni di Cuba, perché ovviamente ci sono dei movimenti, oltre che le dichiarazioni di Trump, che fanno capire come Cuba in qualche modo sia nel mirino, soprattutto ancora di più dopo il Venezuela. Si è guardato con attenzione a quello che stava succedendo a Cuba, perché Cuba in gravissima difficoltà per l'embargo, sopravviveva grazie in modo particolare al Venezuela, e poi sappiamo è successo quello che è successo con l'arresto di Maduro. Porta aerei vicino Cuba, Trump è stato anche qua molto muscolare nelle sue dichiarazioni. Secondo te succederà veramente qualcosa a Cuba, forse anche per distrarre e fornire una vittoria agli statunitensi rispetto invece alle questioni che bene non vanno in Medio Oriente? Cioè, quanto reale è?
0: Io credo che Cuba adesso sia, come tu dici, una distrazione, un'arma di distrazione di massa al momento. C'è un interesse americano, ricordiamoci che nell'ambizione iniziale della presidenza Trump, quando si è insediato nel 2025, c'era una proiezione molto delle Americhe anche in funzione anticinese, cioè Trump aveva detto: io mi occuperò dell'emisfero occidentale, perché l'emisfero occidentale fondamentalmente per me è un'arma per indebolire la Cina e le penetrazioni della Cina nell'America centrale, nell'America latina. Poi è stato distratto da altre cose, è stato distratto dall'Ucraina, è stato distratto dal Medio Oriente, dall'Iran, eccetera, ma credo che rimanga uno degli interessi principali di questa amministrazione. Il Venezuela è stata una operazione, direi, militarmente perfetta, ma perché c'era il retroterra e soprattutto i presupposti per farla. Cuba è più complicata per due motivi. Il primo, che Cuba è legata a doppio filo con tutto quello che sono gli interessi russi e cinesi nell'emisfero occidentale. Il secondo, perché Cuba non ha una opposizione interna forte al punto tale da permettere un'operazione come quella che
1: abbiamo visto
0: fatto con

0: Nicolas Maduro. Però c'è una pressione che credo continuerà per molti mesi, una pressione che è fatta non solo di prove muscolari come inviare la Nimitz, la portaerei Nimitz o altre unità navali intorno all'isola, ma è una pressione fatta soprattutto dal punto di vista economico. Ricordiamoci che Cuba ha un problema di energia enorme, perché sì, da quando non c'è più il petrolio venezuelano
1: è tutto fermo,
0: è indebolita. Ricordiamoci che il 28% della popolazione cubana non ha accesso all'acqua potabile perché non c'è energia.
1: Perché non è niente, cioè a Cuba va tutto a petrolio, cioè non ci sono nemmeno, diciamo così, alternative energetiche, no? Anche l'elettrificazione è messa malissimo, quindi.
0: Esattamente. Io non so quanto convenga a Trump fare un'operazione così eclatante come quella che ha fatto in Venezuela, perché comunque anche a livello di opinione pubblica sarebbe estremamente criticato. So che però la pressione continuerà, so che c'è un interesse, ma so che in questo interesse, che sembrerebbe soprattutto militare, c'è un elemento importante, che è il nipote di Raul Castro.
1: Oh, di cui tu parli nel tuo pezzo di domenica scorsa, no? Sulla Stampa, perché in realtà stanno andando avanti queste trattative un po' segrete, un po' no, perché ogni tanto si fa trapelare qualcosa, e si guarda e si interloquisce in modo interessante col nipote di Castro.
0: Esattamente, ma questo è merito di Marco Rubio che è il segretario di Stato, quindi ministro degli esteri degli Stati Uniti, con origini cubane, quindi conosce molto bene quelle che sono le dinamiche dell'isola. Secondo me ha individuato il personaggio che potrebbe essere l'interlocutore preferenziale per una, diciamo così, per una rivoluzione morbida, la vogliamo chiamare così, o comunque per un'operazione che non sia traumatica. Quindi a mio avviso, io credo che gli Stati Uniti, al di là di quelle che sono poi le posture e le dichiarazioni di Trump, stiano cercando un modo per penetrare nell'isola in maniera diciamo così meno incisiva, ma che possano portare a una, diciamo così, a un cambiamento piano piano positivo, ma non eccessivamente visibile, perché Trump adesso non ha bisogno assolutamente di far vedere che ci sono posture militari, soprattutto su Cuba, anche perché Cuba nell'immaginario collettivo è una sorta di oasi anti-americana che non deve essere toccata. Trump lo sa, Marco Rubio sta facendo un grandissimo lavoro da questo punto di vista, e probabilmente lavorando con il nipote di Raul Castro potrebbero portare a degli esiti che sono sicuramente meno rapidi, ma sicuramente più positivi rispetto a quelli che potrebbero essere un attacco militare, che a mio avviso al momento non è prevedibile, ma ha un cambiamento dall'interno che richiede più tempo, ma che possa portare a un cambiamento sicuramente positivo, soprattutto per un fatto fondamentale. Chi paga le conseguenze di questa situazione è la popolazione cubana. La popolazione cubana non ha la forza di ribellarsi, ma allo stesso tempo non ha nemmeno la forza di sopravvivere a una situazione come questa.
1: È drammatica la situazione che stanno vivendo i cubani. Francesco, grazie, buon lavoro, buona giornata. Con Francesco Semprini abbiamo veramente avuto la possibilità di ruotare attraverso, con lo sguardo puntato attraverso, i principali scenari che ci impegnano e ci preoccupano in questo momento. Francesco Semprini, giornalista di guerra, inviato speciale della Stampa, vi ricordo ancora, per Dissipazio, Trincee e Segreti, oltre alla possibilità di seguirlo su Instagram. Allora, in attesa di capire se e come si sbloccherà la crisi del Golfo, con le implicazioni pesantissime della chiusura di Hormuz, sappiamo che da parte dell'Europa, e avremo l'ufficializzazione oggi, c'è stata una apertura rispetto alla flessibilità richiesta dall'Italia, anche se poi è un'apertura con delle regole, dei tetti, dei paletti piuttosto rigidi. Quello che la Commissione Europea in soldoni ha detto: bene che l'Italia possa sospendere anche in deroga il patto di stabilità, ma per investimenti nel settore energetico. Oh, arriviamo a un punto, sappiamo la questione delle energie rinnovabili su cui molto si è puntato, molto si è discusso, anche qua a questi microfoni tanto ne abbiamo parlato, però oggi succede qualcosa di importante perché è prevista l'inizio della discussione alla Camera sul disegno di legge delega per il rientro dell'energia nucleare in Italia, che sapete ha tutto un percorso tra referendum e dibattiti molto molto intenso. Noi vogliamo fare una riflessione tecnica per capire, uno, da un punto di vista di sicurezza, la tecnologia odierna cosa ci garantisce, due, la convenienza anche in termini, diciamo così, di tempi, quindi più o meno se iniziassimo oggi quando potremmo avere in Italia l'energia nucleare, e poi capire anche da un punto di vista proprio di transizione il ruolo che può essere ricoperto dal nucleare, transizione ovviamente ecoenergetica. Buongiorno e bentrovata Federico Rocchi, primo ricercatore divisione sistemi nucleari per l'energia del Dipartimento Nucleare dell'Enea. Buongiorno. Bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, nucleare, si torna a parlarne in Italia, ogni tanto se ne parla, poi sappiamo che c'è stato anche la questione del referendum subito dopo l'incidente di Fukushima, che sembrava aver completamente chiuso, tacitato, e poi, come dire, la terza crisi energetica in 3 anni ha risvegliato l'interesse. La domanda che le faccio tecnicamente è: quanto è conveniente il nucleare? Quanto è conveniente in termini proprio anche di sicurezza, che poi questa è la maggiore paura, no, dei cittadini?
2: Sì, allora per la prima domanda, il primo aspetto, quello sulla convenienza e l'economicità, bisogna chiarire un punto secondo me molto molto importante, e cioè che quando si va a ragionare di fonti energetiche in un dato mix per un certo paese, vanno tenuti in conto non solo, diciamo, i costi diretti di produzione dell'energia elettrica, ma anche tutti i costi sistemici associati. E ad oggi sostanzialmente la fonte nucleare è quella che permette di avere il minor impatto sui costi totali di sistema per un dato paese in un dato mix energetico. È chiaro che la fonte nucleare richiede investimenti di lungo periodo, richiede un impegno importante iniziale, ma poi produce benefici nel lungo termine, e nel lungo termine parliamo di molte decine di anni, per cui sostanzialmente è un investimento che va iniziato, diciamo, il prima possibile, ma che ci potrà garantire una sicurezza e una stabilità dei prezzi per moltissimo moltissimo tempo. E per quanto riguarda la seconda domanda, quella su gli aspetti di sicurezza, sì, indubbiamente la tecnologia nucleare ha fatto progressi notevoli negli ultimi 2-3 decenni. I reattori incidentati a Fukushima nel 2011 erano reattori di seconda generazione, già da molti anni sono in commercio reattori cosiddetti di terza generazione, che presentano un livello di sicurezza molto più elevato rispetto a quelli della generazione precedente, e adesso si parla di reattori di generazione terza avanzata. Molti di questi sistemi includono dei meccanismi di sicurezza cosiddetti passivi, che in un qualche modo consentono la gestione di scenari incidentali anche particolarmente importanti in totale sicurezza. E da questo punto di vista veramente i progressi sono stati notevolissimi. Tutte, diciamo, le lezioni che si sono imparate durante l'incidente di Fukushima sono già state incorporate nei nuovi design cui l'Italia sta in un qualche modo guardando, di questi reattori piccoli modulari che consentono,
1: perché il nostro ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa riferimento soprattutto a questo, no, nelle dichiarazioni, cioè pare che l'Italia vorrebbe in questo momento puntare proprio ai cosiddetti mini reattori, sì, quantomeno nelle intenzioni del governo, poi vedremo.
2: Certo, beh, diciamo così che questi reattori consentono sicuramente una maggiore flessibilità di utilizzo, possono essere dislocati in posizioni differenti, consentono, diciamo, una maggiore flessibilità nella scelta del sito di installazione, costi minori per ogni singola unità e soprattutto tempi minori di realizzazione per ogni singola unità. È chiaro che per a parità di energia totale prodotta di cui si vuole disporre occorre un numero maggiore di unità. Tutto il mondo sta guardando a questi sistemi, non solo l'Italia, ci sono, diciamo, sistemi in fase di sviluppo in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea, e molto probabilmente questa sarà una tecnologia che potrà essere disponibile nel giro di pochissimo tempo, qualche anno al massimo, e questo potrebbe in un qualche modo rientrare nell'ottica dei piani cui attualmente il governo sta pensando, insomma.
1: Ma parlo da ignorante, una volta che produciamo energia nucleare è necessario anche sostituire la rete della trasmissione energetica che abbiamo oggi, oppure può essere utilizzata quella alle rete?
2: Questa è un'ottima domanda, perché unisce sostanzialmente le due domande precedenti. Questi reattori piccoli e modulari, avendo diciamo una produzione di energia minore rispetto ai reattori di grande taglia diciamo costruiti fino a qualche anno fa, non richiedono delle modifiche sostanziali o importanti alla rete di trasmissione. Questo è uno dei vantaggi che poi si riflette in termini economici sul prezzo, sul costo dell'energia prodotta. In più, diciamo, avere la possibilità di avere reattori piccoli e modulari consente anche di modulare meglio la fornitura di quella che noi in gergo tecnico chiamiamo potenza reattiva, che questo contribuisce in un qualche modo a stabilizzare la rete elettrica di distribuzione e consente di compensare quei momenti in cui le fonti rinnovabili ad esempio non sono in grado di soddisfare il picco di richiesta. Quindi c'è una totale sinergia tra la fonte nucleare e le fonti rinnovabili, che si aiutano vicendevolmente. E un sistema che si basi solo ed esclusivamente su fonti rinnovabili oggi purtroppo non è realizzabile, non è pensabile se non a fronte di investimenti enormi. E di conseguenza una quota di energia nucleare prodotta con questi reattori piccoli e modulari consentirà anche una maggiore introduzione di ulteriore fonte rinnovabile in Italia.
1: Ma poi c'è un altro aspetto, quello che riguarda le scorie, no? I rifiuti nucleari. Vediamo che già oggi l'Italia fa fatica a gestire le sue scorie, quelle che derivano soprattutto dall'ambito medico-scientifico. E in questo senso come si può procedere in Italia? Cioè, dobbiamo pensare che l'Italia continuerà a inviare all'estero, a pagare altri paesi perché riescano in qualche modo ad accogliere le nostre scorie nucleari, perché ancora in Italia la famosa mappatura, no, dei siti nucleari non è stata fatta, o è stata fatta ma non è stata messa in atto, non è stata applicata, non li vogliono.
2: Sì, questo è un problema complicato, perché ovviamente si intreccia con delle dinamiche sociali particolarmente importanti, però dobbiamo in un qualche modo cercare di ragionare a mente lucida e a mente fredda, guardare cosa ad esempio raccomanda l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, come fanno altri paesi dotati di energia nucleare nel proprio mix a gestire le loro scorie. Diciamo che dal punto di vista tecnico-scientifico la gestione in sicurezza delle scorie è assolutamente fattibile. Però proprio perché ci sono queste dinamiche sociali complesse associate, non si può procedere a implementare una soluzione per questo tipo di sfida se non si ha prima un dialogo con la popolazione potenzialmente coinvolta, e soprattutto senza trasmettere opportunamente e correttamente tutte le informazioni che è giusto la popolazione abbia per capire quali sono le sfide, quali sono i vantaggi, quali sono le opportunità delle soluzioni che la tecnologia dà a disposizione per gestire questo problema. In Finlandia tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno entrerà in funzione il più grande deposito nazionale per i rifiuti nucleari, e è una grossa infrastruttura statale che la cui costruzione è iniziata una ventina di anni fa, è stata conclusa correttamente con tutte le verifiche internazionali del caso, e in questo modo loro hanno risolto questo problema, che ovviamente deve in un qualche modo essere affrontato, ma c'è la possibilità di farlo. Richiede tempo, richiede sforzi di informazione, di comunicazione, di coinvolgimento soprattutto della popolazione, e non va poi dimenticato che in futuro potrà essere a disposizione una tecnologia ulteriormente perfezionata dei reattori nucleari, che è quella della quarta generazione. È difficile prevedere in maniera precisa quando queste potranno questi nuovi reattori saranno disponibili, ma il vantaggio di questa nuova tecnologia è che questi reattori sono in grado di ridurre in maniera importante, diciamo, anche i rifiuti nucleari degli altri reattori delle generazioni precedenti. Chiaramente quando questi reattori saranno a disposizione, la configurazione ideale sarebbe quella di poter avere installate nel proprio paese sia reattori di terza generazione avanzata, questi reattori piccoli e modulari, che reattori di quarta generazione, che in una sorta di tandem tecnologico possano minimizzare e ridurre le scorie prodotte.
1: Molto interessante, direi che torneremo presto a sentirci. Grazie dottor Rocchi, buon lavoro.
2: Buona giornata. Grazie.
1: A voi. Federico Rocchi, primo ricercatore divisione sistemi nucleari per l'energia del Dipartimento Nucleare dell'Enea. E buongiorno e bentornato a Fabrizio Goria, giornalista della Stampa. Buongiorno Fabrizio, scusami.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Tra l'altro ieri il tuo pezzo sulla Stampa mi ha un po', non so come dire, rovinato il 2 giugno, nel senso che tu non hai assolutamente responsabilità, ma ha fatto Goria un bellissimo pezzo sull'Italia, l'incubo del debito e quindi gli 80 anni della Repubblica visti proprio da un punto di vista dell'indebitamento italiano, e c'è veramente da mettersi le mani nei capelli.
3: Beh, insomma, dal 2 giugno 1946 le dinamiche sono state molto chiare, come abbiamo anche graficizzato, quindi c'è stata sempre
1: questa bellissimo,
3: costante.
1: Da recuperare, prende male ma va visto, va letto, è un male necessario, come si dice. Prego.
3: C'è sempre stata questa costante sul debito pubblico, il rapporto soprattutto fra debito e PIL, che insomma ci ha dato tanti titoli anche a livello internazionale, purtroppo.
1: Eh sì, assolutamente, poi vedremo, ricordiamo che c'è stata questa apertura che oggi sarà meglio dettagliata da parte dell'Europa rispetto alle istanze di maggiore flessibilità dell'Italia, no? In conseguenza ovviamente della crisi energetica, sappiamo che l'Europa apre la flessibilità, che significa fare debito, quindi questa è la deroga al patto di stabilità, senza che questo venga appunto conteggiato nei parametri, e vediamo, insomma, speriamo che l'Italia faccia la brava, anche se insomma sono uno scostamento che ha dei paletti e delle regole, delle condizioni piuttosto rigide, quindi staremo a vedere. Tutto questo però, Fabrizio, si contestualizza appunto in una situazione estremamente complicata, perché le implicazioni della chiusura di Hormuz non sono state immediate e avranno anche degli effetti di medio-lungo periodo, anche se Hormuz dovesse riaprirsi oggi. L'Europa ci dice che l'inflazione è già arrivata al 3,2%, quindi il massimo dal 2023, e sì, c'è chi come Morgan Stanley lo dà sicuro al 90%, che la Banca Centrale Europea decida per l'11 giugno il rialzo dei tassi almeno di un quarto di punto. Allora, ci aiuti a capire qual è lo scenario e quanto ritieni anche tu scontato o molto probabile che questo rialzo ci sia?
3: Allora sì, lo scenario purtroppo è mutato, perché esattamente tra oggi e domani sono 3 mesi di blocco completo dello stretto di Hormuz, perché il conflitto in Iran è cominciato il 28 di febbraio, ma le schermaglie appunto all'interno del Golfo Persico tra l'Iran e i paesi del Golfo limitrofi sono iniziate appunto fra il 3 e il 4 di marzo. Sono 3 mesi in cui manca a livello globale il 20-22% del greggio appunto a livello mondiale. Questa è una quantità incredibile, è almeno appunto un quinto di quello che è il fabbisogno complessivo. La Banca Centrale Europea però si trova in una posizione molto più favorevole rispetto all'invasione della Russia in Ucraina del 2022, nel senso che quando c'è stata appunto l'invasione di Mosca su Kiev l'inflazione era già molto elevata, adesso siamo intorno al target, al 2%, quindi è vero, ci sarà un aumento dei tassi, ma sarà un aumento dei tassi di 0,25 punti base cautelativo, nel senso per spiegare anche ai mercati che la Banca Centrale Europea davanti a uno shock di offerta, quindi classico shock di offerta, manca il petrolio, di conseguenza devo per forza ricostituire un attimo le mie forniture, eccetera, la Banca Centrale Europea risponderà in modo perentorio e deciso. Sarà un aumento dei tassi veramente da spiegare ai mercati, per spiegare ai mercati che la Banca Centrale Europea non farà lo stesso errore che ha fatto nel 2022 e nel 2023, quando ha atteso invece, perché ha atteso il rialzo dei tassi, perché aveva timore appunto che lo shock fosse solo temporaneo. Ecco, questo shock è meno temporaneo di tanto quello che c'era appunto nel 2022, e la Banca Centrale Europea darà una risposta molto chiara. È certo che però anche noi europei, che siamo il paese, l'area più esposta appunto a questa crisi, perché noi importiamo tantissima energia dal Golfo Persico, dovremmo dare delle risposte che non devono essere mirate, non devono essere a pioggia, ma devono essere mirate, temporanee e assolutamente precise. Ed è quello appunto che stavamo dicendo prima sulla flessibilità. Se noi paesi europei cerchiamo di fossilizzarci, scusa il gioco di parole, su degli aiuti a pioggia, abbiamo sbagliato tutto, perché aumenteremo soltanto il debito. Se invece andiamo a proteggere le fasce della popolazione e delle imprese che sono più vulnerabili, probabilmente usciremo ancora di più rafforzati da questa crisi.
1: C'è chi teme però il rischio stagflazione.
3: Sì, il rischio stagflazione è un rischio abbastanza concreto, nel senso, stagflazione è uno scenario molto complicato per gli economisti, perché prevede una stagnazione economica e l'inflazione in aumento. Ora, noi è vero che noi come europei abbiamo questo problema, perché veniamo da una situazione di bassa crescita e relativamente alta inflazione negli anni passati. Tuttavia ci sono tre soluzioni molto semplici. Uno, le riforme strutturali. Riforme strutturali è un termine che viene utilizzato abitualmente, ma in questo caso nell'Europa basta riprendere il manualetto, tra virgolette, che ha fatto Mario Draghi sulla competitività nel 2024, per capire quante barriere interne possiamo rompere, quante ne possiamo evitare. Due, spingere sulle rinnovabili, perché appunto, come sa anche il governo spagnolo, noi europei abbiamo tantissima energia rinnovabile che non è utilizzata. Tre, l'altra appunto possibilità di utilizzare questa crisi per avere una nuova opportunità. Tre, la tecnologia. È vero, noi non abbiamo appunto l'intelligenza artificiale nativa, perché è una prerogativa degli Stati Uniti, ma noi sappiamo applicarla meglio, come ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta esattamente la scorsa settimana. Se puntiamo su queste tre direttrici, probabilmente ne usciamo non solo più rafforzati, ma anche più competitivi a livello globale.
1: No, stavo pensando, riportando veramente dai massimi sistemi ai minimi periferici locali italiani, rispetto alle riforme che già dovevano essere, no, il motore, o quantomeno, come dire, no, la linea parallela degli investimenti del PNRR. Sappiamo che qualcosa è stato fatto, molto altro no. PNRR che tra l'altro ormai veramente siamo al countdown, a poche settimane e verrà stoppato, vedremo. E la condizione, la prospettiva italiana di maggiore apertura alla competitività e alla concorrenza. Chissà perché a me vengono sempre due immagini, quella dei tassisti e quella dei balneari. Cioè, noi ancora siamo veramente arpionati a questo, no? Cioè, non abbiamo la forma mentale, non so neppure come definirla.
3: Non è solo un problema italiano,
1: no,
3: chiaramente.
1: Certo, ognuno non guarda prima in casa sua, no?
3: Non è soltanto un problema italiano, ma è concreto. La questione dei balneari veramente a livello europeo è diventata quasi, mi spiace utilizzare questo termine, ma è diventata quasi una barzelletta. Nessun governo si è mai posto la questione per evitare appunto un blocco totale delle attività, ma tu hai citato i tassisti, i balneari, ma io potrei anche dire per esempio tutto quello che riguarda le liberalizzazioni. L'ultimo governo che ha fatto liberalizzazione è stato quello di Bersani, ecco.
1: Bersani ministro, no, pensate voi, ministro dell'industria.
3: Esatto, esattamente. Anche ci sono forti resistenze, però mi preme specificare una cosa.
1: Sì.
3: Davanti a uno shock esterno in cui noi europei siamo assolutamente vulnerabili, bisogna rimboccarsi le maniche e magari evitare di avere appunto delle posizioni precostituite, perché il 20% del greggio che passa da Hormuz, anche se Hormuz aprisse domani, c'era un armatore alcune settimane fa che mi chiedeva: ok, io ho delle navi bloccate all'interno dello stretto di Hormuz, quindi nel Golfo Persico, sono cariche di greggio, escono, ma chi me lo dice che io posso farle rientrare? Perché ci sono dei costi appunto assicurativi, insomma. Di conseguenza abituiamoci a questa nuova normalità in questo scenario di policrisi, come spesso ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, e cerchiamo di andare oltre, differenziando appunto la nostra domanda di beni e soprattutto cercando anche di consumare un pochino meno e o consumare meglio appunto la nostra energia elettrica.
1: Non sarebbe male. Grazie Fabrizio Goria, continuiamo a leggerti sulla Stampa. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E qua ci salutiamo, ma solo per dare spazio alle news delle 9, poi torniamo insieme con l'ultima ora del nostro Buongiorno in Blu.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso la petroliera Lexie diretta verso l'Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. L'attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 11. A seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni è scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6,5 miliardi con un testo massimo di 13, deliminata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli delle accise, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis, Italia sugli scudi al Roland Garros, oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Vavassori e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: 9.04, si riaccendono i microfoni del buongiorno in blu e vogliamo mantenere l'attenzione sul 2 giugno alla luce delle parole del messaggio del presidente Mattarella, che ha detto il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione. Come al solito il 2 giugno, devo dire meno di altri anni, però anche nell'ottantesimo, quindi un anniversario così importante, è stato contrassegnato da polemiche per le assenze, soprattutto ma non solo, del ministro e vice premier Salvini, che ha detto che ha passato la mattinata a lavorare, quindi è per quello che non ha partecipato alle celebrazioni, alla tradizionale parata dei fori imperiali. Senti anche i leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con l'esponente di AVS Ilaria Salis, che ha detto beh, sarebbe il caso di togliere, abolire la sfilata militare per quanto riguarda il 2 giugno. Quindi lo sappiamo, le polemiche accompagnano sempre questi momenti, ma noi vogliamo andare al cuore del 2 giugno e capire il 2 giugno oggi che cosa rappresenta proprio in questi 80 anni, cioè nel percorso dell'Italia repubblicana, nel passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi ad Agostino Giovagnoli, emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo. Tra gli altri ha pubblicato per Guerini Associati Cina, Europa, Stati Uniti, dalla guerra fredda a un mondo multipolare. Buongiorno professore. Bentornato.
1: E buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, quasi in modo epidermico, di fronte al 2 giugno, no? Secondo lei il 2 giugno oggi che cosa rappresenta ancora e veramente per l'Italia? E cosa dovrebbe forse rappresentare?
1: Ma mi sembra che quest'anno si sia messo soprattutto a fuoco un dato che di per sé è evidente, cioè il fatto che il 2 giugno gli italiani sono andati a votare, diciamo sono tornati a votare, lo avevano fatto in modo parziale nelle amministrative precedenti, ma naturalmente il voto del 2 giugno è stato molto importante per tantissimi motivi. Anzitutto si è voluto sottolineare giustamente che è stata la prima volta in cui anche le donne hanno potuto partecipare al voto, insomma, e quindi questa è di per sé già una novità storica di grande importanza. E poi, se vogliamo, questo voto delle donne è stata, come dire, trainante per una partecipazione davvero straordinaria, perché per quanto riguarda il referendum istituzionale più del 90% degli elettori, degli aventi diritti al voto, si sono recati alle urne. Allora questo fa riflettere sulla democrazia, che oggi è in crisi in molte parti del mondo e soffre di attacchi di vario tipo, e poi fa riflettere sul fatto che gli italiani avevano voglia di partecipare, avevano voglia di ricostruire insieme il paese, di dare un contributo ciascuno dal basso, e questa è stata la grande spinta poi che ha portato avanti l'Italia negli anni successivi. Dunque io credo che anche grazie un po' alla sottolineatura che ha voluto dare il presidente Mattarella nello spettacolo Ci volti della Repubblica, insistere che la Repubblica siamo noi, cioè siamo tutti, ecco, credo che questo sia emerso con particolare forza quest'anno.
0: Sì, anche perché appunto, ce l'ho ben ricordato, non fu soltanto un passaggio monarchia-repubblica, no? Ma fu l'avvio di quella fase costituente così densa, tra l'altro anche lì parteciparono alcune donne, poche, 21 mi pare, 21-22 rispetto 21. Poche, comunque c'erano anche le madri costituenti, non solo i padri costituenti, che poi portarono alla nostra Costituzione italiana in vigore dal 1948. Quello è stato visto come il vero passo costitutivo, non solo costituente, dell'Italia, no? Dove l'Italia, rispetto alla sua storia e alle contraddizioni in quel momento delle tante diverse spinte e forze politiche, riuscì veramente a dare una risposta di unità nazionale.
1: Ma decisamente, all'Assemblea Costituente 556 membri, 21 donne, come è stato ricordato, alcune di queste figure di grandissimo spessore, pensiamo a Tina Anselmi, Teresa Mattei, Nilde Iotti, insomma tutte davvero figure di grandissimo rilievo nel contesto poi in cui era difficile che le donne avessero un ruolo importante sul piano pubblico, ma insomma queste donne l'hanno avuto e giustamente sono entrate, hanno aperto la strada, diciamo così, entrando nell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente che è stato, come diceva lei, un momento davvero di unità. Unità nella pluralità, ecco che è sempre poi la sfida della democrazia, forze diverse, ideologie diverse, politiche diverse, anche molto diverse per la verità, eppure la capacità di lavorare assieme. Come ha detto qualcuno, la mattina gli stessi uomini si contrapponevano sulle decisioni politiche immediate e il pomeriggio si trovavano d'accordo nel varare un testo che è difficile sottovalutare, non bisogna fare retorica naturalmente, però la forza della Costituzione arriva fino ad oggi, il che non era scontato, non è scontato, mentre uscivamo da un lungo periodo lo statuto albertino, debole, contraddittorio, aveva permesso l'avvento del fascismo senza costituire nessuna resistenza. Oggi invece la Costituzione continua a parlare, questo è grazie proprio a quel dialogo che c'è stato in Assemblea Costituente appunto nell'anno e mezzo, insomma, che del lavoro di cattolici, comunisti, socialisti, insomma, che hanno guardato lontano e ci hanno dato una compagna fedele, diciamo così, anche creativa ancora oggi.
0: Sì, infatti vediamo che quando ci sono tanti diversi tentativi poi di toccare la Costituzione, nel dubbio gli italiani dicono sempre no.
1: È vero, c'è una reazione profonda che si mette in moto, perché evidentemente c'è una consapevolezza altrettanto profonda al di là dei dettagli, perché magari le modifiche non sono sempre facilmente comprensibili, questioni specifiche, abbiamo votato sul referendum sulla magistratura recentemente, però al di là appunto di questo il popolo italiano vuole difendere la Costituzione, anche perché si sente difeso dalla Costituzione, diciamo, c'è una specie di scambio reciproco molto forte.
0: E venendo ad oggi, tra l'altro nel suo editoriale ieri sull'Avvenire ci ricordava che il 2 giugno fu un giorno felice. Secondo me è bene ricordare anche l'entusiasmo e questo senso di felicità, no? Con cui gli italiani e le italiane per la prima volta si approcciarono al voto. Lei ricordava che votò più del 90% degli elettori e ricorda anche le parole di De Gasperi, no? Quando parlava della responsabilità dei cittadini contro la passività dei sudditi. Ora sappiamo che quelle cifre così alte di affluenza negli anni si sono ridimensionate, un po' è normale, è tipico di tutte le democrazie anche mature che l'affluenza e quindi il richiamo delle urne venga forse sentito meno, perché bene o male o l'uno o l'altra parte i valori e i diritti fondamentali vengono comunque rispettati. Certo, negli ultimi anni i dati dell'affluenza ci dicono invece di una salute della macchina pubblica e del sentimento della dimensione dei cittadini che forse ha bisogno di qualche risposta.
1: Credo proprio di sì. È vero, come dice lei, c'è un aspetto fisiologico, tra l'altro questo calo dei votanti non è soltanto italiano, è anche di altre democrazie. Però io credo che ci sia una specificità italiana che ci deve preoccupare.
0: Cioè?
1: Ci deve preoccupare perché questo calo dei voti è praticamente ininterrotto negli ultimi 30 anni, il che è un paradosso, perché il cambiamento politico che c'è stato negli anni 90, come si disse allora, voleva restituire lo scettro del principe al popolo, diciamo così. E però il popolo evidentemente non ha sentito questo cambiamento, anzi ha percepito una crescente distanza rispetto alle istituzioni. Questo va contrastato, va combattuto. Qui c'è anche il nodo delle leggi elettorali, ne abbiamo avute tante negli ultimi 30 anni, molte incostituzionali e in ogni caso piuttosto insoddisfacenti, perché non puntano a incentivare il cittadino al voto, facendogli sentire il peso del suo voto. Ecco, al referendum recentemente c'è stato un ritorno al voto che è stato molto significativo, sì. Vuol dire che i cittadini italiani capiscono quando il loro voto è decisivo e tornano a votare volentieri, dunque non è, come dire, un destino ineluttabile quello dell'astensionismo. Bisogna contrastarlo, bisogna ridare la voce, diciamo, a tutti i cittadini e alle cittadine e ritrovare un po' lo spirito del 2 giugno, perché in quel giorno i cittadini sapevano che il loro voto avrebbe fatto la differenza da monarchia repubblica, da un partito e l'altro, c'era un patto chiaro in qualche modo tra la politica e i cittadini. Oggi tutto è diventato molto opaco e quindi si favorisce questa responsabilizzazione.
0: Allora, seguendo un po' il suo editoriale di ieri, anche il titolo, ridare voce alla democrazia, la voce, la democrazia ce l'hai, la conquista appunto tramite il voto. Cosa si può fare? Cosa si deve fare? Vediamo che puntualmente, siamo a fine legislatura, si è riaperto il cantiere legge elettorale. Viene sempre visto e vissuto come la maggioranza che si appropinqua alle nuove legislative vuole dettare le regole del gioco per assicurarsi il miglior risultato. Poi, nonostante invece la storia poi insegna che c'è una legge del contrappasso che non perdona, no? Però siamo sempre lì.
1: Purtroppo è vero, anche questa volta è un copione, come dire, già visto, insomma. C'è una maggioranza che sa di poter cambiare le leggi elettorali da sola, che è intenzionata a farlo, e questo è già naturalmente sbagliato, perché le regole del gioco si condividono. Queste regole del gioco oltretutto vengono corrette, diciamo così, con l'introduzione di un sistema di premiale, diciamo, sì, così, di voto, sì, di maggioranza, che accentua di più il distacco, perché se c'è un voto di maggioranza, quindi ci sarà poi purtroppo con questo astensionismo un partito, una coalizione che ha il 20-25% potrebbe avere il 60% dei seggi in Parlamento, e che è abnorme, diciamo, perché la democrazia è la voce di tutti. Certo, ci deve essere una maggioranza che governa, ma non una minoranza che in realtà può cambiare la Costituzione senza neanche ricorrere ai referendum. È preoccupante, se devo essere sincero, questa proposta di legge elettorale fatta in fretta e furia alla vigilia delle elezioni, senza dare la possibilità di un eventuale referendum, senza dare neanche la possibilità forse alla Corte Costituzionale di pronunciarsi.
0: Sì, come è successo in altri momenti, no? Quindi avere una legge elettorale come risultato del passaggio alla Consulta è già successo, quindi non sarebbe niente di nuovo.
1: Assolutamente sì, è una verifica istituzionale, è assolutamente importante, perché le leggi elettorali i costituenti non ne hanno voluto fare materia di dettato costituzionale, però hanno rango costituzionale, cioè abbiamo visto all'inizio degli anni 90 è bastato cambiare la legge elettorale, l'introduzione del cosiddetto Mattarellum, ed è cambiato tutto nella politica italiana, certo. Quindi una nuova legge elettorale pesante come quella che si prospetta certamente cambierà molto, perché il nuovo Parlamento potrebbe, una maggioranza semplice potrebbe eleggere i giudici costituzionali, il Presidente della Repubblica, può cambiare appunto parti importanti della Costituzione, e questo mette tristezza, ecco, diciamo, perché fa sentire ancora più inutili i cittadini e le loro opinioni, mentre invece è sempre importante che la vitalità della società civile, che poi in Italia c'è forse più di quello che sembra, abbia la possibilità di esprimersi anche sul terreno politico. Non deve, come dire, esserci una specie di collo di bottiglia per cui poi chi ha il potere comanda e i cittadini, se vogliono, dicono la loro un po' ogni 5 anni e poi per il resto.
0: Potrebbe fare qualcosa tipo, non dico arrivare a mettere la legge elettorale, bloccarla in Costituzione, perché quello sicuramente poi avrebbe delle problematiche, sarebbe difficilmente accettabile, però per esempio porre che, va bene, fate adesso la legge elettorale, non vale per le prossime legislative, vale dal passaggio successivo, insomma cercare di mettere dei paletti agli stessi legislatori rispetto alla legge elettorale.
1: Questo sarebbe molto saggio. Anche per una regola che è stato molto raccomandato dal dall'Europa, da tutti, cioè non cambiare continuamente le leggi elettorali, ci deve essere una stabilità. Pensiamo che in Inghilterra si vota nello stesso modo da secoli e così pure in tanti altri paesi. Questo sarebbe già una prima cosa importante, e la seconda è quello che diceva lei, ecco, quello sicuramente sarebbe un disincentivo, insomma, il fatto che uno come dire, il cosiddetto velo di ignoranza, no? Cioè si discute non guardando al risultato probabile prossimo al mio interesse di gruppo politico fra un anno, ma guardando, come dire, in astratto, tutto può cambiare in 5-10 anni e allora facciamo la legge che ci sembra la migliore possibile per tutti, maggioranza e opposizione, perché nessuno sa fra 5 anni chi sarà la maggioranza e chi sarà l'opposizione, diciamo, questo certamente incentiverebbe la ricerca di una legge migliore.
0: Grazie professore, buon lavoro, buona giornata. Grazie, presto. Agostino Giovagnoli, emerito di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, vicepresidente dell'Istituto Luigi Sturzo. E adesso
2: spazio legalità.
0: Abbiamo anticipato il nostro spazio legalità perché in realtà d'ora in poi, fin da qui fino alle 10, è tutto uno spazio legalità, della legalità però con diverse declinazioni, e non possiamo non cominciare puntando l'attenzione a quello che è successo nel Cosentino ad Amendolara, quando ormai oltre video c'è anche veramente la testimonianza dell'unico sopravvissuto, 4 braccianti sono stati uccisi lunedì, morti proprio bruciati nell'auto dove si trovavano e dove 2 caporali pakistani li stavano portando con quest'auto, stavano rientrando dalla dura giornata di lavoro. Hanno proprio gettato della benzina nell'abitacolo, poi hanno chiuso, bloccato le portiere e sono morti proprio arsi vivi. Dicevamo che sono un sopravvissuto, un lavoratore afghano che nel denunciare quanto successo, i 2 killer sono stati arrestati, ha denunciato proprio anche una mafia pakistana. Allora noi vogliamo allargare lo sguardo e cercare di capire meglio quello di cui stiamo parlando, e do il buongiorno e lo ringrazio per essere con noi a Vincenzo Pellegrino, segretario generale della FLAI CGIL della Basilicata. Ma proprio la FLAI CGIL Basilicata ha avuto un ruolo importante anche rispetto alle operazioni di sicurezza in quest'area del Cosentino. Buongiorno segretario, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli radioascoltatori.
0: Allora, parlare di sgomento, sdegno, orrore per le immagini che abbiamo visto, per quello che è stato raccontato, è veramente dire poco. Anche se non c'è sempre questo epilogo così violento e drammatico, purtroppo lo sfruttamento dei braccianti, quindi lavorare tante ore in condizioni anche climatiche proibitive, guadagnando una miseria e vivendo in condizioni assolutamente precarie, beh, questo invece non voglio dire che sia l'ordinario, ma lo riscontriamo spesso, spessissimo.
3: Certo, mi faccia dire, ieri nel momento in cui festeggiavamo la Repubblica, gli 80 anni per la nostra Repubblica, dove attraverso le conquiste di diritti, di democrazia, veramente abbiamo vissuto un altro epilogo veramente vergognoso, quello che è appunto lo sfruttamento e caporalato. Siamo alle solite, guardi, non è facile sgominare queste bande, perché qui molto probabilmente si evince che dietro c'è anche tutto quel malavita, quel malaffare, quella ndrangheta che è classica e strutturata soprattutto in Calabria. Non è facile perché noi ci mettiamo anche nei panni di chi controlla, degli enti preposti al controllo, e quindi forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, oltre che ispettorato del lavoro, ma non bastano. Noi diciamo che ci vogliono più controlli, perché mi lasci anche dire che lo sfruttamento lavorativo è da parte datoriale. Certo, con questo non demonizziamo tutti, perché ci sono anche bravi imprenditori agricoli che non sfruttano il lavoro, che regolarizzano, che contraddicono il lavoro, e quindi che sono persone per bene. Allora noi dobbiamo intervenire, lo Stato lo deve intervenire e applicare quella famosa legge che decorre, a cui decorre anche il decennale di questa legge, la 199 del 2016, che combatte appunto lo sfruttamento e il caporalato.
0: Ma nelle dichiarazioni dell'unico sopravvissuto, no, c'è questa denuncia riferita alla mafia pakistana. Quanto è reale, quanto anche è uno sfogo, nel senso che in questo contesto di violenza, di sopruso, di sfruttamento, poi come dire, no? C'è lo sfruttamento dello sfruttamento, quindi come fosse una matriosca dove in un contesto gestito dalla mafia

0: perché anche in mezzo a loro ci saranno persone sfruttate, i quasi pakistani, però loro hanno il controllo. Noi siamo gli artefici di quello che è successo a Scanzano Ionico in quell'altro incidente dove morirono quattro indiani tornando da lavoro. Erano i pakistani, erano quattro pakistani che sono stati arrestati, denunciati, andranno a processo, noi ci costituiremo anche parte civile in quell'occasione. Noi abbiamo seguito e assistito i ragazzi perché loro denunciarono sotto la nostra, diciamo, voglia di farglielo fare, per dirgli che loro avevano un diritto sacrosanto di quello di avere un salario giusto, una paga giusta per le ore effettivamente lavorate. Allora a questo veramente si sono ribellati, ci hanno ascoltati e da lì parte tutta l'indagine. Abbiamo visto che in quel territorio, da Rossano a Corigliano, dove loro vivono, dove loro abitano, hanno la residenza, sono anche loro pendolari, perché loro di lì prendono la mano d'opera, la portano nel metropolitano, oltre a servissene anche di quelli, brutto dirlo, servissene anche di quelli che sono in loco, sono nel posto. Quindi parlo di Policoro, Scanzano, Novasili, e tutta quella piana del metropolitano.
1: Ma per capire, eventi drammatici come quello di lunedì, no? Rispetto anche poi alla volontà, il coraggio, la determinazione a denunciare, quale reazione possono avere? Cioè mi chiedo se altri lavoratori dicono no, meglio non a denunciare, meglio non opporsi agli sfruttatori perché altrimenti facciamo una brutta fine, oppure fa nascere più un sentimento di denunciare ancora di più e meglio forse anche.
0: Guardi, i dati ci dicono che fino a ieri, ma fino posso dire a ottobre, nulla nelle ispezioni usciva fuori, perché i ragazzi sono convinto che dopo che si indebitano, perché arrivano in questo paese attraverso diversi decreto flussi dove c'è una intermediazione illegale e quindi anche da parte dei nostri connazionali, degli italiani, dove li indebitano questi ragazzi, vengono qui, non trovano il contratto. Quindi dico, su questo c'è una loro compartecipazione, quindi hanno paura, c'è paura di denunciare, però stiamo vedendo che con la nostra, i nostri interventi, con il nostro Brigate del Lavoro, lei sa che noi tutti gli anni da nord a sud con il nostro sindacato di strada raggiungiamo i lavoratori nei campi. Non è come raggiungere il lavoratore nelle fabbriche, diverso. Tu vai lì, certo, fai un'assemblea. Nei campi è difficile, sei anche sottoposto a come dire, a minacce. Io personalmente ho fatto sindacato di strada a Foggia, nel Foggiano, siamo stati presi con la lupara per dire di andare via, ci cacciavano dai loro terreni perché era invasione di luogo privato. È chiaro che nel momento in cui tu vai incontro ai lavoratori vuoi cercare di far uscire fuori quello che è tutta l'emersione e tutto quello che è illegale. Allora giustamente allora fa paura. E i ragazzi a sua volta fa paura denunciare, proprio perché devono pagare i propri debiti che hanno comunque fatto in India o in Pakistan o in Afghanistan, lo stesso. Quindi per dire c'è molta paura, però se noi, ecco, noi per quello che possiamo fare, noi siamo un sindacato, noi diamo assistenza contrattuale, diciamo, noi mettiamo in opera tutte quelle che sono le potenzialità contrattuali, dove è lì che possiamo incidere, però non possiamo sostituirci a forze dell'ordine o a enti di controllo. Certo, li aiutiamo insieme e non a caso noi firmiamo anche dei protocolli insieme, proprio perché lavoriamo sinergicamente tutti quanti insieme, proprio per far uscire fuori tutte queste invisibilità, questa emersione. E purtroppo ce n'è, perché la presenza nel metapontino di migranti che sono lì stanziati sono di circa 5.000, non sono pochi, arriveremo più in là a 10-20.000 migranti, dove si adopereranno a lavorare in agricoltura. E per dire che c'è un problema proprio culturale in questo paese, se non si esce fuori da quella logica di sfruttamento, noi purtroppo avremo sempre questi purtroppo episodi, e adesso si è veramente rasentato proprio la disumanizzazione del fenomeno.
1: Ma quando parla del paese che è distratto rispetto allo sfruttamento, è perché forse a livello collettivo, oltre a distrarre lo sguardo quando li vediamo, no, lungo i campi, questi soprattutto stranieri, ma non solo stranieri al lavoro, perché sappiamo che il loro sfruttamento alla fine fa abbassare anche il prezzo del prodotto finale?
0: Eh certo, è anche questo, perché lo sfruttamento è incito anche del fatto che ti pago di meno, lavori magari di più, perché noi sappiamo che la giornata in agricoltura è 10 ore e mezzo, 10 ore e 40,

0: e quindi pagato un certo, con una certa cifra. È chiaro che vai più lavori, più dovrebbero darti, ma questo non funziona, perché tu dai più lavoro, consenti loro più lavoro, però alla fine la paga rimane sempre quella. Oltretutto poi di quella paga devi comunque pagare il trasporto, l'alloggio, sì, il fitto, sì, magari certo. C'è tutto una correlazione dietro che purtroppo non porta a un guadagno per le ore effettivamente lavorate dei lavoratori, quindi lo sfruttamento si consuma proprio così.
1: Grazie, torneremo a parlarne, è doveroso farlo. Grazie Vincenzo Pellegrino, buona giornata segretario.
0: Grazie.
1: Vincenzo Pellegrino è segretario generale della FLAI CGIL Basilicata. E adesso vi porto in Sardegna, mettendo un po' indietro l'orologio, andiamo a venerdì scorso, perché è stato siglato un'importante intesa tra la CNUP, che è la Conferenza dei Poli Universitari Penitenziari, insieme ad Andi sull'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario. Dunque stiamo parlando di istruzione, in modo particolare di istruzione alta, di istruzione universitaria e carcere, tenuto conto che ormai è accreditato dai dati, chi studia non torna a delinquere. Pensate che in questo caso la recidiva, che rispetto ai detenuti italiani è altissima, nel momento in cui tu hai la possibilità di avere un vero titolo di studio, ancora di più se trattiamo di un titolo di studio universitario, la recidiva si riduce del 70%, e quindi dall'istruzione passa la legalità, il vero recupero del detenuto. Buongiorno Emilio Di Marzio, presidente Andisu.
2: Buongiorno a voi e grazie per lo spazio che ci dedicate.
1: Grazie a lei per spiegarci meglio che cos'è questa intesa, perché è importante che a questa intesa ne seguano altre che vengano anche implementate.
2: Intanto questa intesa si è firmata a Sassari perché ESU Sassari, che è l'organismo per il diritto allo studio di Sassari, ha rappresentato una buona pratica che ha condiviso con gli altri 43 enti per il diritto allo studio e con l'associazione che li riunisce, e pertanto noi abbiamo ritenuto che questa buona pratica potesse diventare oggetto di un'intesa nazionale con la conferenza dei legati dei rettori per i poli penitenziari universitari. In cosa consiste? Il senso è innanzitutto non lasciare che il diritto allo studio si fermi dinanzi alle mura di un carcere. Questa intesa riguarda sostanzialmente una serie di attività che enuncio subito, che hanno per destinatari persone private della libertà personale o in esecuzione penale esterna e che hanno voglia, aderendo al dettato costituzionale assai concretamente, di ricostruire una vita, di recuperare a sé un nuovo posto. Questa intesa che cosa riguarda? Riguarda alcune cose molto pratiche e concrete. Innanzitutto l'individuazione per ogni ente per il diritto allo studio di un funzionario amministrativo che faccia da referente unico e che semplifichi le procedure. E come lei può immaginare, per un detenuto, per persona sottoposta a esecuzione penale esterna, sono particolarmente complesse. Si immaginano anche risorse economiche destinate all'acquisto di materiali didattici e si immaginano uno o più alloggi che gli enti per il diritto allo studio mettono a disposizione come sede dell'esecuzione penale esterna. Queste tre sono le principali attività, a cui se ne possono affiancare N altre, oggetto di un comitato di coordinamento e di monitoraggio che sulla base dell'intesa viene definita, di 6 persone, 3 membri in quota ANDISU, 3 membri in quota CNUP. Come lei ricordava brillantemente in antefatto, garantire il diritto allo studio per i detenuti e più in generale per persone private o limitate nella loro libertà personale in esecuzione di pena significa garantire un reinserimento sociale, non voglio dire certo, ma assolutamente probabile. Il dato che lei citava, fatto che la recidiva crolla del 70% per persone che studiano all'università, che sono purtroppo meno del 3% della popolazione carceraria.
1: Quanti sono i detenuti iscritti a un corso universitario?
2: Allora, vado a memoria, se non erro 1976, sotto i 2000, potrei sbagliare in qualche unità.
1: Okay.
2: Sono pochi, pochi rispetto a quello che sarebbe utile fossero per una questione spirituale, per una questione morale, per una questione di recupero, ma anche per un fatto molto concreto, cioè che sono persone che tendenzialmente non torneranno a delinquere, per cui è un investimento quello sullo studio universitario per i detenuti, non solo corrispondente a un'aspirazione morale o semplicemente, se così si può dire, al dettato costituzionale, ma c'è un fatto proprio empirico e concreto di recupero sociale che è assolutamente fondamentale.
1: Prima diceva, non è un caso che sia stata scelta Sassari, no? Come luogo e sede dell'Inde, perché cioè, l'istituto è particolarmente virtuoso. Quindi, come dire, la possibilità...
2: Perché Sassari ha già messo a disposizione due alloggi, ha già messo a disposizione materiale didattico, ha in qualche modo preceduto, diciamo, l'intesa con un'attività concreta.
1: Questo ci fa capire che Sassari, da questo punto di vista, è una sorta di isola felice rispetto a quello che troviamo poi nella mappatura degli altri istituti, cioè dipende proprio dall'istituto e forse anche dalla docilità mentale del direttore di quell'istituto il fatto di dare o meno la possibilità ai detenuti del percorso universitario.
2: Ma certamente ci sono le predisposizioni personali, eccetera, ma diciamoci la verità, mancava un'intesa.
1: Ecco,
2: oggi l'intesa, oggi l'intesa
1: nazionale
2: c'è. A Sassari si è creata una felice combinazione tra l'ente per il diritto allo studio, Ersu Sassari, capitanato dal mio presidente Moddi, e gli istituti di pena del Sassarese, che hanno trovato una intesa anzitempo rispetto all'intesa nazionale, che ha funzionato e che anch'essa ovviamente sarà implementata, cioè diciamo non si può già parlare neanche lì di isola felice o di risultato già acquisito, ma di primi grandi passi. Dopo questi passi, a questi passi seguiranno i passi degli altri tra i 40-30 che vorranno implementare sulla base dell'intesa che abbiamo appena sottoscritto.
1: Da qui a un anno, Presidente Di Marzio, a livello di obiettivi di percorso, cosa si augura e cosa vorrebbe fosse raggiunto? Cioè ci risentiamo tra un anno e lei mi dice, guardi, Chiara, nell'arco di un anno abbiamo fatto questo passo avanti.
2: Allora, la premessa è che ovviamente l'intesa non è vincolante per niente, è uno standard che indica una direzione di marcia. Io sarei felice se in un anno la metà degli enti per il diritto allo studio, che sono 43, quindi diciamo almeno 20 enti per il diritto allo studio, si fossero attivati sul modello Sassari. E se questo accade in un anno, potrei già dire che abbiamo compiuto un passo straordinario verso un ulteriore recupero della popolazione detenuta o privata della libertà personale che aspira a una nuova vita.
1: Allora, noi ci sentiremo prima del 3 giugno del 2027, augurandoci però di arrivare al 3 giugno e poter salutare questo importante risultato. Grazie Presidente, buona giornata.
2: Sono molto felice io di risentirvi di nuovo e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie Emilio Di Marzio, Presidente Andisu, che raccoglie gli enti di diritto allo studio in Italia. E bentornato all'avvocato Roberto De Vita, avvocato penalista, cassazionista e patrocinante alla Corte Penale Internazionale. Buondì.
3: Buongiorno.
1: Allora, io ho letto l'altro giorno un'analisi dell'avvocato De Vita, sempre molto attento agli equilibri, alla geostrategia mondiale, alle sue implicazioni, che vorrei proporvi proprio all'indomani del 2 giugno, perché ovviamente il 2 giugno io ho 80 anni poi della scelta e della svolta repubblicana del nostro paese, di quel percorso che ha portato poi la nostra Costituzione e che quindi ha dato tanto molto spazio giustamente a dibattiti e anche articoli, analisi sugli elementi fondanti della nostra Costituzione, ancora una volta rispetto agli scenari internazionali, è stato ricordato, ripreso l'articolo 11, quindi importantissimo ribadire la proiezione di pace che ha il nostro paese rispetto all'ingresso e l'utilizzo delle guerre come strumento di risoluzione, che è altra cosa poi rispetto a intervenire di fronte a paesi che vengono ingiustamente aggrediti. Ecco, c'è però un altro aspetto che viene sempre poco discusso, quello delle esportazioni delle armi italiane rispetto a luoghi e scenari di guerra, casomai molto molto lontani. Sarà per questo che poi non aprono nessun dibattito, quindi una vera e propria ipocrisia, mi verrebbe quasi da dire. Roberto De Vita, lei parla proprio di distanza geografica che non elimina la prossimità giuridica rispetto alla responsabilità penale nell'esportazione di armamenti. Questo poi è proprio anche, diciamo, l'incipit, il paragrafo del suo bel pezzo che potete recuperare sul sito della De Vita Law, Guerre lontane e armi italiane. Cosa emerge?
0: Grazie dottoressa, e grazie per questa considerazione. Il nostro è uno scritto che insieme al collega ricercatore Antonio Laudisa ha cercato di prendere in considerazione quello che è un dato che potremmo definire immanente di tutte le relazioni internazionali degli stati, ovvero sia la cooperazione industriale nel settore della difesa. Ora, di per sé ha un importante valore economico, industriale, ma anche e soprattutto un valore di carattere strategico, ovvero sia le partnership nella fornitura o nell'acquisto di armi evidentemente servono a rafforzare alleanze e anche a fare fronte comune rispetto a quelli che possono essere dei potenziali pericoli, e in ogni caso svolge un'importante funzione di deterrenza e anche di controllo della proliferazione degli armamenti e della diffusione di tecnologie. E tutto questo è sano, e tutto questo è quel che normalmente avviene in tempo di pace. Certo. Possiamo immaginare che questo abbia un suo ricambio strutturale, ma che nulla abbia a che vedere con il rischio di trovarsi, lei ricordava l'articolo 11 della Costituzione, come paese che ripudia la guerra all'interno di un conflitto, addirittura dove si consumano crimini contro l'umanità, crimini di guerra o ancor peggio genocidi. Ed ecco quindi la necessità di un controllo molto puntuale, molto attento, di natura pubblicistica, che parta non solamente dall'astrattezza della compatibilità tra il materiale fornito e l'occidentalità del paese a cui viene fornito, ma quello che è la verifica in concreto o secondo uno scenario di elevata probabilità di quello che è il destinatario finale. E per concludere in termini sintetici, il problema di fondo è che se una bomba viene sganciata sui dei civili, anche se ci troviamo in un teatro lontanissimo dall'Italia, se questa bomba è italiana bisogna interrogarsi se era in regola l'esportazione e soprattutto se c'erano indici di rischio che quella bomba potesse essere utilizzata per commettere un crimine contro l'umanità.
1: Quindi com'è che si va a fare questa verifica? Cioè, immagino che non è che si guarderanno le bolle di spedizione, no? Anche perché sappiamo che in certi contesti dove vengono vendute armi in modo irregolare, nel senso a destinatari a cui non dovrebbero arrivare le tue armi, si sa che ci si muove attraverso le triangolazioni.
0: Certo. Ma e infatti questo è uno degli elementi, a volte ci si domanda perché non si consente agli osservatori internazionali o ai giornalisti di entrare all'interno delle aree di guerra, delle aree di crisi, perché documentano tutto, perché molto spesso l'analisi sulla tipologia di arma, di armamento, può essere fatta in relazione a quelli che sono gli effetti provocati e in relazione a quelli che sono
3: i materiali che possono essere considerati, che sono sottoposti ad analisi di carattere scientifico-balistica, e molto spesso gli osservatori internazionali documentano proprio questo, i giornalisti, le organizzazioni internazionali. La guerra è una cosa brutta, viene condotta molto spesso in modo orribile, ed è per questo che si cerca di tenere lontani gli occhi che possono considerare questi aspetti. E questo è un lato della questione. Dall'altro lato è evidente che ci sono una pluralità di sistemi per poter monitorare e tracciare la destinazione di armi, armamenti o materiali, anche perché è ben immaginabile che ci possano essere delle triangolazioni e non solo, ed è per questo che le attività di esportazione di armi, armamenti e materiali a potenziale uso bellico sono sottoposte a un regime autorizzatorio che è sì formale, ma che si nutre di una serie di elementi informativi preziosissimi che originano anzitutto dalla straordinaria attività di intelligence che viene
1: certo,
3: da parte della
1: certo.
3: nostra agenzia italiana, e anche da parte di quella che è la rete estera anche del Ministero degli Affari Esteri, tanto è vero che l'ufficio che si occupa di questa attività è un ufficio incardinato nel Ministero degli Esteri, ma che ha delle affluenze strutturate da difesa, esteri e intelligence. Quindi il tema di fondo che poi cerchiamo di evidenziare, che non ci si può limitare semplicemente al momento in cui viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esportazione, come se fosse un percorso amministrativo per il rilascio di licenza edilizia. C'è un follow-up certo. che deve seguire ogni tipo di armi, di armamento, soprattutto quando la destinazione sono le aree di crisi. E qui voglio segnalare un dato che emerge dall'incrocio dei dati internazionali e dalla relazione al Parlamento. L'Italia in questo momento, ad esempio, sta esportando quasi il 60%, il 59% delle proprie esportazioni di materiale, armi, armamenti e materiale potenziale uso bellico verso il Medio Oriente. Quindi quando noi sappiamo che va questo materiale in un'area di crisi ben specifica, quel punto aumenta il livello di rischio e la conseguente responsabilità, e l'accertamento deve essere ancora più rigoroso.
1: Sì, tra l'altro scoprivo leggendo il suo articolo che in realtà la legge non rispetto alla tracciabilità delle armi che vengono esportate, non viene coperta l'intera produzione delle armi esportabili, perché la legge copre la questione dei materiali d'armamento come armi automatiche, medio grosso calibro, sistemi d'arma, veicoli, però per esempio i fucili, le armi automatiche e anche le armi sportive, quelle da caccia, non vengono, come dire, in qualche modo, non rientrano in questo perimetro, giusto?
3: È assolutamente giusto. Il tema è quello che non è ricompreso sostanzialmente tutto il mercato delle armi non da guerra, quindi tra queste rientrano anche le armi semiautomatiche. Per fare un esempio di immediata evidenza, non rientrano all'interno di questo regime le pistole che vengono utilizzate dalle forze dell'ordine normalmente, o i fucili che non abbiano un munizionamento speciale da guerra e che siano semiautomatici, e quindi di conseguenza immaginiamo
1: certo.
3: un fucile di un cecchino tranne alcuni modelli. Quindi il problema di fondo, che poi tra l'altro rappresenta una quota enorme di mercato, non dobbiamo dimenticarci che le armi
1: questo.
3: Insieme ai chip per l'intelligenza artificiale sono uno dei business più redditizi in assoluto.
1: No, io capisco
3: quello degli studenti.
1: Ma certo, ma io dico giusto distinguerle dalle armi da guerra vere e proprie, no? Dalle bombe. Però in realtà, tenendo conto che in molti contesti aree calde si tratta di guerre, a volte anche di bassa, cosiddette di bassa intensità, o di guerre civili, quelle armi di cui stiamo parlando, anche un fucile a canne mozze, le armi semiautomatiche, sono e come strumenti di guerra.
3: Allora, la legislazione, ma correttamente, ma questo a livello non solamente italiano, anche europeo e internazionale, distingue anche in ragione del fatto che la proiezione non sia la micidialità dell'arma,
1: certo,
3: che quindi possa
1: assolutamente, no, no, ha una razio, non sto contestando questo.
3: Di polizia e di difesa. Quello che però lei sta dicendo è molto importante e per semplificare consideriamo che c'è moltissimo munizionamento che è a potenziale uso civile, che ben può alimentare armi che invece che sono da guerra. Cioè un munizionamento civile, non voglio entrare adesso nella specificazione tecnica, che può essere utilizzato anche con un'arma sportiva, un'arma da difesa personale nel nostro paese, quindi nulla che abbia a che vedere con un armamento da guerra, quel munizionamento ben può rappresentare l'alimentazione di un'arma da guerra automatica che viene utilizzata, perché poi dobbiamo anche da questo punto di vista distinguere il tema delle armi dal munizionamento, che ovviamente rientra, ma per tipologie. Quindi da questo punto di vista noi dovremmo considerare non solamente la tipologia, ma dovremmo considerare l'area geografica e quindi, come dire, avere attenzione rispetto a determinate destinazioni. Ora, non dobbiamo però su questo, come dire, nasconderci e considerare il fatto che i valori economici sono molto importanti, sono componenti industriali molto significative. Tenga presente che l'Italia adesso è al sesto posto per esportazione a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Germania, Francia, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha un valore straordinario dal punto di vista economico. Ora, qual è il bilanciamento che impone la Costituzione? Lei ricordava gli 80 anni della nostra Repubblica, e la nostra Repubblica non è semplicemente momento formale, ma poi ha una dimensione sostanziale molto profonda, soprattutto nelle situazioni di crisi, che possono essere interne o internazionali. Nel momento in cui l'articolo 11 posiziona l'Italia tra i paesi considerano lo strumento militare, ma a date condizioni l'obbligo di vigilanza rispetto a quello che altri paesi, che volendo potevano essere legati anche da delle partnership potenzialmente militari di collaborazione in determinati momenti, ma che poi situazioni e mutamenti storici hanno portato ad avere impegni non compatibili con il nostro ordinamento, non compatibili con la politica o l'orientamento del governo, ma con il nostro ordinamento, da cui ne derivano responsabilità individuali e responsabilità per il paese. Cioè, per banalizzare, come è accaduto in Francia, in Olanda, l'Olanda ha vietato l'esportazione di componenti per F-35 destinati ad Israele.
1: Sì.
3: La Spagna ha fatto altrettanto, altri paesi lo hanno fatto verso la Russia, e potremmo fare un lungo ragionamento. Allora, il problema di fondo è, in Italia ci fu una questione importante che poi è stata risolta, ma dove il GIP e il Tribunale di Roma ha preso in considerazione gli obblighi rafforzati di accertamento in relazione alla potenziale fornitura di materiali utilizzati poi dall'Arabia Saudita nei confronti della popolazione civile yemenita, quindi dove si stavano consumando crimini di guerra. Quindi il problema di fondo è che non possiamo più essere indifferenti rispetto a un dato che genera responsabilità degli stati, si pensi alla Corte Internazionale di Giustizia, responsabilità penale individuale davanti alla Corte Penale Internazionale. Non dimentichiamo che all'interno di questo le Nazioni Unite e la Corte Penale Internazionale hanno già definito, seppur nell'ambito di procedimenti preliminari cautelari, la responsabilità degli stati individuali per la più gran parte dei conflitti che si stanno consumando in questo momento e che hanno portata maggiore, e parlo dell'invasione russa dell'Ucraina e delle operazioni di guerra che Israele ha condotto e che sta conducendo sia a Gaza che nel Libano o verso l'Iran. D'altronde dobbiamo considerare che anche l'intervento militare degli Stati Uniti verso l'Iran rientra, al di là del fatto che poi non sia azionabile, all'interno di quello che è un crimine di aggressione, e questo
1: certo,
3: ovviamente nella considerazione internazionale, che ha portato anche ad esempio l'Italia a non concedere le basi per poter portare delle attività di proiezione cinetica statunitensi verso quei paesi. Quindi per consapevolezza, da questo ne deriva ovviamente nel meccanismo interno un rafforzamento degli obblighi di vigilanza e di responsabilità. L'Italia lo sta facendo, probabilmente da questo punto di vista deve esserci maggiore attenzione, perché è chiamata anche l'autorità giudiziaria penale, come sta avvenendo in tutti quanti gli stati europei, a verificare se i soldi prevalgano sui diritti e sull'ordinamento, perché poi le aziende tendono, da questo punto di vista, soprattutto quando operano nel settore dei materiali speciali più che degli armamenti, a bypassare questo regime così fortemente rigoroso.
1: Roberto De Vita, domanda che le avevo già posto qualche tempo fa, con l'avvio dopo il 2022, l'avvio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma gliela rifaccio la domanda, un minuto veramente per la risposta. Tutto quello che stiamo vivendo, no, a livello di equilibri così fortemente destabilizzati, quante volte a livello giornalistico non solo è stata utilizzata l'espressione diritto internazionale calpestato? E se invece dovessimo parlare finora di diritto internazionale ignorato e tutto quello che sta succedendo ci stesse facendo riscoprire l'importanza, il valore, la necessità del diritto internazionale, voglio essere positiva, cosa ne pensa?
3: Guardi, le rispondo in relazione a quelle che sono delle preoccupazioni che io intercetto come sempre maggiori in questo momento: i processi e quindi l'applicazione in concreto dei diritti.
1: Sì.
3: Si fanno sempre dopo gli accadimenti, e le posso dire che in questo momento c'è grande preoccupazione diffusa che dopo che saranno cessati questi conflitti, perché cesseranno, poi ci saranno stati, ma soprattutto individui, che saranno chiamati a rispondere. Quindi, per paradosso che possa sembrare, il diritto internazionale appare in questo momento fallimentare nella sua componente di prevenzione comunitaria, in questa sua deterrenza da luoghi superiori di composizione delle controversie e dei conflitti. Ma invece si sta per aprire drammaticamente, anzi si è aperta, una stagione di straordinaria vitalità del diritto penale internazionale e interno.
1: Grazie sempre all'avvocato Roberto De Vita, buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie dottoressa, grazie, buona giornata a tutti.
1: Vi ricordo ancora Roberto De Vita, avvocato penalista e cassazionista e patrocinante dinanzi alla Corte Penale Internazionale, potete recuperare sul sito della De Vita Law questo interessante articolo quello che facevo riferimento. Siamo ai saluti, grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiole, Davide Dede in regia.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Non capivo nemmeno perché, vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: È È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: In Blu 2000 News.
12: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti, la chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran e condotto raid sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese. Sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi. Problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara. In Calabria i killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afgano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
14: E siamo in compagnia di Valentina Chinnici, deputata dell'Assemblea regionale siciliana, che è stata una delle protagoniste del forum La Fraternità come categoria politica. Ben trovata.
15: Ben trovati, grazie a voi per questo spazio di parola.
14: Guerre, disuguaglianze, crisi della democrazia. In un contesto però dove spesso scegliamo l'indifferenza, un fenomeno sociale con cui si manifesta la quotidiana banalità del male. Una forma di apatia che rende le persone complici. Quando si crede che una situazione non tocchi direttamente la propria vita, si ignorano le conseguenze, permettendo alle ingiustizie e al dolore di diffondersi. Le chiedo una sua considerazione.
15: Ma siamo in un mondo anestetizzato.
16: mercato, dove forse abbiamo troppi stimoli e probabilmente si finisce con non riuscire più a sentire. Non parlo della semplice empatia di cui tutti parlano, ma che appunto nessuno sa come arrivarci. Parlo proprio di un sovraccarico quasi, un anche emotivo, che non permette più di guardarsi negli occhi e sintonizzarsi. Ecco, una politica sana, una politica vera dovrebbe fare anche questo, dovrebbe fare soprattutto questo. E ognuno di noi può fare e deve fare politica in questo senso. D'altronde, quando la gente non va più a votare, significa che ha perso fiducia negli altri, non si sente più rappresentata, pensa che un politico non può rappresentare i suoi veri bisogni. E dobbiamo vincere questo sconforto, dobbiamo fare in modo che ci sia una riconnessione sentimentale forte fra la politica in mezzo alle strade e la politica dentro i palazzi, in un'osmosi continua, perché se no la politica dei palazzi diventa autoreferenziale e si avvita nel cercare semplicemente il consenso e i consensi per essere rieletta. Non è questo il ruolo della politica. Ricordiamoci che Paolo VI diceva che la politica è la forma più alta di carità, e questo deve essere il faro che guida tutti, elettori ed eletti.
13: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
17: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
18: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunti Fra Marco Maroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Ben trovato!
2: Ben trovati a voi, grazie di questo momento. È molto bello essere qui a Catania in questo incontro molto ricco, molto vario, tante belle persone, tanto desiderio di crescere e di fare comunione.
1: La fraternità è il luogo della profondità, dell'intimità, della relazione, rende concreta la nostra apertura all'amore. Quando e come però la dinamica della vita fraterna diventa un'intimità itinerante e quindi slancio missionario?
2: La fraternità ha bisogno di essere vissuta nella sua interezza, nella sua profondità, come si diceva, e non è mai finita, non è mai finito questo lavoro della fraternità, questo impegno. Più si diventa fratelli, cioè più ci si rende conto di essere figli dell'unico padre, di avere un'unica origine, quindi di non potersi disperdere, di non poter volere il male dell'altro, di non poter anzi desiderare di costruire tutto il bene, e tenendo presente che il fratello non necessariamente è l'amico. Chi riconosce questa fraternità, questo essere fratelli da parte dei fratelli, da parte di chi vive da fratello, e allora è indotto in qualche modo a chiedersi: e io chi sono, cosa posso fare, come posso entrare in questa dinamica?
1: Il suo incontro con Francesco, quando è venuto, quando l'ha capito, e soprattutto come ha trasformato la sua vita?
2: È interessante perché ci penso spesso, ovviamente, poi è capitato molte volte di dover così rispondere a domande simili e poi ricostruire un po' la mia vita con Francesco. È difficile riconoscere un momento preciso, perché devo riconoscere soprattutto che ho avuto il dono di uno zio sacerdote, diocesano, ma molto francescano nell'animo, che quasi ogni anno ritornava ad Assisi, che ogni anno mi portava qualcosa di Francesco, un poster, un libro, un tau. E allora tutto questo è stata una crescita con Francesco impercettibile, se vogliamo, è stato il riconoscerlo pian piano, ma poi c'è stato un momento, certamente, che ha provocato in me questo desiderio di seguirlo più da vicino, Francesco. Ed è stato l'incontro durante Giovani verso Assisi, il convegno che noi frati del Sacro Convento celebriamo ogni anno. E io avevo partecipato alla 10ª edizione, che ormai risale a tanti anni fa, quando ero giovane, e adesso siamo a 42, quindi possiamo fare i conti. Allora lì ho scoperto il dono di una fraternità giocosa, serena e anche profonda, e anche una fraternità che si pone domande, che vuole crescere insieme. Era un'occasione di giovani, ma c'erano anche molti frati che ci hanno dato la loro testimonianza, e questo è stato per me una scoperta molto grande. Poi devo dire, la scoperta di Francesco non finisce mai. Ci sono tantissime occasioni in cui, partecipando a qualche momento formativo, approfondendo per conto mio gli scritti di Francesco, riconoscendolo presente in tanti momenti della nostra vita, ecco che scopro cose nuove e che mi fanno amare sempre più Francesco.
1: E infatti ci interroga, ci ispira. Questa mattina parlavo con Fra Renzo Fortunato di un aspetto di Francesco, quello là che viene considerato rivoluzionario. Ha rivoluzionato il linguaggio utilizzando ad esempio il volgare per arrivare a tutti e a tutte, ma anche l'idea della sostenibilità. All'interno della Chiesa ha anche operato delle rivoluzioni, però è una rivoluzione, un po' ricollegandomi anche a quello che lei ha detto poc'anzi, che ha scelto la parola dolcezza, è una rivoluzione infatti dolce. Una rivoluzione che tocca sempre l'altro, che sceglie di farsi ultimo anche per arrivare agli altri.
2: Ma la parola rivoluzionario è molto pericolosa, a mio parere, è molto interpretabile, ma nello stesso tempo ci può far immaginare che il rivoluzionario è quello che vuole cambiare tutto, è quello che mette al suo quadro ciò che esiste, ciò a cui siamo abituati. A me piace pensare che la vera rivoluzione è il Vangelo, e la parola di Gesù è davvero rivoluzionaria, ma nel senso che va alla radice, non sconvolge la realtà, la ricostruisce e le dà fondamento. Gesù è la parola, è il Logos, è colui che tiene sull'universo. La parola del Vangelo è quella che motiva, che spiega, che sorregge, che guida la nostra vita.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Fra Francesco Ierpo, custode di Terra Santa. Ben trovato e grazie per aver accettato la nostra intervista. Grazie di cuore.
2: Un caro saluto di pace e bene a tutti i radioascoltatori.
1: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Rispondere al dolore, alla violenza, con il perdono, la misericordia, in questo contesto odierno, è una risposta, ma che sta diventando quasi un'urgenza e una necessità.
2: Il perdono non è alla nostra portata, è qualcosa che supera le nostre capacità. Il perdono è una grazia da chiedere, è sempre una grazia. C'era la vedova calabrese che ha scritto un libro e che racconta che quando è stato ucciso suo marito, è arrivato il parroco per consolarla, per pregarla, e le è venuta questa ispirazione, proprio un'ispirazione che viene da Dio, dallo Spirito Santo. Ha pensato a Cristo sulla croce, a questa frase: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche Gesù ha chiesto al Padre di perdonarli. È come se in quel momento lui non fosse anche lui umanamente incapace, e quindi chiede al Padre di farlo per lui. Padre, tu perdonali. Interessante questa lettura che fa la vedova calabrese, perché anche noi, quando siamo di fronte a un dolore grande, probabilmente non siamo capaci di perdonare, però possiamo pregare perché il Padre li perdoni e perché ci dia la grazia di essere come il Figlio.
1: Il Mediterraneo ci convoca con il suo grido etico di giustizia umana e sociale, un grido che dovrebbe spingerci all'azione e alla responsabilità soprattutto. Però purtroppo ho l'impressione che in realtà c'è solo un silenzio assordante.
2: Ma l'azione nasce sempre da un cuore cambiato, convertito, dall'incontro con qualcosa che davvero ti cambia e ti mette in moto, ti mette in cammino. Quindi credo che il primo lavoro sia proprio quello di chiedere la grazia della nostra conversione, di passare da un cuore di pietra a un cuore di carne, cioè un cuore capace di patire con chi patisce e di gioire con chi gioisce, un cuore quindi capace di essere sempre più umano.
1: Lei stasera ha parlato del senso autentico della custodia, custodire le pietre che sono poi in realtà pietre vive, sono sguardi, sono abbracci, sono cuori, sono storie, storie di grande dolore, quindi provare a ricucire questo dolore ridonando speranza.
2: È una grande missione, ma che nasce innanzitutto da una presenza, dall'essere noi questa presenza pacificata e pacificante, una presenza che ha un cuore che davvero non si lascia contaminare dall'odio. È quello che chiediamo al Signore come grazia ed è quello che chiediamo anche a voi di pregare, perché possiamo essere fedeli alla nostra vocazione.
1: Grazie, grazie di cuore.
3: A voi, buon lavoro.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Enrico Diamanti, che è consigliere nazionale dell'Ordine Francescano Secolare d'Italia e delegato CIFRA. Ben trovato.
2: Grazie, ben trovati.
1: Con lui parleremo del progetto Sementi, che è proprio promosso dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia e ha l'obiettivo di creare un laboratorio per i giovani. Spieghiamo com'è nato.
2: È nato da un input che ci ha dato Davide Rondoni, scrittore e poeta, che è presidente del comitato dei festeggiamenti degli 800esimi di San Francesco. In occasione di un'assemblea nazionale abbiamo fatto un discorso un po' ad ampio raggio e in un passaggio lui ci ha lanciato l'idea di pensare a dei laboratori, degli atelier, li ha chiamati, per i giovani, in modo che si possa un po' anche cercare di mettere a terra tutto quello che in questi festeggiamenti degli 800esimi è venuto fuori. E da lì, ragionando in consiglio sul servizio che potevamo fare in questo senso, è nato questo progetto che poi ha preso il nome di Sementi, che è un acronimo degli elementi che caratterizzano questo progetto, ma che al tempo stesso è anche un modo di lanciare la prospettiva di questo progetto, cioè di seminare qualcosa che poi i ragazzi possono sviluppare di lì in avanti.
1: Dicevi tu un progetto per i giovani e aggiungerei anche con i giovani, perché l'idea è proprio quella di renderli protagonisti. Vorrei un po' approfondire con te la dimensione del CON, l'importanza di questa dimensione nei processi educativi.
2: È fondamentale. Io lavoro come educatore in una comunità di adolescenti e la cosa su cui si basa tutto il rapporto, specialmente con gli stranieri, dove poi c'è anche la barriera linguistica, quindi questo rappresenta un'estremizzazione del ruolo, della compartecipazione. E il canale che si deve instaurare è sicuramente quello di fiducia e di protagonismo, fermo restando il rispetto dei ruoli. E questo, se è vero in quell'ambito così estremo, è altrettanto vero anche in questo. Quindi si pensa a questi atelier come un contenitore, un ambito, un ambiente, un contesto dove con dei segnali, dei piccoli strumenti, sono i giovani ad essere protagonista. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte. D'altra parte il progetto nasce proprio dalla frase di San Francesco: io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Cristo. È per questo che nasce quest'anno e per questo in questo contesto. Quindi è proprio nel DNA di questo progetto il concetto che il ragazzo, i ragazzi insieme, anche di luoghi diversi del mondo, possano collaborare essendo protagonisti e artefici essi stessi di questo progetto.
1: E infatti, perché un altro obiettivo è proprio quello di accorciare le distanze. Siamo abituati a farlo solo in un'ottica tecnologica, collegandoci all'interno dei social, ci sentiamo connessi con i social. Invece questo progetto vuole far riscoprire il significato autentico della connessione, l'incontrarci face to face, il collaborare insieme, anche collegando esperienze non solo locali ma anche internazionali. È molto ambiziosa come cosa, ma anche allo stesso tempo veramente bella.
2: Questa è una necessità che abbiamo individuato a partire dal contatto con i ragazzi francescani, con la CIFRA, è quello di controbilanciare la connessione online con la riscoperta di una dimensione in presenza. Il progetto infatti nasce a livello nazionale individuando come hub, come punto centrale, la sede dell'Ordine Francescano Secolare a Roma e nella dimensione regionale che sta partendo adesso in Abruzzo una struttura che possa essere un luogo di incontro fisico dove c'è possibilità di fare residenzialità, quindi di stare insieme, vivere insieme i giorni in cui ci si incontra e si lavora, perché questa modalità è quella che poi dà valore a quella online. Una sola non basta, cioè se quella solo online stiamo vedendo che non basta, diciamo priva i ragazzi di una dimensione che poi alla lunga gli viene a mancare e un po' va a tarpare le ali delle possibilità che loro vogliono e possono esprimere. Quindi questa dimensione dello stare in presenza è veramente un punto importante di questo progetto.
1: Lo stare è anche un'altra cosa che ci fa riflettere sul significato del sostare e quindi anche su un rapporto diverso che abbiamo con lo spazio e anche con il tempo.
2: Sì, sì, è vero, il tema del meeting quest'anno è particolarmente vicino a questo, cioè questa connessione è prima di tutto una connessione che nasce da una dimensione personale, cioè riconnettersi con se stessi. Quindi i tempi, i luoghi, le modalità anche nella dimensione personale sono importanti e poi ovviamente si sviluppa anche nella connessione con gli altri, che necessita di alcuni elementi che sono imprescindibili, e poi si sviluppa in una libertà povertà che sta tutta ai giovani, ai ragazzi.
1: Dicevi prima che il nome Sementi è l'insieme di una serie di parole chiave che avete scelto per accompagnare questo progetto, che ha l'idea di iniziare a generare dei processi.
2: Sì, è proprio così, è venuto fuori questo acronimo, è un po' stato una creazione contemporanea, acronimo e significato e punti sono venuti insieme, e quindi le lettere rappresentano socialità, esperienze, moltiplicazione, talento, che è quello che abbiamo affrontato oggi qui, energia, network, trasformazione, inclusione. Voglio dire, questa è una successione di elementi che potrebbe anche non essere vincolante, nel senso che nell'applicazione regionale che stiamo immaginando c'è anche la libertà di mettere dentro sementi degli elementi che compongono la parola ma che sono propri della realtà locale, perché è giusto che sia qualcosa di calato profondamente nel territorio.
1: E visto che hai accennato alla parola che avete approfondito oggi, talento, vorrei farti una domanda proprio inerente a questo, è da rivolgere ai giovani e alle giovanissime che in questo momento ci ascoltano. Come si fa a sentire il proprio talento, a custodirlo e soprattutto a cercare di realizzare una vita lasciandosi guidare dal proprio talento?
2: Qui l'esperienza di San Francesco ci aiuta tantissimo, nel senso che lui ha saputo leggere nelle attitudini che aveva nella prima parte della sua vita, le attitudini, le attività, le ambizioni, i sogni, li ha prima vissuti in maniera molto diretta, quasi di pancia, ma poi ha avuto la capacità anche di mettersi in discussione, di mettere in discussione la lettura di questi, e l'ha potuti reinterpretare nella vocazione a partire dall'esperienza fallimentare della guerra che aveva fatto, dall'introspezione che ne è conseguita, l'incontro con il libroso e così via. Ecco, questa modalità in cui Francesco ha vissuto la scoperta dei suoi talenti, che poi è la scoperta della chiamata, può aiutare molto anche i ragazzi di oggi e fa capire che non si deve avere paura di sbagliare, non si deve avere paura di tentare, perché tutte le esperienze si può raccogliere qualcosa di buono per focalizzare sempre meglio il proprio modo di essere felici e di stare a questo mondo.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: Un ringraziamento particolare per questo invito e ringrazio per l'occasione che mi avete dato di ritornare a meditare, a cercare su questo tema della guerra e di conseguenza della pace nelle Sante Scritture. È un tema che è sempre stato sotto la mia attenzione, sul quale ho scritto, ma sul quale soprattutto sono intervenuto anche pubblicamente in momenti cruciali, quindi è un tema che mi è sempre stato caro, anche perché sono convinto che le scritture sono la luce per noi credenti e ci forniscono la capacità di leggere i segni dei tempi e dei luoghi. E poi significativamente scrissi anche un libro, La violenza è Dio, che voleva proprio andare al cuore di questo tema. Il tema è uno dei temi certamente più difficili sia perché è un tema che si è molto evoluto attraverso tutta la storia di Israele e approda anche all'ora delle origini del cristianesimo, della Chiesa, e quindi seguirlo in questa sua dinamica non è certamente facile. Seconda cosa, è un tema che in qualche misura ha sempre polarizzato anche i cristiani e non c'è mai stata la possibilità di un confronto, di un dialogo su questo tema pacificato. La polarizzazione voi la potete capire. Da un lato è quello che si è manifestato fin dall'inizio del cristianesimo, ma che ha avuto certamente un momento epifanico con Marcione. Marcione finì per espellere dalla Chiesa l'Antico Testamento. Le cose che diceva Marcione le potete immaginare tutte. Questa è la grande crisi dell'inizio del secondo secolo e la Chiesa, dopo aver retto abbastanza questo scontro con Marcione, è riuscita a esprimere la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, pur nella differenza, con tante attenzioni, con tante dinamiche che sono diverse a secondo delle interpretazioni. La Chiesa, per fortuna, è arrivata a dire la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, ne ha visto il segno nella trasfigurazione di Gesù, quando Gesù è trasfigurato davanti ai discepoli, testimonia proprio la continuità dell'Antico e della Nuova Alleanza. Oggi, anche con altri strumenti esegetici, riusciamo a leggere molto più facilmente questa continuità, perché oggi abbiamo una capacità di lettura storica e di storicizzare quelle che sono le acquisizioni che vengono compiute dal popolo di Israele anche riguardo alla conoscenza e alle immagini del suo Dio. Quindi certo, e resta faticoso, ma noi oggi abbiamo il coraggio di ammettere che nell'Antico Testamento ci sono delle pagine violente, delle pagine che inneggiano alla guerra, come ci sono in altri testi. La differenza è che fino a ieri dicevamo nel Corano quante pagine violente, adesso diciamo nel Corano e nella Bibbia quante pagine violente. E io non voglio scandalizzarvi, però vorrei provocarvi oggi e portarvi a una lettura intelligente della Scrittura, perché adesso noi da 50 anni, dal Concilio in poi, leggiamo la Bibbia per fortuna, ma se c'è un salto da fare è la lettura intelligente, non l'ha ancora fatto il popolo di Dio. Vi do solo un esempio, proprio perché non si dica la violenza è solo nell'Antico Testamento. E non mi riferisco tanto alle pagine minacciose, violente dell'Apocalisse, che sono escatologiche e che non riguardano quel che viene oggi. Pensate, negli Atti degli Apostoli, la Chiesa appena formata, in cui a un certo punto i cristiani di Gerusalemme, in modo molto libero peraltro, non c'era il diritto canonico per fortuna, decidono di mettere i beni in comune. E voi sapete che c'è una coppia di cristiani che vendono il loro bene, danno il ricavato ai piedi degli apostoli, tengono qualcosa per sé. Ma di fronte a quell'atto Pietro li fa secchi. Bene, Gesù non avrebbe fatto così. Voi trovate mai un atteggiamento di Gesù che di fronte a un peccato sia semplicemente di condanna? Non dico di castigo, ma neanche di condanna. Gesù di fronte al peccatore va e non peccare più. Questa è la non violenza di Gesù, quella è la violenza della Chiesa istituzione di cui Pietro si fa il primo interprete. È così. E Paolo non è stato da meno, ma non mi dilungo. Quindi in realtà non finiamo poi per dire che il Nuovo Testamento è esente da violenza. No, c'è anche. Teniamo ben fisso che certamente Gesù si è posto in una situazione sempre di mitezza, addirittura di non difesa, fino a lasciarsi arrestare, uccidere, condannare, perché conoscete quella parola? Chi di spada ferisce, di spada perisce. Parola detta definitivamente con una negazione della violenza posta per sempre da Gesù per tutti i suoi discepoli. Certamente nelle pagine dell'Antico Testamento noi abbiamo la testimonianza della cultura del tempo. Ora, queste pagine sono essenzialmente la testimonianza del primo millennio avanti Cristo. Per intenderci, il primo millennio è un tempo che è contrassegnato da una potenza occidentale, l'Egitto, potenza mondiale si direbbe allora, visto che il mondo era il Medio Oriente. Una potenza orientale, che prima è la Siria, poi è Babilonia, poi sarà addirittura l'Alessandro Magno con l'ellenismo e poi arriveranno i Romani. Però è una storia segnata da due imperialismi, orientale e occidentale, che si contengono questa terra di mezzo, questa terra che va dalla Siria fino a Israele, fino al Sinai. Le guerre avvengono sempre, le grandi guerre che diremmo mondiale, avvengono sempre tra Egitto e Siria, tra Egitto e Babilonia, e poi i popoli in metà sono il teatro della guerra e sono popolazioni che entrano in guerra perché sono di fatto vassalle ora di uno, ora dell'altro impero. È chiaro che l'ideologia della guerra è un'ideologia molto, molto attestata. La guerra milkama, in ebraico, è l'ostilità violenta tra gruppi di umani. Ha una forma antica finché la cultura è nomadica e della forma, noi diremmo, della razzia, lo capite bene. Ma come si costituisce il potere dello Stato sotto forma di re, di regno? A quel punto lì lo scontro è tra nazioni ed è la vera e propria guerra con gli eserciti dei re. Noi abbiamo di tutto questo testimonianza all'interno di tutta la Bibbia. Non può essere diversamente. La Bibbia è la narrazione delle vicende di un popolo. Questo popolo sta in quella zona, per forza partecipa alla guerra, molte volte ne è l'oggetto, altre volte ne è il soggetto, e non si pone neanche il problema a quei tempi se la guerra aveva una giustificazione o se c'era un diritto che la normava. Io vorrei farvi prendere coscienza di questo soprattutto attraverso testi. E il più antico, siamo quasi a livello ancora di razzie, a livello nomadico, riguarda la storia di Abramo, di cui si hanno reminiscenze, con ogni probabilità siano semplicemente delle tradizioni orali, attenzione, non pensate che ci fosse una cronaca o una storia scritta. Questi sono scritti arrivati a livello redazionale mille anni dopo. Quindi in mille anni un fatto si carica di tante cose. Si carica della leggenda, si carica della grandezza degli avi, degli antenati, si carica forzatamente del glorioso, se volete anche del miracoloso. D'altronde, per tramandare qualcosa, per renderlo interessante, per memorizzarlo, non c'è più la cronaca la si dimentica. Noi abbiamo bisogno del racconto, e l'arte vera è raccontare. E quando uno racconta, non fa la cronaca, dice molto di più di quel che è avvenuto, ma è la maniera con cui lui davvero trasmette e fa sì che quel messaggio attraversi generazioni e secoli. Quindi attenzione, non siamo di fronte a racconti storici nel senso nostro, tantomeno di cronaca. Ma echi, d'altronde anche nelle vostre famiglie, adesso sempre meno perché sono tutti afoni, i vecchi non sanno più raccontare storia, poi nessuno si interessa, non c'è neanche più il luogo per sentire le storie, ma chi ha una certa età come me si ricorderà che i vecchi passavano ore e ore al camino a noi bambini a raccontarci storie. È chiaro che erano tutte storie estremamente piene di grandi fatti e che magari ci fanno sorridere noi adulti, però noi le ricordiamo e scopriamo magari quando siamo vecchi il messaggio che contenevano più che la forma in cui erano dette e che erano raccontate. Ecco, il capitolo 14 della Genesi, al tempo di Amraphel, re di Senar, di Arioch, re di Eliasar, di Chedorlaomer, re di Elam e di Tidal, re di Goim, re di Gomorra, Sinad, re di Adba, Semeber, re di Zebraim, e contro il re di Bela, cioè Zoar, tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, il Mar Morto, per 12 anni. Così erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e i re che erano con lui e sconfissero i Refaim ad Astaroth Karbaim e poi tutti gli altri popoli. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adam e gli altri re uscirono, si schierarono in una battaglia nella valle di Siddim contro di essi, e a quel punto lì c'è una grande battaglia che viene ricordata nell'antichità, e quando Abram seppe che suo parente era stato preso prigioniero in quella guerra, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, un battaglione, e si diede all'inseguimento fino a Dan, piombò su di loro, lui e i suoi servi, li sconfisse, proseguì l'inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco, recuperò così tutto il bottino e anche Lot, suo parente, i suoi beni, con le donne e il popolo. Qui siamo in una guerra, Abramo vede che suo parente Lot viene preso, fatto prigioniero, portato via, ecco fa un assalto, una razzia, lo va a ripigliare. È la guerra, è la violenza. Ah, già però Abramo riesce a radunare, lasciate perdere il numero, 318, ma insomma un buon manipolo armato, ma vedete appare così anche nella storia del popolo di Dio quella che è certamente un atteggiamento di difesa e di attacco. Difesa perché vuole difendere Lot e ripigliare Lot caduto prigioniero e riportare tutti i beni, il bottino di quella razzia di nuovo a casa. Nello stesso tempo attacca perché organizza una squadra di soldati per fare quell'attacco e liberare il parente. Questa è la tipica battaglia di tempo nomadico, un quadro perfetto. Le razzie non avvengono in modo diverso ancora oggi tra tribù nel Sahara, se voi volete, o tra tribù nel centro asiatico della Siberia. Anche lì si tratta di rubare delle greggi, si fa prigioniere a volte delle donne, esattamente così. Ma voi lo sapete che una volta che Israele diventa sedentario, cioè una volta che si stanzia nella terra di Canaan, a un certo punto Israele sente il bisogno di, come tutti gli altri popoli circonvicini, di avere un'autorità centrale, di essere un regno, di avere un re. Anche di questo ci dà testimonianza la Bibbia in maniera molto precisa, perché all'interno del libro di Samuele voi tutti avete presente che c'è, fin dall'inizio della storia di Samuele, c'è la domanda da parte del popolo di avere un re. Cosa possiamo sapere con abbastanza certezza storica? Che dall'uscita dall'Egitto 1200, diversi esodi, non ce n'è stato uno solo, diversi. In molte maniere gli ebrei sono usciti dall'Egitto, con la fuga, con la lotta, in tante maniere. Ma diciamo che in 200 anni circa riescono a stanziarsi, dopo aver attraversato il deserto alcuni, altri invece essere passati lungo il mare, riescono a stabilirsi nella terra di Cana. Quella terra attraversata dal padre Abramo, attraversata da Isacco, attraversata da Giacobbe, personaggi mitici, mitici, i padri, gli avi, i quali già volevano stanziarsi in quella terra. Questo era il ricordo, ma finalmente ci sono. Però tutto attorno è un momento in cui viene forgiata l'ideologia regale, cioè tutte le piccole anfizionie, raduni di tribù o i popoli sentono il bisogno di avere un re, un capo determinato, un capo soprattutto, diremmo, il quale è legittimo per una forma dinastica di successione di padre in figlio. In quei 200 anni, in realtà, ogni tanto c'era qualche uomo o addirittura qualche donna carismatica, la quale diventava una specie di riferimento, di capo, con una funzione di giudizio per tutte le tribù di Israele. I libri dei giudici ci narrano costoro. Ci sono anche dei giudici donna come Deborah, o dei giudici uomini come altri, come Samuele. Ma oserei dire la loro autorità era transitoria, era d'occasione, si accendeva quando appariva un nemico, quando c'era da chiamare tutti a una battaglia o quando c'erano da giudicare dei grandi litigi all'interno della tribù o dell'anfizionia. Invece a un certo punto si vede che le altre popoli attorno hanno un re e che questa forma funziona. È più facile la difesa, il re ha un'armata, c'è l'organizzazione, se voi volete, per quel che era possibile allora, dello Stato. È l'ideologia vincente. E anche in Israele si dice, ma è perché noi no? Perché gli altri popoli hanno il re e noi no? E allora noi abbiamo questo capitolo 8 del primo libro di Samuele in cui il popolo domanda un re. Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici di Israele i suoi figli. Questi figli sono dei delinquenti, ma a parte questo. E poi allora chiedono: vogliamo un re come gli altri popoli? La Bibbia dà un giudizio negativo. La Bibbia è l'unico libro del mondo che ha un'ideologia antiregale radicale. Radicale. Spaventa. Non a caso questo testo, mi permetto di dire di traverso, è stato uno dei testi più amati dall'ideologia anarchica. Faceva parte del loro manifesto. Perché sentite cosa dice Dio. Innanzitutto si dice: agli occhi di Samuele era cattiva la proposta di avere un popolo. Avevano detto: dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore rispose a Samuele: ascolta la voce del popolo,

di voi, prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, carri e cavalli da guerra, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, l'esercito, li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie, ad attrezzarli per i suoi carri. Prenderà le vostre figlie per fare le sue profumiere, le cuoche per i suoi forni. Si farà consegnare i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli. Li regalerà i suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne metterà le tasse, le darà ai consiglieri e ai ministri, vi toglierà gli schiavi e le schiave, i vostri greggi migliori, i vostri asini, e li adopererà per i suoi lavori. Allora voi griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Chiaro che cos'è il re per Dio, ma lo Stato viene organizzato, la monarchia viene fatta, il re c'è e inizierà quella storia maledetta dei re. I re di Israele saranno tutti dei maledetti da Dio. Fino a quando saranno distrutti da Babilonia? Nel 596 sarà una catena di gente infedele. Quando voi leggete nei libri dei re la loro storia, questa finisce sempre: egli, il nome del re, fece ciò che è male agli occhi del Signore. Questa è la storia disgraziata dei Messia. Questa è la storia disgraziata per 400 anni dei Messia, unti del Signore. Solo tre Dio si è compiaciuto: di Davide, che è tutto dire, perché la violenza di Davide non abbiamo tempo a vederla, ma andatevela a vedere, è stato uno dei re più violenti e sanguinari che c'è stato. E poi invece il pio Ezechia e il pio Giosia, due re, uno del 600 e l'altro del 700, su tutta la catena, che veramente si sono comportati da unti del Signore. Tutti gli altri delinquenti, nient'altro che delinquenti. Questi sono i Messia, a tal punto che i profeti non usano mai la parola Messia, mettetevelo in testa. Normalmente la lettura della Bibbia, quando uno dice Messia, l'ha profetizzato, si trova nei profeti. Andate a leggere i profeti, trovate mai Messia? Lo trovate nei Salmi il termine Messia? Nei profeti mai, mai, mai, mai. Neanche in Isaia, che è il profeta del Messia per eccellenza, mai una volta chiama il discendente di Davide Messia. Usa tutti altri nomi, ma Messia mai, perché era un nome disgraziato. Un nome che per i poveri non piaceva affatto a quel tempo, visto che cos'erano questi unti di Israele, o meglio, questi unti di Gerusalemme. Ecco che a un certo punto c'è l'istituzione del re. L'istituzione del re significa l'esercito, significa fabbricare armi, significa fare guerre con i vicini. E qui noi abbiamo davvero a questo punto il fiorire della guerra santa. La guerra santa, la Milkama Kedusha, è la guerra santa che appare con l'ideologia regale, con la monarchia. Che cos'è la guerra santa? È la jihad, è la jihad dei musulmani, quella che vi scandalizzate tanti dei musulmani che predicano la jihad, c'è nella Bibbia, La guerra santa c'è nella Bibbia, andremo a leggere poi bene che cos'è. È una guerra che il re a un certo punto proclama,

la guerra che i sacerdoti benedicono e dicono che è una guerra condotta da Dio. Dio è il guerriero che conduce questa guerra, è lui che la fa, quindi è santa per quello la guerra, e diventa addirittura un atto di culto, a tal punto che durante la guerra gli uomini non possono assolutamente avere contatti sessuali né con le mogli né con le donne, perché è una guerra sacra, santa. Dio la conduce. Normalmente per molto tempo a capo delle armate viene portata l'arca. L'arca dell'alleanza è questa cassapanca con delle sbarre per portarla in spalla. Cassapanca, che era davvero una cassapanca, il trono di Dio. Gli ebrei immaginavano che sulla cassapanca Dio stesse seduto a regnare. E attorno alla cassapanca, significativamente da un lato e dall'altro, due angeli scolpiti e chinati verso il centro in adorazione verso il Dio invisibile che era seduto sulla cassapanca. E quindi portavano l'arca dicendo: Dio è con noi, Dio è con noi, Dio è con noi. E l'esercito, l'armata, diventava assolutamente Sheva Adonai, l'armata del Signore. Oimè, quello che ancora noi cantiamo in ogni messa e continuiamo a cantarla, Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth è nient'altro che la trascrizione in latino di Shevaot in ebraico, che significa armate al plurale. Armata Sheva. Armate Shevaot. Plurale è sempre ot del femminile. Quindi il Signore delle armate. Santo, santo, santo il Signore delle armate. Solo che per venire incontro la Chiesa o lasciava, vi ricordate, Deus Sabaoth, e lo cantavamo in latino, tanto nessuno capiva e tutto andava bene. E ultimamente ce l'ha cambiato in Signore dell'Universo. E qualcuno ha detto che queste sono le schiere celesti. No, no, no, no. Erano gli eserciti armati che arrivavano e facevano veramente distruzione e morte. A partire di lì si è proiettata su Dio una immagine di un Dio guerriero. Sicché anche rileggendo l'Esodo, notate bene, Dio è diventato un guerriero. È significativo che in quel canto dell'Esodo che cantiamo la notte di Pasqua, la notte della resurrezione, a me fa molto effetto, io spero sempre che la Chiesa si decida a cambiare sto canto, perché tutte le volte che arriva Pasqua e lo devo cantare, lo canto con i denti stretti, perché si dirà è la cantica del mare e va cantato godendo e danzando, ma voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, cavallo e cavaliere ha annegato nel mare. Non mi sembra che ci sia tanto da trionfare. Ha annegato l'egiziano, i nemici di Israele. Questa è violenza pura. Poi, non a caso, si dice all'interno di questo cantico: mia forza e mio canto il Signore mi ha salvato, e il mio Dio lo voglio lodare, e il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Il Signore è un grande guerriero, si chiama Signore. Vedete, una proiezione fatta più tardi di Dio, il Dio che ha liberato Israele dall'Esodo, è un guerriero. È un guerriero. E di conseguenza l'Esodo si colora che quella notte l'angelo del Signore passò e sgozzò tutti i figli primogeniti degli egiziani.
tutti i bambini. Una grande strage. Non è facile per noi cristiani cantare questo la notte di Pasqua e dire che è una gran vittoria. O lo leggiamo in senso figurato, o lo leggiamo in senso escatologico, ma stando così come lo sta scritto, diciamo la verità, ci imbarazza. E qui noi abbiamo allora, vedete, il Dio con noi nella guerra santa. E adesso però, a un certo punto, Israele sente il bisogno di dire che cos'è la guerra santa, come si conduce. Ed ecco che se ne parla nel libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: compi la vendetta degli israeliti contro i madianiti, poi sarai riunito ai tuoi antenati. Mosè disse al popolo: mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian. Manderete in guerra 1000 uomini per tribù di tutte le tribù di Israele. Così furono forniti migliaia di uomini per tribù. Mosè mandò in guerra quegli uomini per tribù con Pinchas, figlio del sacerdote, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe dell'acclamazione. Marciarono contro Madian come il Signore aveva ordinato, uccisero tutti i maschi, uccisero tutti i loro caduti, i re di Madian, Evi, Rechem, Sur, e così via. Uccisero di spada Balaam, gli israeliti uccisero le donne di Madian, i loro fanciulli, i bambini, depredarono il loro bestiame, tutto il loro gregge, ogni loro bene, appiccarono il fuoco a tutte le città che abitavano, a tutti gli attendamenti presero bottino e la preda, poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè e al sacerdote. Questa è la guerra santa. Ma attenzione, Mosè il sacerdote a un certo punto dice: avete lasciato in vita tutte le femmine? Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli israeliti l'infedeltà. Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo. Ma tutte le fanciulle che non si sono unite con gli uomini, conservatele in vita per voi. Insomma, era uno sterminio totale. Addirittura si dice tutti gli animali vanno uccisi, unica cosa, non fate male agli alberi. Sembra ironia, eh? Questa è la guerra santa. Dice: mi raccomando però, gli alberi no. Perché tagliavano anche gli alberi e li bruciavano. Quindi queste sono pagine violente. Certamente noi restiamo estremamente perplessi. Questi ordini sono messi in bocca a Dio, eseguiti da Mosè, eseguiti poi da Giosuè nella conquista della terra, e sono poi una violenza che si perpetua sempre. Certo, dopo la presa di Babilonia si perpetua sotto forma di ribellione, ribellione ai babilonesi, ribellione agli elleni di Alessandro Magno, ribellione ai romani ripetute finché Roma distrugge Gerusalemme una prima volta nel 70 e poi definitivamente nel 132 d.C. Ma è una storia piena di violenza. E certamente noi di fronte a queste pagine sentiamo che c'è un'ideologia della guerra che non appartiene certamente a quella che sarà la fede cristiana e l'immagine di Dio che viene dopo. Ora, se questo è per così dire un battente del discorso, c'è un altro battente che di nuovo attraversa tutto l'Antico Testamento, ed è il battente che riguarda la pace, lo shalom. Se questa è la situazione, però il bene supremo è lo shalom,
termine ebraico, attenzione, che significa pace, ma non come assenza di guerra. Shalom è un termine molto più importante che pace. Significa vita piena, significa sicurezza, significa serenità, significa benessere. E di questo Dio fa costantemente promessa se il popolo gli è fedele. Soprattutto all'interno dei profeti si intravede nel futuro la possibilità della pace. E se voi volete, da un lato, questa è la grande speranza, d'altro lato, questa è anche la grande frustrazione, perché è sempre al futuro e non arriva mai questo tempo di pace. La pace è dono di Dio, ma dipende dal comportamento degli uomini, quindi è un impegno per gli uomini. Se gli uomini seguono le vie di Dio, se seguono la legge, avranno pace. Se sono infedeli, avranno la guerra. Ma quando viene promessa la pace, è sempre promessa al futuro. Certo, i profeti non pensano sempre a un futuro alla fine dei tempi, attenzione. Magari pensano a un futuro quasi imminente, perché scorgono dei segni, delle promesse, scorgono segni dei tempi, però poi la pace si arriva, è un frammento e si ritorna alla guerra. Questa è la nostra esperienza terribile. Per cui la redenzione come assenza di guerra, come assenza di pianto, assenza di lutto, assenza di morte, certo, a un certo punto viene confinata anche dai profeti alla fine dei tempi. Vi do un testo. Al capitolo 9 di Isaia, Isaia certamente sta pensando a un orizzonte a breve termine. Sta per nascere un figlio a un re, al re di Gerusalemme. Lui intravede la pace, intravede un momento di nuovo di dilatazione di Israele, addirittura di ricomposizione dell'Israele, anche delle tribù del nord che erano già andate in esilio nel 722 portate dagli Assiri. E allora conoscete sto brano a memoria, perché la liturgia lo fa passare: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa è spuntata una luce. Ah, Signore, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Tutti gioiscono davanti a te come nel giorno della mietitura, come quando si spartisce la preda, perché il giogo che pesava sul collo è stato rotto. Il bastone dell'aguzzino si è frantumato e le calzature del soldato marchiate di sangue sono state bruciate, non servono più per la guerra. Un bambino ci è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, è chiamato consigliere ammirabile, chiamato Dio potente, padre per sempre, principe della pace. La sua pace non avrà fine, starà sul trono di Davide. Certamente questo oracolo per Isaia si riferiva al figlio del re che sarebbe nato presto, Ezechia. Ma momento di pace, ma poi di nuovo la guerra. E certamente, vedete, gli stessi lettori ebrei si trovano di fronte a un versetto strano, costui che è il figlio di Davide, che è re a Gerusalemme, mai chiamato Messia, ricordatevi, ma si chiamerà
principe della pace, Dio potente. Ma Israele ha mai chiamato un uomo Dio? Come può darsi che il re di Gerusalemme sia chiamato Dio potente? Enigma. Per i cristiani è molto facile. Questo oracolo è per la fine dei tempi e quando verrà il figlio di Dio, Gesù. Per gli ebrei l'enigma di questo Messia che sarà anche Dio potente nel nome. Vedete come tutto diventa in un orizzonte sfumato? Per Isaia qualcosa che arrivava nei suoi giorni, lo vedeva lui. Lo dicono anche le note della vostra Bibbia, lo trovate facilmente questa spiegazione. Per noi cristiani in Gesù Cristo, per gli ebrei alla fine dei tempi, quando verrà forse, se si può dire, dicono loro. Ma la pace resta così. E poi andate all'11, c'è di nuovo il discendente di Davide, non chiamato Messia, cioè non chiamato unto. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto, su di lui si poserà lo spirito del Signore e ci sono tutti i doni dello spirito. E poi la grande scena di pace, il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà, vacca e orsa pascoleranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. Neanche più violenza a livello di animali. Il leone non mangia più un'altra bestia, si nutre di paglia. Quindi da un lato questo filone di promessa di pace è sempre rinnovata, di promessa di pace, dono del Signore, ma nello stesso tempo impegno, continuo impegno che Israele deve meritarsi nell'osservanza della Torah, nell'osservanza dei comandamenti. E dall'altra parte la realtà tragica della guerra attestata con Abramo e che arriva fino ai Maccabei. Ora voglio concludere questa prima parte con un'attualizzazione che vi faccia pensare. Questa posizione sulla guerra che noi disdegniamo tanto e oggi siamo convinti, tremerebbe la nostra fede se non fosse così. Diciamo la verità. Ci rendiamo conto che questa posizione della guerra e della sua ideologia era nella Chiesa presente fino a 50 anni fa. Proprio preparando un po' di letture per oggi, andando a visitare vecchi appunti, ho trovato una pagina di Padre Gemelli. Qualcuno di voi sa chi era Padre Gemelli, il gran fondatore dell'Università Cattolica. Meno male che non lo fan santo. Sembra che tutto sia fermo perché ci sarebbe un santo in più da digerire male. Il quale scriveva: avanti, andate in guerra. Mi raccomando, andando in guerra rimetterete i peccati. Non c'è bisogno assolutamente di un'indulgenza plenaria. E noi abbiamo a lungo tempo usato l'ideologia della guerra benedicendo i cannoni e benedicendo le terre in cui andavamo a missionare. Vedete come un momento, un'ideologia può assalirci e può renderci davvero incapaci di leggere il messaggio di Gesù. Io vi dico com'è possibile questa gente che ha dato la vita per Gesù, che ha fatto sacrifici per Gesù, perché non dubito della santità personale di Padre Gemelli, ma il suo antigiudaismo, testimoniato da altre pagine, e queste proclami a favore della guerra, com'è possibile? Voi mi direte, da un lato sì, la storia, bisogna far maturare, ma dall'altro lato ci sono state persone che hanno capito negli stessi anni, negli stessi momenti il Vangelo e si sono ribellate.
e l'hanno pagata cara nella Chiesa. Quindi vedete come noi dobbiamo fare una lettura intelligente della Scrittura, fare un discernimento, il cui criterio è che la Bibbia è un libro venerabile che contiene la parola di Dio, ma i Vangeli mi giudicano tutta la Bibbia. Non è tutta la Bibbia uguale. Questo è fondamentalismo, anche se so che soprattutto in questa terra c'è questo tipo di lettura della Bibbia e mi sono scontrato tanti anni fa con tante voci di questa terra proprio su questo tema. Quando si diceva tutta la Bibbia è ispirata, tutta la Bibbia è parola di Dio. No, non è vero. Ci sono dei libri in cui la Bibbia è molto concentrata come parola di Dio e sono i Vangeli, e dei libri in cui sono una testimonianza più remota della parola di Dio, come, non lo so, il libro di Tobia o un altro libro. Non possiamo dire tutto uguale. Il Vangelo giudica tutta la Bibbia, giudica l'Antico e il Nuovo Testamento. La fede in Cristo giudica la religione. La vera fede cristiana è una fede che predica l'uscita dalla religione. O noi entriamo in questa idea e allora facciamo una lettura davvero in obbedienza al Vangelo, ma se noi non sappiamo distinguere religione da fede e continuiamo a far coincidere le due cose, e se noi non riusciamo a dare questo primato e centralità al Vangelo che mi giudica ogni pagina, non capisco più nulla. Io vi faccio un caso. Certo, come credente vado a leggere Esodo 34, Dio che dà il suo nome a Mosè. Allora il Signore scese sulla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira, ricco di benevolenza e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Questo è il nome di Dio. Qual è il criterio quando io vado a leggere un profeta che doveva avere il cuore e l'animo di tanti nostri preti quotidiani, che pensano che il loro compito sia condannare e che pensano che solo spaventando la gente diventa buona? E allora questo profeta ve lo leggo come inizia e sentite le stesse parole, perché lui ha fatto e intonato una predica proprio riferendosi a questo testo che vi ho letto di Deuteronomio. E state a sentire cosa dice costui, che credeva certamente in nome di Dio di fare una cosa bella. Aspettate, Naum 1, sentite. Dio geloso e vendicatore il Signore, pieno di collera, il Signore si vendica, il Signore serba rancore verso i nemici. Il problema è che Gesù Cristo mi ha raccontato l'altro Dio, quello del nome a Mosè, e mi fa capire che qui c'è un predicatore di quelli che amava tanto far paura e che poverino credeva che facendo paura la gente andasse in chiesa. Ne abbiamo avuto, li conosciamo, sappiamo sorridere, non siamo scandalizzati, ma facciamo una lettura intelligente della Bibbia, seguiamo Gesù Cristo e non il predicatore che sente come suo compito la condanna. Vero? Va.

0: In Blu 2000 News.
1: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. 7 i morti. Voltiamo pagina. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Italia sugli scudi al Roland Garros, oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran ha annunciato lo staff, partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani che si stanno preparando per il torneo iridato attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
1: Come potrà un giovane tenere pura la sua via, custodendo le tue parole? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
3: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore. Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
4: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
3: La mia bocca non si è resa colpevole, secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra. Ho evitato i sentieri del violento.
4: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi non vacilleranno.
3: Io ti invoco, mio Dio. Dammi risposta. Porgi l'orecchio. Ascolta la mia voce.
4: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
3: Custodiscimi come pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guida i miei passi nei tuoi sentieri, Signore.
0: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
4: Essi hanno chiuso il loro cuore. Le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli, avanzano, mi circondano. Puntano gli occhi per abbattermi.
3: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato.
4: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
3: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre. Se ne sazino anche i figli. E ne avanzi per i loro bambini.
4: Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sorgi, Signore, e salva la mia vita.
3: Ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi, perché io sono santo. Tuoi sacerdoti si vestano di giustizia,
5: e i tuoi fedeli cantino di gioia.
6: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 3 giugno.
2: Sono le 12:25.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
1: Oggi in studio
0: Elena Seno.
2: Buongiorno, chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
3: Non possiamo soltanto fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane, che sono anche significative, poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità, chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci, no? A me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore però andiamo oltre, e chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi.

0: rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? Mi pare che no, bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
1: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
0: Appunto, appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucaristia, no? È il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no? Come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucaristia implica, no? Implica la fraternità, implica l'inclusione. Noi non possiamo assolutamente, no, avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero e mi avete accolto significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano. Stamane numerosi fedeli presenti, nonostante la giornata piovosa, in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
2: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
2: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto, il vostro ministero alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti tra Israele e Libano i colloqui. Kamil Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
3: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un gusto vuoto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut sia reale oppure sia riguardo solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
3: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che proprio in default non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
3: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità, è unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia, questo in un momento in cui i pericoli tangerebbero proprio la sorte o il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
4: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un segno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che si è chiuso lo scorso anno, quindi davvero un segno profondo, ma è il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica, perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. Per questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
1: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
4: Sì. E questa dolcezza che noi sperimentiamo della vita, innanzitutto delle nostre realtà e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come Presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello Spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del rinnovamento nello spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, e quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello Spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime, tante sofferenze. E non da ultimo, qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche. E qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello Spirito, e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono sparsi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello Spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni dei carismi noi tocchiamo con mano.
1: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto.
5: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica, OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump a sorpresa poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
4: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
1: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il Presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, fitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di Bruxelles, che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green. Mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi quattro braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
6: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso quattro suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che tre vittime erano afghane ed una pakistana. I due fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i due presunti responsabili, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Due pakistani, due caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Interrogatori per la madre e il suo compagno, arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
7: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della copia, ha parlato di un quadro di violenza brutale, ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti, la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i due indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre due bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
8: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte, crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Lo sport, Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger di Assim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le 3 partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ha curato la parte tecnica. Da un Ugo Scali, l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Green Jobs, una doppia rivoluzione sta ridisegnando il mercato italiano. L'intelligenza artificiale riduce il valore delle mansioni ripetitive, mentre la transizione ecologica e digitale richiede nuove competenze in tutti i settori. L'analisi è contenuta nel libro Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, scritto da Tessa Gelisio e Marco Gisotti per Edizioni Ambiente. Il volume alla quarta edizione analizza i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e riscrive completamente la mappa del mercato del lavoro presente e futuro, con nuovi contenuti e riflessioni che accompagnano il lettore alla scoperta dei green jobs, dalle professioni che scompaiono a quelle che cambiano fino a quelle che nasceranno. Nei prossimi anni, si legge nel volume, il fabbisogno complessivo di lavoratori in Italia è stimato tra 3,3 e 3,7 milioni di unità. Una quota crescente di queste opportunità riguarderà però professioni già esistenti che richiedono nuove capacità tecniche, digitali e ambientali. La vera emergenza oggi non è solo trovare lavoro, ma capire quali lavori stanno già cambiando mentre continuiamo a immaginarli come 10 anni fa, osservano gli autori. Contrariamente alla percezione comune, tra le attività oggi più vulnerabili di fronte all'intelligenza artificiale ci sono soprattutto le mansioni ripetitive, sia manuali sia cognitive. L'intelligenza artificiale non elimina automaticamente intere professioni, ma interviene sulle parti più ripetitive dei lavori, riducendo il valore delle attività facilmente automatizzabili e in molti casi il numero di persone necessarie a svolgerle. Le figure più esposte includono addetti all'immissione dati, segreteria esecutiva tradizionale, la contabilità standard, customer service ripetitivo, traduzioni standard, attività amministrative ordinarie. La maggior parte delle professioni toccate dalla sostenibilità non è nuova, cambia il modo di svolgerle. Le competenze green quindi diventano trasversali e coinvolgono settori molto diversi, ben oltre le professioni tradizionalmente associate all'ambiente. Oggi, per esempio, i muratori lavorano sempre più con isolamento avanzato, materiali performanti, criteri energetici, gli elettricisti integrano fotovoltaico, accumulo, domotica, reti intelligenti. I tecnici agricoli usano sensori, droni, dati e anche automazione. I cuochi e professionisti della ristorazione entrano nella logica di riduzione degli sprechi, gestione efficiente delle risorse e nuove filiere. I manutentori operano su impianti sempre più digitalizzati. I conduttori di mezzi pesanti e logistica sono chiamati a lavorare sull'ottimizzazione dei percorsi, riduzione dei consumi ed evoluzione delle flotte.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: Sono le 13:15.
4: È mercoledì 3 giugno.

0: nella notte, ma non riesci più a dormire. Si vedono le stelle, le guardi pure tu.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È mercoledì 3 giugno.
3: Sono le 13 e 32 minuti.
4: Scusa mamma se ho già preso un treno e non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

0: Sono matta io.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:48.
3: È mercoledì 3 giugno.

chiedere mai pane o carità e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 3 giugno, il Papa all'udienza generale, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Il Medio Oriente, Beirut, 17 morti nei raid di Israele, attacchi USA sull'isola di Keshm, Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. Al via domani lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace, all'iniziativa la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. L'esperienza di una liturgia viva e devota risveglia in tutti l'apertura all'incontro con Dio. Così il Papa all'udienza generale alla quale questa mattina hanno preso parte in piazza San Pietro 20.000 fedeli. Nella catechesi, la terza dedicata alla Sacrosanctum Concilium, Leone XIV ha evidenziato che i riti con la loro sequenza di gesti e preghiere riconducono all'essenziale. Tiziana Campisi.
3: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV, che ai fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
3: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce all'essenziale, aggiunge il Papa, bisogna lasciarsene educare.
4: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
3: Quanto ai segni nella liturgia richiamano la santificazione dell'uomo, prosegue il pontefice, mentre i simboli possono essere azioni più semplici, come inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come nei sacramenti. Ma tutto deve toccare il cuore e la mente e suscitare autentiche relazioni ecclesiali.
2: La cronaca internazionale ci porta in Medio Oriente. Trump ottimista sull'esito dei colloqui con l'Iran, in un'intervista afferma non avranno mai le armi nucleari. E attesa c'è anche per la seconda giornata in programma oggi a Washington del nuovo round negoziale tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio sarebbe ostacolato proprio dall'Iran, che vuole mescolare i conflitti, violenza e vittime sul fronte libanese. Roberta Barbi.
5: L'Iran ha accettato di non avere mai l'arma nucleare. La guida suprema Khamenei è coinvolto nei negoziati che stanno evolvendo rapidamente. Questa è la posizione del presidente americano Trump espressa in un'intervista, mentre dall'altra parte del mondo i Pasdaran hanno rivendicato il proprio dominio di fatto sullo stretto di Hormuz, del quale il nemico ha dovuto accettare le nuove regole dettate da Teheran. Ma c'è attesa su un'altra trattativa che dovrebbe riprendere oggi per il secondo giorno consecutivo a Washington, quella tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Rubio sarebbe ostacolata proprio dall'Iran, che tenderebbe a mescolare i due conflitti. Gli Stati Uniti si dicono fiduciosi di riuscire a raggiungere un accordo volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele. Intanto, in un attacco israeliano con un drone nel sud del Libano sulla strada di Mayadin sono rimaste uccise altre 6 persone e 2 sono rimaste ferite. Parzialmente riaperto l'aeroporto del Kuwait dopo l'attacco iraniano che aveva causato una vittima e alcuni feriti.
2: Andiamo in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio verso la Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice il presidente Zelensky su Telegram. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. Inizia domani, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita dalla medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella, che ha visitato il borgo dove giovani studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare di costruire la pace. Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine, al microfono del nostro inviato Michele Raviar, spiega il significato e le sfide di quest'anno.
6: inquietudine proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
7: Che anno è stato questo per Rondine?
6: Un anno terribile, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra.
2: Torniamo all'attività vaticana. L'intelligenza artificiale è una sfida per l'istruzione, evitare la frammentazione del sapere. Rivolgendosi ai rappresentanti dell'Association of Catholic Colleges and Universities, il Papa sottolinea come lo sviluppo delle nuove tecnologie renda più difficile valutare il rendimento scolastico degli studenti. Edoardo Giribaldi.
8: Dobbiamo essere disposti a investire generosamente nell'educazione delle future generazioni. È fondamentale che i giovani imparino a confrontarsi positivamente con le nuove tecnologie, sviluppando al contempo le capacità e i talenti che Dio ha donato loro: la capacità di ragionare, di esercitare il pensiero critico e di memorizzare le conoscenze, preparandosi così a plasmare responsabilmente il mondo di domani. Le implicazioni dello sviluppo dell'intelligenza artificiale investono ormai quasi ogni ambito dell'esistenza umana. Il Papa si sofferma sul settore dell'istruzione, evidenziando il ruolo degli educatori nell'accompagnare la formazione integrale degli studenti. Se l'educazione cattolica non saprà infondere negli studenti una vera passione per la verità, e non soltanto per la verità intellettuale, ma per la verità che è Cristo stesso, difficilmente potremo aspettarci che le persone siano disposte a compiere lo sforzo necessario per riconoscere la verità e conformarsi ad essa la propria vita.
2: E la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito tra esperti delle nuove tecnologie digitali. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, docente di ingegneria informatica presso la LUIS di Roma.
9: C'è un'immagine bellissima dell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e digitalità umana possono crescere insieme.
10: Fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
9: La domanda su cui l'enciclica pone attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo, che è la domanda che a me fanno spesso, no? Io penso che la domanda, che è un po' un leitmotiv di questa enciclica, è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, ma in base alla dignità dei lavoratori.
2: In chiusura la pagina culturale, Giornata Mondiale della Bicicletta, ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per celebrare le due ruote, un mezzo sostenibile, democratico, longevo. Eugenio Murrali.
11: I tempi cambiano, la bicicletta resta. Unica, versatile, longeva, sostenibile sono alcuni degli aggettivi con cui le Nazioni Unite hanno descritto la bici, fissando al 3 giugno la sua giornata. Questo mezzo di locomozione da almeno due secoli accompagna l'umanità. Secondo i dati, in Italia nel 2025 gli spostamenti in bicicletta hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani. Un risultato che mette in evidenza anche come le due ruote non siano considerate solo un mezzo ludico, ma un vero e proprio strumento di trasporto utile e a volte necessario, osserva Luigi Menna, presidente della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
12: In questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica, la bicicletta può essere anche un aiuto economico alle famiglie. Mi viene da dire che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.
11: E anche Atletica Vaticana, insieme a LUCI, Unione Ciclistica Internazionale, sta portando avanti progetti legati alle bici. Ne ha da poco donate due a dei giovani, altre 8 saranno regalate nei prossimi mesi.
2: È tutto per ora, vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
13: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
14: Sono in compagnia di Antonio Chiarenza, che è un membro della comunità Papa Giovanni XXIII. Nello specifico, con sua moglie condivide un'esperienza bellissima, quella di essere genitori di una casa famiglia a Catania, ma è anche responsabile dell'ambito dei diritti umani e giustizia per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria della comunità. Ben trovato.
15: Grazie, ben trovati a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
14: Antonio, oggi tu hai presentato la proposta del Ministero della Pace e inserire la pace all'interno dell'azione di governo e renderla realmente una scelta politica strutturata e coordinata. Come nasce questa proposta?
15: La proposta nasce negli anni 90, più che altro l'intuizione di Don Oreste, che è il fondatore della nostra comunità. E Don Oreste portò dei ragazzi nei territori dell'ex Jugoslavia, quando c'era la guerra, proprio per fare interposizione non violenta, per portare il proprio contributo di pace in quel scenario di guerra. E lì ebbe questa intuizione, cito le sue parole: l'uomo ha sempre organizzato la guerra, è arrivato il momento di organizzare la pace. E qui il concetto è proprio che la pace non è una chimera, un qualcosa di astratto, ma deve essere una scelta di governo, è un bene pubblico che, come gli altri beni pubblici, la sanità, l'istruzione, deve essere organizzato e deve avere un suo ministero, ecco il Ministero della Pace, che curerebbe attraverso 5 rotte fondamentali proprio la costruzione della pace e di una alternativa di difesa a quella che è la difesa con le armi.
14: E allora adesso parliamo di queste 5 rotte, tra le quali rientra il coordinamento istituzionale, l'educazione alla non violenza, la mediazione, ma anche la diplomazia preventiva. Spiegamoli nello specifico e quali sono i principi per raggiungerli.
15: Certo, il Ministero della Pace contiene tutto quello che hai detto e non si tratterebbe di inventare niente di nuovo. Semplicemente il Ministero della Pace sarebbe la casa istituzionale di tutto quello che si fa in questo momento per la pace in Italia, chiaramente parliamo dell'Italia, tutto quello che è il movimento del terzo settore, delle associazioni, delle reti ai vari livelli comunali, regionali e poi nazionali sulla pace. I 5 dicasteri che dovrebbe avere il Ministero della Pace sono appunto l'istruzione, quindi l'educazione alla pace nelle scuole, che non deve essere soltanto sporadica, ma proprio entrare nei curricula scolastici. Le politiche territoriali di pace, cioè tutti i comuni possono attivare, dovrebbero attivare gli assessorati alla pace, le consulte dei cittadini per la pace e quindi tutte quelle attività anche di mediazione penale o extrapenale dove ci sono delle controversie tra i cittadini, tra gruppi di cittadini, quindi anche la promozione della risoluzione non violenta dei conflitti che ci possono essere nelle città, tra i quartieri. E chiaramente il disarmo e la conversione delle industrie che producono armi in industrie invece che producono economia solidale, economia per la collettività e non soltanto la produzione di armi. E la difesa civile non armata e non violenta, ho citato prima il corpo civile di pace della comunità, i ragazzi che vanno in zone di guerra, si chiama Operazione Colomba per la comunità, ma sono corpi civili di pace, l'istituzione dei corpi civili di pace, civili addestrati che vanno in zone di guerra, in zone di conflitto a fare interposizione non violenta. Chiaramente il servizio civile universale, chiaramente tutte le altre attività che si possono mettere in atto. E poi l'ultima rotta per il Ministero della Pace è la giustizia e la cura, cioè intanto la protezione e la promozione dei diritti umani a tutti i livelli locale e nazionale e poi l'economia basata non sul concetto solo del profitto, ma l'economia di condivisione, l'economia che è quella che propone la comunità Papa Giovanni, l'economia civile, il professore Zamagni, l'economia di comunione che è quella che propongono il Movimento dei Focolari. Tutto quello che è economia e che non è però solo profitto, ma è promozione della persona.
14: Voi vi state impegnando tanto per rendere reale questa idea e renderla fattibile, quindi un percorso autentico. C'è ad esempio una campagna, ma ci sono anche altre iniziative, parliamone.
15: Le iniziative sono tante su tutto il territorio nazionale, sia di promozione della campagna sia di promozione della costruzione della pace. Cito soltanto, per così dire, che il Ministero della Pace è stato preso come esempio da portare avanti nel 2023 dalla Fondazione Fratelli Tutti, quando c'è stata la dichiarazione firmata da 30 premi Nobel sulla fraternità umana, che è avvenuta nel 2023 in Vaticano, e proprio in questa dichiarazione si cita il Ministero della Pace come una delle realtà da perseguire proprio per costruire la pace e la fraternità. Quindi sì, le iniziative sono tante su tutto il territorio, basta andare sul sito Ministero della Pace e si trovano tutte le indicazioni.
14: Vorrei parlare con te di questo amore che tu e tua moglie condividete per la comunità Papa Giovanni XXIII, che vi ha aiutato a riscoprire la dimensione del dono come qualcosa di veramente, come ha arricchito questa esperienza la vostra vita.
15: Noi siamo stati sempre vicini al volontariato, al discorso della solidarietà, e appena sposati abbiamo cominciato a fare affidamento familiare, proprio perché noi cercavamo un'esperienza che ci facesse vivere la nostra fede ogni giorno e non soltanto da cristiani della domenica per la messa, eccetera. In questo percorso di affidamento familiare abbiamo incontrato la comunità Papa Giovanni, le famiglie della Papa Giovanni e proprio il concetto della condivisione di vita. I membri della Papa Giovanni scelgono di condividere la vita con le persone che il Signore ci fa incontrare, i cosiddetti poveri o le persone con difficoltà. E quindi è nata la scelta per me e Nuccia, mia moglie, di realizzare una casa famiglia, cioè portare avanti una casa famiglia, che è proprio la scelta della famiglia che accoglie. Non è un istituto, la casa famiglia della Papa Giovanni, ma è proprio una famiglia che accoglie. Noi adesso abbiamo soprattutto bambini con handicap e anche ragazzi che vengono da situazioni di famiglie con difficoltà, sempre attraverso l'affidamento familiare, attraverso la collaborazione da parte dei servizi sociali, chiaramente. E l'esperienza che possiamo dire, come dicevi tu, sì, l'esperienza che cosa ci dà? Io racconto la storia brevissima. Una delle nostre bimbe, che adesso ha 10 anni, è idroanencefala, cioè non ha il cervello, ed è stata abbandonata alla nascita. Noi l'abbiamo accolta proprio 2 mesi dopo la sua nascita, l'abbiamo presa dall'ospedale. Per la scienza medica lei dovrebbe essere un vegetale perché non ha cervello, e invece ci siamo accorti, prendendoci cura di lei, che non solo si rende conto di chi la prende in braccio, piange diversamente se c'ha un malessere piuttosto se è scocciata, eccetera, è rapita dalla musica. Mio cognato è un maestro di chitarra, suona sempre per lei ed è estasiata dalla musica, ma poi ha riorganizzato tutta la nostra famiglia, chiaramente in funzione di lei, perché ha bisogno di essere accudita, sempre bisogno di cura. Ma è arrivata in un momento in cui la nostra famiglia attraversava un periodo veramente difficile e ha rimesso a posto tutti i nostri valori. Quindi io dico sempre che lei è venuta per salvarci, perché ci ha fatto uscire da quella situazione molto complicata, perché poi lei ci dava questo desiderio di vita, questo, perché lei si vede proprio questo suo desiderio di vita, di relazione, anche se in una maniera che non è verbale, che non è, insomma, ecco. Quindi sicuramente stare insieme a questi bimbi, nel nostro caso bimbi con difficoltà, ci ha aiutato a rimettere in ordine tutta la nostra vita e i nostri valori.
14: Grazie per questa testimonianza veramente toccante. So che siete presenti qui al meeting francescano del Mediterraneo con una parte della compagnia, con uno spettacolo teatrale anche.
15: Una delle attività della comunità Papa Giovanni sono le cooperative sociali, e qui in Sicilia c'è una cooperativa che si chiama Rola Formichina, che è sia educativa sia di lavoro, quindi sia inserimento lavorativo di ragazzi con difficoltà, ragazzi che vengono dal carcere per esempio, sia la parte educativa con un centro diurno. Domani pomeriggio in piazza Università ci sarà uno spettacolo dei nostri ragazzi del centro diurno, che è sul tema della migrazione, e tra l'altro questi spettacoli sono sempre accompagnati da strumenti musicali che sono fatti con il legno dei barconi dalla nostra falegnameria, e quindi c'è un doppio valore, no? Ecco, c'è la musica che viene dagli strumenti realizzati con legno dei barconi e i ragazzi con disabilità che realizzano questo momento teatrale sul tema della migrazione.
14: Grazie mille.
15: Grazie a voi e grazie della fiducia. Grazie.
13: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
16: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 3 giugno.
2: Sono le 14:24.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 14:41.
2: È mercoledì 3 giugno.

0: E voi così innocenti, tutti in balia tra il male e il bene.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo, con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano Trump, mentre scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, bentrovati al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Sono le 15.05 di questo mercoledì 3 giugno 2026. Io sono Suor Emanuela ed oggi vogliamo entrare nella bellezza del testo destinato a segnare il pontificato di Papa Leone XIV e anche il modo con cui la Chiesa guarderà al futuro dell'uomo nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Parliamo appunto della Magnifica Humanitas, Magnifica Umanità, la prima enciclica di Papa Leone XIV, questo titolo che già colpisce. Il Papa sceglie di partire proprio dalla grandezza dell'essere umano, dalla sua dignità e dalla sua unicità. E voglio parlarne con voi oggi con Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, che saluto e ringrazio. Bentornato direttore.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Direttore, in un tempo di guerra, violenza e gravi tensioni, sia internazionali che sociali, perché Leone XIV sceglie di partire dalla sua magnificenza, come rimanda il titolo dell'enciclica, Magnifica Humanitas?
2: È interessante il fatto che questa enciclica in realtà non è sull'intelligenza artificiale, ma ha un campo più vasto e mostra l'attualità dei principi della dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, in un tempo in cui stiamo affidando alle macchine la possibilità di uccidere le persone, vediamo l'impiego nelle guerre, stiamo progettando macchine che sempre di più prenderanno in qualche modo anche il controllo delle nostre vite, nella sanità, nell'assicurazione, pensiamo alla manipolazione nel mondo dell'informazione e della comunicazione. E dunque in questo tempo il Papa ci ricorda un dato fondamentale, quello del restare umani, dell'essere umani e del restare umani. Con questa idea di fondo, l'intelligenza artificiale in qualche modo presenta uno slancio, se vogliamo anche una specie di ideologia, che è quella del superuomo. La macchina potenzia l'umanità dell'uomo e il limite, il nostro limite, la nostra vulnerabilità diventa qualcosa da correggere. Mentre invece il Papa ci dice che nel limite, nella nostra coscienza del limite, sta anche il cuore della nostra umanità e soprattutto che il Dio cristiano, il Dio di Gesù Cristo, ci viene a salvare nel nostro limite, per cui in qualche modo il nostro limite, la nostra vulnerabilità è anche il luogo in cui veniamo salvati. Ecco, credo che questo sia un messaggio forte, potente e molto attuale. E il messaggio è: restiamo umani.
1: L'enciclica non appare appunto contro la tecnologia, come lei ci ricordava, ma contro una tecnologia che è senza anima. Ma non può sembrare un paradosso, tecnologia e anima?
2: Tecnologia e anima è sicuramente un paradosso. Non diventa un paradosso se noi ricordiamo che dietro la tecnologia, dietro chi progetta l'intelligenza artificiale e anche i suoi ultimi sviluppi, c'è sempre l'uomo. E allora l'uomo l'anima ce l'ha. Il punto è non essere contro la tecnologia in quanto tale, ma essere contro un'ideologia tecnocratica che vuole di fatto affidare a parole alla macchina tutto, ma in realtà dietro la macchina chi progetta ci sono persone, ci sono privati, ci sono piattaforme, ci sono persone che guadagnano cifre enormi, ci sono in gioco capitali enormi. E dunque il Papa ci ricorda che dobbiamo in qualche modo risvegliare le coscienze. Questo è un compito che ci riguarda tutti e il compito nostro è quello di sorvegliare. Abbiamo bisogno di più politica, abbiamo bisogno di più controllo pubblico, di più coinvolgimento sociale, per chiedere che questi strumenti non vengano fatti, ma vengano fatti progettandoli in modo che non siano contro l'uomo, contro l'umanità. E questo è un dato secondo me fondamentale. Siccome adesso non è che si va proprio in questa direzione, il Papa richiama la necessità di questa direzione.
1: Papa Leone XIV, direttore, firma questa enciclica nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Perché questa scelta?
2: È una scelta simbolica, emblematica. Papa Leone ha preso il nome del predecessore Leone XIII, autore della Rerum Novarum, l'enciclica che ha segnato l'inizio della dottrina sociale della Chiesa propriamente detta, formalmente detta, ma che è stata pubblicata in un tempo di cambiamento epocale. Era il tempo in cui iniziava sostanzialmente la civiltà industriale, no? E iniziava il proletariato. Oggi, col fare un'enciclica, firmandola nello stesso giorno in cui Leone XIII ha pubblicato Rerum Novarum, significa che il Papa ci indica che viviamo un cambiamento d'epoca altrettanto importante. E questo cambiamento d'epoca è quello dello grande sviluppo dell'intelligenza artificiale.
1: Uno dei punti suggestivi nel documento è quello che dice: l'intelligenza artificiale sa elaborare dati, ma non può conoscere il dolore, la responsabilità, l'amore. È un avviso importante questo da parte del Papa, secondo lei?
2: È assolutamente importante. L'intelligenza artificiale non potrà simulare, processando un'infinità di dati tali che nessuna mente umana riuscirebbe a fare in frazioni di secondo. Ricordiamolo sempre, consumando un enorme quantitativo di energia, bruciando un enorme quantitativo di acqua che serve per raffreddare le macchine, e dunque sta avendo un impatto ambientale grandissimo l'intelligenza artificiale, se no sembra che parliamo sempre di cose che non hanno impatto nelle nostre vite reali. Però il punto è che noi dobbiamo continuare a essere umani e far sì che alle macchine, dietro chi progetta le macchine, sia sempre possibile salvaguardare l'umanità. E l'umanità significa amore, sentimenti, tutte cose che la macchina potrà solo simulare e mai provare. Papa Francesco disse, partecipando al G8 in Puglia, disse che mai doveva essere concesso a una macchina di prendere una decisione sulla vita dell'uomo. E questa è una cosa significativa. Noi non dovremmo mai permettere che una macchina possa decidere sulla vita dell'uomo. Ci deve essere sempre, a parte che nessun uomo dovrebbe mai decidere della vita di un altro uomo, però ci deve essere sempre questo aspetto di umanità, perché solo l'uomo è in grado di mettere in gioco delle caratteristiche che la macchina non potrà mai avere, anche se la macchina, come si prevede sarà l'intelligenza artificiale generativa, arriverà a essere più intelligente dell'uomo, perché questa è la previsione per la intelligenza artificiale generativa, riuscirà a essere più intelligente dell'uomo, ma a seconda di come verrà programmata, prima ancora di come verrà utilizzata, questo avrà conseguenze sulle nostre vite. Noi dobbiamo pensare e progettare un futuro dove non siano le macchine a decidere la nostra vita, e soprattutto non siano le macchine a decidere se dobbiamo sopravvivere noi o loro, cioè le macchine.
1: Il Santo Padre anche usa molto spesso immagini bibliche nell'enciclica, come quella della Torre di Babele. Perché secondo lei questa immagine della Torre di Babele è talmente così attuale in questa epoca digitale?
2: È attuale perché comunque è l'immagine, appunto, della pluralità, diciamo, di per sé è un'immagine che nella Bibbia è presentata come un aspetto negativo / punitivo, no? Della pluralità delle lingue, dunque dell'incapacità a capirsi. È anche vero che c'è anche un modo per guardare a quest'icona negativa in un modo più positivo, e cioè che comunque Dio ama che ci sia una pluralità e una diversità. Il problema è che questa pluralità e questa diversità devono trovare un linguaggio comune, devono riuscire a parlarci. L'esempio della Torre di Babele è invece di una pluralità di lingue, di espressioni che non riescono più a dialogare l'una con l'altra. Noi dobbiamo cercare sempre di avere un linguaggio in cui ci parliamo, però il linguaggio comune non potrà mai essere quello della globalizzazione dell'indifferenza, non potrà mai essere quello di un'economia che uccide, non potrà mai essere quello che ci fa essere tutti consumatori, e dunque sembra che l'unico linguaggio che ci accomuna è quello di essere compratori di qualche prodotto, che ci viene costantemente suggerito dagli algoritmi che vedono quanti secondi ci soffermiamo su un'immagine oppure su un'altra, quali sono i nostri interessi, proponendoci materiale pubblicitario per farci andare, per farci comprare. Ecco, noi dobbiamo ribellarci al fatto di essere considerati dalle macchine e da chi sta dietro queste macchine, grandi interessi economici, degli individui, cioè delle persone prese solo singolarmente. Noi abbiamo bisogno di riscoprire che la nostra umanità ci fa essere in comunione, ci fa essere insieme, e che non possiamo mai essere ridotti a degli individui compratori. Siamo esseri relazionali dovrebbero aver cura delle relazioni umane, e questo dobbiamo cercare di salvaguardarlo. Restare umani significa salvare questo.
1: Uno degli inviti più forti che il Papa fa è disarmare l'intelligenza artificiale. Secondo lei questa citazione, questa frase che il Papa usa, è qualcosa che è una metafora oppure è un appello politico?
2: È entrambe le cose e va oltre, perché il Papa ha parlato fin dal primo momento in cui si è affacciato l'8 maggio del 2025 la parola pace disarmata e disarmante. Dunque disarmare, una pace che disarma, è l'esatto contrario del riarmo, della violenza delle parole, della violenza delle armi. Purtroppo abbiamo visto in questi mesi, abbiamo assistito a degli episodi terribili, terrificanti, di massacri che sono stati compiuti dall'intelligenza artificiale applicata alla guerra, perché l'intelligenza artificiale può sbagliare, certo sbaglia anche l'uomo, ma quando sbaglia la macchina diamo colpa a qualcuno che non è responsabilizzabile in qualche modo, non ha responsabilità. Abbiamo assistito a cosa è accaduto nei paesi in guerra, i massacri di civili, e dunque credo che la parola del Papa sia innanzitutto disarmare nel vero senso della parola, e poi in un senso più ampio sia riportare questo in un alveo che è profondamente evangelico, perché ricordiamoci che il primo invito a disarmarci è quello che fa Gesù nell'orto del Getsemani, quando invita Pietro a mettere la spada nel fodero, e dunque non vuole essere difeso con le armi da chi gli stava facendo violenza. Questa è l'origine del vero pacifismo cristiano, ed è questo che il Papa dice, e quando parla di disarmare l'intelligenza artificiale significa che non venga usata per decidere della vita delle persone, che non venga usata per affidare le macchine strumenti di morte terribili che rispetto al passato hanno inoltre la copertura del fatto che gli uomini sono deresponsabilizzati, e dunque è una parola che ha anche, credo, una valenza politica, comunque una valenza molto concreta, e poi è anche nel senso di disarmarla nelle applicazioni che possono essere usate contro l'uomo, contro la libertà, la dignità e il bene dell'uomo. Quali sono, per esempio, parliamo del nostro campo della comunicazione, gli utilizzi dell'intelligenza artificiale per creare immagini e falsi che vengono usati da governi, da lobby, per influenzare l'opinione pubblica. Noi ormai siamo arrivati al punto che di fronte a un'immagine o a un video nei social media non siamo più in grado di dire se è vero o falso, perché se non è dichiarato che è falso creato con l'intelligenza artificiale, noi non siamo più in grado di dirlo, perché l'intelligenza artificiale è ormai in grado di fare in tempi rapidissimi dei video che sono assolutamente verosimili. E il rischio è che noi ci disabituiamo ad amare la verità, a chiedere la verità, a pretendere la verità, e alla fine alziamo le mani dicendo: ma ormai non c'è più distinzione tra il falso e il vero. E questa è una cosa terribile, perché vuol dire che permettiamo ai signori della guerra, ai signori dell'economia, di cercare di influenzarci per i loro interessi, che sono, purtroppo, va detto, sempre interessi economici, grandi interessi economici, grande denaro, denaro che muove il mondo. Ecco, dobbiamo evitare che loro abbiano gli strumenti per poter fare questo. E come si può fare questo? Noi dobbiamo richiedere che ci sia un controllo, che a nessuno deve essere permesso di usare la voce e l'immagine di un'altra persona senza che questa persona abbia dato il suo consenso, perché questo significa privare la persona di un aspetto che è caratteristico della propria identità, perché la mia voce e la mia faccia, come la tua voce e la tua faccia, sono uniche e saranno uniche al mondo per l'eternità. Non ci sarà mai un altro uomo, un'altra donna che avranno le nostre voci e le nostre facce, e a nessuno deve essere permesso di rubarci questa identità. a meno che ovviamente noi non lo vogliamo per uno scopo che noi riteniamo buono. E questo è un dato fondamentale, però non ci siamo ancora, perché noi siamo bombardati da messaggi falsi in questo senso.
1: Purtroppo è vero. E, direttore, vi chiedo di rispondermi adesso non da giornalista ma da uomo. Tra le frasi dell'enciclica, qual è quella che più l'ha colpita?
2: A me devo dire che alla fine mi ha colpito questa, quando il Papa dice, ci chiede di far crescere la tecnica senza far regredire il cuore. È giusto continuare a far crescere la tecnica, è giusto poter continuare a sviluppare queste macchine. Queste macchine però devono essere usate per il bene, dunque devono essere programmate per il bene dell'umanità. È per questo che ci vuole un controllo alla programmazione, non soltanto nell'uso finale. C'è una domanda che è etica, di controllo, che è nella programmazione, ma senza far regredire il cuore, cioè senza permettere a queste macchine di occupare spazi che sono spazi profondamente umani. E per cui la bellezza del messaggio sintetico di questa enciclica è: restiamo umani anche al tempo degli algoritmi.
1: Sicuramente i giovani sono il pubblico a cui questa enciclica oggi può essere destinata maggiormente, perché sono talmente presi dal digitale e anche dalle varie intelligenze artificiali che popolano il web. Qual è il messaggio che può lasciare concretamente alle nuove generazioni questa enciclica?
2: Io credo che specialmente le nuove generazioni, che ancora lo hanno dimostrato anche in tempi recenti, cioè noi abbiamo un'immagine dei giovani, dei nostri giovani, che è peggiore di quella che è in realtà. Abbiamo visto giovani riempire le piazze, per esempio, per protestare contro i massacri che stavano accadendo a Gaza. Cioè, i giovani si possono ancora impegnare per qualcosa. Credo che far comprendere loro come fa questa enciclica, che dietro l'intelligenza artificiale c'è il rischio di affidare a poche persone un governo del mondo attraverso messaggi che ci arrivano direttamente sul nostro smartphone, sui nostri computer, possa aiutare a far crescere una consapevolezza del fatto che questi strumenti vanno sì usati, ma bisogna crescere anche con un'educazione ad usarli, e soprattutto con una richiesta forte ai governi, alla politica, perché si svegli e perché faccia veramente la politica, perché non ceda le armi al potere economico e perché eserciti il suo ruolo. Noi i politici li votiamo, abbiamo almeno questa possibilità. Chi invece governa le grandi leve dell'economia non è sottoposto al nostro controllo politico. È per questo che io credo che i giovani sono sensibili. Pensiamo alla grande sensibilità che hanno per la salvaguardia dell'ambiente, uno dei temi che è scomparso dal panorama politico, perché tutti i soldi che dovevano servire per gli investimenti green sono stati dirottati per la follia della corsa al riarmo, che ha visto tutti i governi, compresi tutti i governi occidentali, in questa follia di impiego di miliardi e miliardi per comprare armi che serviranno a distruggere scuole e ospedali invece di essere usati per costruire scuole e ospedali. Questo l'ha detto il Papa nel giugno del 2025 ricevendo la Roaco. Allora vedete innanzitutto quanto è realista il discorso del Papa, quanto è dentro la nostra storia e quanto questi sono argomenti che secondo me possono accendere l'interesse delle giovani generazioni, ai quali è richiesto di svolgere un compito di sentinelle del mattino, un compito di non lasciare ad altri questo, perché se la società si muove, se la società chiede, può influire.
1: E per concludere, direttore, qual è la domanda che ciascuno di noi, dopo la lettura della Magnifica Humanitas, dovrebbe porsi?
2: Beh, innanzitutto leggerla, rileggerla, è un testo complesso, lungo, per cui si trovano tanti spunti. E una prima cosa da fare, che non è una domanda, è di non lasciarla cadere, di non considerare una volta letta un testo che è già finito, perché dobbiamo discuterla, dobbiamo farla conoscere, dunque darsi da fare in questo senso. Ma la grande domanda è: che cosa posso fare io? E che cosa posso fare io non è soltanto che sto più attento quando scrollo il cellulare, ci penso due volte prima di comprare un prodotto piuttosto che un altro prodotto. Credo che questo cosa posso fare io vada concordato, accordato, che cosa possiamo fare noi insieme, l'essere insieme. perché l'essere insieme è una caratteristica peraltro vera, reale, profonda della nostra umanità, e dunque dobbiamo essere insieme per cercare di vivere questa sfida come un, appunto, come una sfida che può essere governata verso verso lidi positivi, e non diventare, come purtroppo c'è il rischio che diventi, una minaccia per la nostra umanità, vuol dire una minaccia per tutti noi.
1: Grazie direttore ancora una volta per essere stato con noi, per averci fatto veramente assaporare un po' della bellezza di questa prima enciclica di Papa Leone XIV.
2: Grazie a voi.

0: Ben trovati.
1: Noi conosciamo ormai Don Fabio, è una voce amica della Radio Vaticana, biblista, sacerdote, docente di teologia pastorale alla Pontificia Università della Santa Croce e anche una voce molto amata dai giovani e dalle famiglie. E Don Fabio viene a presentarci oggi il suo ultimo libro, L'origine del sublime. In questo libro il sublime non è presentato come una capacità straordinaria dell'uomo. Ma di che cosa parliamo, Don Fabio?
0: Dell'opera di Dio nell'uomo. Non parliamo di quello che facciamo noi, ma di quello che fa Lui in noi.
1: Tra le pagine vediamo che c'è anche una figura molto bella e molto importante nella spiritualità, che è la Vergine Maria. Il suo eccomi, la sua disponibilità a lasciare che sia Dio ad agire in lei. In che termini possiamo considerare, Don Fabio, questa scelta e questo messaggio attuale?
0: È molto semplice. Il sublime è un tema irrinunciabile, cioè la vita deve avere bellezza, non si può vivere senza bellezza. Ieri sera, per esempio, l'altro ieri sera stavo a casa di degli amici e c'era una nipotina, e che cosa ha fatto questa bimba? Si è messa a disegnare per me, voleva farmi, e poi mi doveva dare il bisogno. Deve fare una cosa bella. Essere vuol dire produrre bellezza. Noi cristiani abbiamo sempre prodotto bellezza. La nostra fede, la nostra gioia di vivere si esprime nel sublime, e questa bellezza diventa qualcosa che dobbiamo imparare, perché possiamo avere l'impulso, possiamo avere il desiderio, ma abbiamo bisogno di una scuola. E allora io mi sono detto: chi può insegnarci la via della bellezza? Allora, chi è la maestra della cosa più bella? Qual è stata la cosa più bella che è successa in questo mondo? Che è venuto il Signore stesso nel grembo della Vergine Maria, e lei lo ha saputo accogliere. Cioè, nessuno più di Dio può fare cose belle, e allora lei è quella che ci insegna come si fa a lasciar fare a Dio cose belle nella nostra vita. E per questo abbiamo preso come ipotesi di lavoro, su cui sto lavorando, di fare delle tappe. Questo è il primo di 5 libri che vado a proporre, in cui fare delle tappe che io già ho praticato con dei ragazzi, con molti giovani, in un percorso di formazione cristiana, dove dare il come della fede, il cosa della fede si apprende in una fase più, diciamo così, didascalica, catechetica. Invece c'è il come, cioè la modalità, che si apprende dalla Beata Vergine Maria, che ha avuto la fede più perfetta della storia dell'umanità e ha fatto la cosa più grande, ha accolto Dio. Ecco, questo è un po' il piano di lavoro.
1: È un invito anche ad uscire dalla mediocrità, non essere banali, no?
0: Il nostro vero nemico, la mediocrità è il nostro vero nemico nella vita. Quando il nemico dell'uomo diventa un altro uomo, o diventa, che ne so, la sua ansia diventa qualche cosa in cui si proietta, il vero nostro nemico è vivere una vita brutta. E allora in tutto quello che facciamo o c'è bellezza o stiamo fallendo.
1: Il sublime non è uno sforzo umano, però è un'opera di Dio. È una prospettiva controcorrente in una cultura che, come più volte ci hai ricordato, è centrata sulle performance. Come possiamo, soprattutto da quello che è il tuo esempio, da quello che è anche la tua esperienza nella pastorale quotidiana, nelle parrocchie, tra i giovani che accompagni, come possiamo uscire da questa mediocrità?
0: Ma la nostra debolezza, che diventa il nostro nemico, noi cerchiamo a tutti i costi di scappare dalla nostra fragilità, inventandoci capacità, successi, odiandoci quando siamo fragili. In realtà la nostra fragilità è lo spazio di Dio nella nostra vita, così come le debolezze di un bimbo sono lo spazio della paternità di un padre, della maternità di una madre. Certo, se un bimbo chiede aiuto al papà, il papà è contentissimo di dargli una mano. Se una bimba chiede aiuto alla mamma, magari con i lacrimoni, la mamma è felicissima di stargli accanto, di consolarla. Ecco, noi stiamo davanti a Dio come dei dipendenti, non come dei figli. Quindi lui non è un superiore che pretende dai suoi sudditi delle prestazioni, ma è il nostro padre. Noi facciamo cose mediocri perché le facciamo noi. Continuiamo a non servirci della paternità di Dio, a vivere come se ci fossimo solamente noi, e invece noi ci siamo perché Dio ci ha chiamati alla vita. E è felice di collaborare con noi, non vede l'ora di compiere le sue opere in noi, perché siamo come un papà vede un bimbo che impara a fare una cosa, a noi vuole darci di fare cose belle con le nostre mani, anche con una mancanza totale di paternalismo, perché ci dà fiducia di

0: e nello stesso tempo ci resta accanto, perché noi possiamo fare le cose con lui, fare le cose in sinergia con lui, e questa è l'arte da imparare nella vita cristiana. Qui non si tratta di essere forti, ma di sapersi appoggiare nel forte. Qui non si tratta di essere privi di fragilità, ma di saper usare le fragilità come apertura all'ingresso di Dio nella nostra vita.
1: Tu dici anche che bisogna imparare ad assecondare Dio.
0: Certo.
1: Ma come si fa ad assecondare Dio in pratica?
0: E il problema è che la parola secondare richiede di essere secondi, cioè se lui è al primo posto vuol dire che io lo seguo. Infatti la parola che dice Gesù a Pietro, quando Pietro vuole scongiurare il suo arrivo a Gerusalemme, la sua sofferenza, va de retro, Satana, noi traducevamo sempre col latino, va de retro, cioè vattene via, no, è... vai dietro di me, Deute opisumu, cioè dice, è la parola della prima, seguitemi, seguimi, mi devi seguire, cioè seguire Dio è una cosa fondamentale. Il problema non è essersi svegliato di stamattina e vivere questa vita come ci passa per la testa a noi, ma entrare in questa giornata nella forma in cui Dio l'ha pensata per noi, assecondare la vita, assecondare la forma delle cose. Tante volte chi ci sta accanto, le situazioni, i limiti della vita, sono cose da valorizzare e da usare per vivere una vita bella. Come dico mille volte, un buon cuoco non è quello che cucina solamente se ha gli ingredienti perfetti e ideali, no, ma quello che apre il frigorifero e cucina con quello che trova. Allora quello è un buon cuoco. Un buon allenatore di calcio è quello che trova dei giocatori e li fa giocare bene e li fa esplodere. Non è quello che ha uno schema fisso per cui bisogna applicarsi al suo schema, se no è inutile. Ecco, un buon padre non è quello che costringe il figlio a fare qualcosa, ma valorizza le qualità del figlio. Come diceva Plutarco, frase citata miliardi di volte, un discepolo non è un vaso da riempire, è un fuoco da accendere, e poi il resto lo farà lui.
1: Parlando dello Spirito Santo, di fuoco, tu lo definisci anche il come di Dio.
0: Certo.
1: Ce la spieghi questa espressione?
0: Beh, Dio ha una vita, cioè Dio è vivo e la sua vita è lo Spirito Santo, è la sua, cioè, vuol dire, c'hai per casa un bambino, vedi la sua vitalità, no? Vedi la sua energia, no? Cioè è straordinario, cioè è bellissimo. E la vita di Dio è lo Spirito Santo, cioè esprime Dio se stesso nel fatto di essere dono, perché lo Spirito Santo è un dono, è il dono, è colui che si dà. È colui che entra nel nostro cuore, ha una porta d'ingresso che nessuno conosce, una porta d'ingresso che è riservata solo a lui, che neanche il maligno può conoscere quella strada, perché non può entrare nel cuore. Nel cuore entra solamente Dio e da lì sa dialogare con noi, e si parla del Paraclito. Che vuol dire Paraclito? Era l'antico nome dell'avvocato, infatti Paracletos sarebbe proprio in greco advocatus, cioè colui chiamato vicino, perché anticamente gli imputati non dovevano servirsi di un avvocato per rispondere, ma potevano chiamare dappresso una persona esperta di legge che all'orecchio gli dicesse come risponde. Dovevano rispondere in prima persona singolare, allora quello suggeriva. È un insegnante, infatti, lo Spirito Santo. Sta lì e offre i suoi insegnamenti, ma uno può anche non ascoltarli, perché l'amore richiede libertà. Un atto d'amore richiede sempre che l'altro possa dire di no. Allo Spirito Santo si può dire di no. San Paolo parla di non contristare lo Spirito Santo. Si può contristare lo Spirito Santo? Sì, si possono frustrare le ispirazioni, le luci che lui regala al nostro cuore, quelle intuizioni profonde, belle, luminose e costruttive che lui sa dare, quelle consolazioni che lui sa mettere, però dobbiamo aprirci a una visione diversa della vita, non idolatrica, non destinata a cose di serie B, ma a cose alte, sublimi per l'appunto, celesti, divine. Quando ci orientiamo al divino, lo Spirito Santo inizia a guidarci, e coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo, dice San Paolo nella lettera ai Romani. E allora il problema è lasciarsi guidare, questo è assecondare, cioè farsi portare da un altro, dare la manina come i bimbi allo Spirito Santo e farsi portare, vado di qua e di là. E più uno si apre, più uno intende quella voce, perché più si diventa intimi con qualcuno, perché lo Spirito Santo è una persona, non è una cosa, non è un chilo di Spirito Santo, mezzo chilo, tre etti, lascio, cose di questo genere. No, è una persona con cui si dialoga, e piano piano lo conosci sempre, ne conosci sempre di più i gusti, e capisci come andare come con un amico, no? Sai sempre di più come starci bene insieme, come vivere l'amicizia, come vivere una serata bella con lui, perché lo conosci, conosci i suoi gusti, e così lo Spirito Santo diventa una compagnia meravigliosa con cui sappiamo interagire in maniera costruttiva e bella.
1: Secondo te si parla abbastanza dello Spirito Santo?
0: Assolutamente no, perché è un grande sconosciuto della Chiesa Cattolica, secondo gli ortodossi. Certo, perché noi siamo molto egocentrici, antropocentrici, il problema è quello che facciamo noi. Ma a noi non ce ne importa niente di quello che fa Dio, perché di fatto siamo troppo centrati sulle opere. Infatti parliamo sempre di etica, di etica, di etica. Parliamo di sforzo, di impegno, mannaggia. Che perdita di tempo che è, perché tanto il nostro sforzo, il nostro impegno ci porterà solamente a quello che già sappiamo fare, tutto quello che facciamo noi. Ma a me non interessa quello che sai fare tu, ma quello che Dio può fare in te, perché forse lo può fare pure in me. Noi vediamo nella Pentecoste propriamente questo fatto che i stranieri che sono lì e sentono questi Galilei parlare nelle loro lingue native, cioè come se fossero a casa loro, sentono parlare delle grandi opere di Dio, cioè i discepoli non hanno parlato di quello che dovevano fare i proseliti, i cretesi, i persiani e tutta sta gente qua, no, sentono parlare di quello che fa Dio. Questo dobbiamo annunziare noi in questa generazione scoraggiata, che si disprezza, tanti giovani che pensano male di se stessi. Bisogna parlargli di quello che Dio può fare con loro. Dio è come quell'artista a Piazza Navona che tu fai uno scarabocchio e ci costruisce sopra un quadro, e tu dici: ma allora sono un artista? No, l'artista è Dio, ma lo scarabocchio è il tuo punto di partenza. Noi siamo questi scarabocchi che diventano bellissimi perché Dio si serve di noi.
1: Nel libro dici ancora che Maria non fa qualcosa per Dio, ma lascia fare a Dio.
0: Esatto.
1: È una sfida molto grande, no? Come possiamo anche dire che, cioè, noi sappiamo che Maria è libera, però a volte può sembrare una contraddizione, perché lei lascia fare un altro.
0: Certo, ma la libertà vera è quella di fidarsi di qualcuno, cioè consegnarsi a qualcuno. Se uno non si può consegnare è perché non si possiede. Posso regalare solamente ciò che è mio. Io posso fidarmi solamente quando sono in contatto con me stesso sul serio, perché altrimenti faccio atti di affidamento formali, rituali ma non reali. Cioè, certe volte si vedono certe ritualità fatte fare ai giovani, così scritte prima e con frasi che i giovani dicono che non gliene importa, non gliene può importare di meno a sti giovani. No, perché sono cose che non nascono dal loro cuore. È un atto grande di libertà consegnarsi, è un atto grande di libertà amare qualcuno. Bisogna essere liberi da se stessi.
1: Dal punto di vista spirituale, un esercizio pratico, no? Come concretamente tu consiglieresti appunto ai giovani, ma anche alle persone adulte, di iniziare questo cammino verso la libertà fidandosi di Dio?
0: Ma nel libro ci sono varie indicazioni pratiche, ma al di là delle indicazioni che possiamo trovare nel libro oppure no, il problema è che Dio è il grande pedagogo, lui è il grande maestro, tutti saranno ammaestrati da Dio, dice Giovanni 6. Allora Dio ci sta ammaestrando tutti qui, si tratta non di andarsi a cercare non si sa che programma di esercizi, ma lasciare che la vita ci ammaestri, le cose che ci succedono ogni giorno, i piccoli e grandi problemi della vita, le persone, tutto quello che ci capita, tutte le cose che ci capitano, ci stanno portando da qualche parte. Bisogna fidarsi della pedagogia di Dio, lasciare che Dio porti avanti la sua pedagogia e non fissarsi con le nostre idee, non centrarsi con l'idea: il mio matrimonio dovrebbe essere così e cos'ha, la mia vita dovrebbe essere così, così, il mio lavoro dovrebbe essere così. Ma non è vero, questo l'hai pensato tu, non sei Hegel che ti sei convinto che pensi la verità. E per fortuna non sei Hegel, ringrazia Dio che non lo sei, perché se no dopo Hegel arriva Marx, e dopo Marx, cioè, da quelle parti arriva Nietzsche, questa gente, e poi arriva Hitler, e poi arriva Lenin, e poi arriva questa gente che ha torturato l'umanità perché si credeva di aver capito tutto. I veri stupidi sono quelli che credono di aver capito tutto, i veri saggi sono quelli che hanno sempre da apprendere. Noi dobbiamo svegliarci ogni mattina come discepoli per lasciarci insegnare da Dio le cose. Il pedagogo già c'è, la nostra vita, la nostra esistenza, quello che abbiamo da fare. C'è sempre qualcosa di importante da imparare.
1: Don Fabio, per concludere, se dovessi lasciare una frase, qualcosa del libro che va diretta e dritta al cuore ai nostri radioascoltatori, quale sceglieresti?
0: Quella che ho messo in prima pagina, la frase di un mio caro amico che non c'è più e che mi manca tanto, perché le persone sono uniche e irripetibili, che si chiamava Carlo Striano, che diceva: cerca di fare il meno possibile, e quello che fai cerca di farlo fare a un altro. Io ricordo quando mi disse questa frase, dice: ma che è il motto dei pigri? Beh, forse, ma in un certo senso è il motto dei Sublimi, perché la A di altro è maiuscola, cerca di metterci meno possibile della tua autocelebrazione e farlo fare a un altro, le cose farle fare a un altro. Il grande maestro della carità, che era San Vincenzo de Paoli, da cui le dame di San Vincenzo e tutto il bene che è stato fatto in tante parrocchie, diceva: le cose di Dio si fanno da sole. È vero, le cose più grandi della nostra vita hanno una loro naturalità, una loro biologia che, se rispettata, ti portano dove ti devono portare, così come il DNA ci porta a essere noi stessi per natura, per sua propria dinamica, come dice Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 4. Un uomo semina un seme nel campo, come egli stesso non lo sa, ma il seme da solo produce automaticamente, dice proprio la lettera, automaticamente lo stelo, la spiga e poi il frutto pieno nella spiga, cioè lo fa da solo, il DNA glielo porta, cioè le opere di Dio hanno il loro DNA, se uno le rispetta sono meravigliose. Rispettare il DNA è una legge della vita, mai violare il DNA, in nessun modo. Si chiama neoplasia quando viene violato, non viene rispettato il corpo per come è, per quello che è.
1: Grazie Don Fabio, veramente ti ringrazio perché ancora una volta con questa preziosità del tuo libro, ma anche con questa bella tua testimonianza in questo momento, ci inviti veramente ad aprirci, a guardare l'alto e affidarci di Dio che realizza meraviglie stupende nella vita dell'essere umano.
0: Speriamo di farlo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

Ed anche oggi la nostra trasmissione si conclude. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questo pomeriggio. Vi invito a continuare a seguire i nostri programmi su Radio Vaticana ed io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15:05. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un'emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. A Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino. Basta silenzi e connivenze.
2: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino. Basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Via libera ufficiale dell'Unione Europea, le deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle energie rinnovabili, non per i tagli alle accise. È finito fuori strada, lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
5: Gli ultimi incontri di Gesù durante il suo soggiorno a Gerusalemme, nella spianata del Tempio, diventano degli scontri. Tutti gli evangelisti presentano questa situazione di rottura che ha segnato la fine della vita di Gesù. In particolare Matteo dà una particolare enfasi a questo contrasto, forse perché la scuola di Matteo, che si trovava a lavorare verso gli anni 80 in un contesto di forte polemica con la nuova sinagoga riorganizzata da Yohanan ben Zakkai, era in polemica con la struttura giudaica riformata, che tentava, dopo la distruzione del Tempio, di conservare la propria identità giudaica. E si era quindi chiusa e contrapposta al gruppo cristiano. Aveva mandato via coloro che riconoscevano in Gesù il Messia. È cominciato un autentico scontro con situazioni pesanti di polemica verbale e forse anche di contrapposizione, con delle conseguenze dolorose per i cristiani, perché si trovavano a essere in una posizione di minoranza senza diritti e protezione civile. Il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo conserva proprio questo tono di forte polemica. Inizia l'ultimo grande discorso, quello escatologico finale che guarda il compimento definitivo della storia, e occupa i capitoli 23, 24 e 25 e corrisponde al primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo, quello programmatico che comprende i capitoli 5, 6 e 7, abitualmente conosciuto come il discorso della montagna. Il discorso escatologico, che propriamente è contenuto nel capitolo 24, ha un preambolo nel 23 e una appendice parabolica nel 25. Il capitolo 23 contiene forti e pesanti rimproveri che Gesù muove agli scribi e ai farisei. Troviamo una raccolta di guai che sono il rovescio della medaglia delle beatitudini. Come il discorso della montagna si apre con la congratulazione a coloro che accolgono il regno di Dio, così il discorso definitivo si apre mostrando la rovina per coloro che rifiutano questa parola e questa accoglienza. Il capitolo 24 contiene una formulazione antica della prima comunità cristiana in linguaggio apocalittico, cioè si annuncia la fine. Non è facile capire in che senso si parli di fine. Anzitutto, il primo obiettivo è quello di annunciare la fine di Gesù, cioè la sua drammatica passione e morte. È il dramma del rifiuto che porta alla rovina, alla distruzione della sua vita. L'annuncio apocalittico è tipicamente pasquale, è il capovolgimento della sorte. L'ucciso viene glorioso sulle nubi del cielo. È l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù come capovolgimento della storia operata da Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dio ha fatto questa meraviglia. L'altra prospettiva di fine riguarda la città di Gerusalemme. Nell'anno 70, infatti, gli eserciti romani conquistarono la città e la distrussero. Fu una fine decisamente dolorosa per la comunità giudaica che perse il Tempio e tutta la liturgia connessa con il Tempio. Il 70 determinò un cambiamento radicale e il gruppo della sinagoga, di una scuola di farisei che organizzò la riforma, cercò di sopravvivere a questo disastro. In qualche modo la comunità cristiana primitiva ha visto in questo discorso escatologico l'annuncio dell'escaton, della fine di Gerusalemme, di quella struttura del Tempio destinato a finire. Ma in fondo, in controluce a questi due fatti ravvicinati, la morte di Gesù, la fine del Tempio, c'è anche la prospettiva universale della fine del mondo, è il compimento finale. Non è un testo che voglia offrire delle indicazioni per sapere quando capiterà, ma indica che la storia sta andando verso un suo compimento, che può essere tragico proprio alla luce delle due tragedie già capitate, l'uccisione del Messia e la distruzione della Città Santa. A questo antico testo apocalittico, conservato quasi uguale in Marco e in Luca, Matteo ha aggiunto un altro capitolo, che è il 25, con tre parabole che gli sono proprie. Come ha fatto con le tre parabole del rifiuto di Israele, adesso propone tre parabole dell'impegno fedele. E anche in questo caso ha uno sguardo sulla storia della salvezza. Le tre parabole non dicono la stessa cosa, ma prendono di mira situazioni diverse nell'ambito della storia. Sono la parabola delle 10 ragazze che vanno incontro allo sposo, dei servi a cui sono affidati i talenti del padrone e il cosiddetto giudizio universale, quando il Signore radunerà tutti i popoli e separerà come un pastore le pecore dai capri. Vediamo rapidamente ciascuna di queste parabole. La prima è ambientata in un contesto tipicamente palestinese. È un villaggio che celebra una festa di nozze. Sebbene faccia riferimento a usi e costumi locali, non c'è una coerenza narrativa molto forte e il testo si presenta piuttosto come una allegoria, una rilettura metaforica della storia della salvezza con l'immagine dell'amore, dell'incontro nuziale, dell'incontro dello sposo con la sposa, immagine cristologica importante. Lo sposo è atteso, vuol dire che non c'è ancora. Le ragazze aspettano lo sposo, 10 vergini vanno incontro allo sposo. Sono divise in due gruppi. Questo lo dice il narratore, ma non lo si capisce immediatamente. 5 sono sagge e 5 sono stolte. Io direi con un linguaggio più corrente, stupide. Da cosa si capisce quali sono sagge e quali sono stupide? Lì per lì sono tutte 10 in attesa dello sposo. E hanno delle fiaccole. Devono alimentare queste fiaccole con dell'olio, del combustibile, perché possano continuare a tenere viva la fiamma. Lo sposo ritarda. Viene notte inoltrata. Si addormentano. E quando è il momento buono in cui lo sposo arriva, solo 5 sono preparate, le altre no. Non sono preparate perché non hanno più olio e le loro fiaccole sono spente. Non sono pronte ad accogliere lo sposo che viene. Sono talmente sciocche che vanno a cercare venditori di olio a mezzanotte. Trovano tutto chiuso, naturalmente. E quando ritornano, la porta è chiusa e restano fuori. E bussano dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma dall'interno lo sposo dice, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa parabola riprende lo schema della parabola che chiude il discorso della montagna. L'uomo saggio costruisce sulla roccia, L'uomo stupido costruisce sulla sabbia. Poco prima, in quella finale del discorso della montagna, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco qui, parabolicamente, le ragazze stupide bussano dicendo Signore, Signore, ma non entrano perché non hanno fatto la volontà del Padre. Ecco la chiave di lettura. Che cosa rappresenta l'olio? L'impegno personale, la risposta esistenziale di ciascuno. Per cui non è comunicabile, non è semplicemente trasmettere una cosa ad un altro. Le sagge non possono trasmettere l'olio alle altre perché è l'impegno che è venuto meno e loro personalmente non hanno aderito. Si capisce che sono stupide nel momento decisivo, quando però è troppo tardi. Bisognava pensarci prima. L'obiettivo del discorso escatologico è proprio questo. Pensateci prima. L'altra parabola, quella dei talenti, mette in scena piuttosto una questione economica, un'amministrazione con le banche comprese. Un ricco signore affida a degli amministratori il suo patrimonio e parte per un viaggio. A uno affida 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il talento è, nel linguaggio antico, una unità di peso ed è un modo per quantificare l'argento. Un talento oscilla fra i 40, 60, 100 chili, a seconda delle zone, dei periodi. La parola talento dovrebbe suonare come per noi quintale. Affida il Signore ad uno dei suoi collaboratori 5 quintali d'argento. A quello che ne affida poco gli dà un quintale. E non è poca cosa. Non è una moneta da mettersi in tasca. È un quintale di monete. Quindi un patrimonio che deve essere fatto fruttare. Un equivoco molto diffuso deriva dal fatto che nella nostra lingua italiana la parola talento ha finito per significare abilità, qualità, doti naturali. E allora i talenti che il Signore ci dà li identifichiamo come le nostre doti, le nostre qualità. E ognuno deve, si dice, esercitare le doti che ha ricevuto dal Signore. Di fatto, nella parabola si dice che quel padrone distribuisce in modo diverso il suo patrimonio, dando a ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi i talenti non sono le capacità. I talenti sono il patrimonio lasciato dal Signore. Come potremmo spiegarlo allora? Che cosa ha lasciato il Signore ai suoi discepoli? Qual è il suo patrimonio? Il Vangelo, la grazia, la Chiesa, i sacramenti, la parola di Dio. Possiamo esemplificarla in molti modi. È la ricchezza che ci è stata data, è il deposito, è quello che nella tradizione delle lettere pastorali si chiama il buon deposito. Il deposito della fede. Deposito è un termine bancario che richiama da vicino l'immaginario di questa parabola. I primi due amministratori che hanno ricevuto un grosso deposito lo depositano in banca e cercano di farlo rendere. Quando il Signore torna, dopo molto tempo, restituiscono il capitale con l'interesse. quel deposito ha reso, ha raddoppiato il capitale di partenza. Invece il terzo non ha fatto niente, ha preso quel patrimonio e lo ha sotterrato. È stato inutile per lui. Quando torna il Signore, glielo restituisce tale quale, dicendogli: non m'è servito a niente, non ne ho fatto nulla. Capite che il dramma è di uno che dice al Signore: il fatto di avere conosciuto il Vangelo non m'è servito a niente. Il fatto di avere la Chiesa, i sacramenti, la grazia, la parola di Dio non mi è giovato a nulla. Il mio vicino di casa, ateo, di un'altra religione, ha vissuto esattamente come me, che avevo tutto questo patrimonio. È logico che il Signore reagisca dicendo: guai, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti. Il servo che non ha fatto nulla è chiamato malvagio e pigro. La vecchia traduzione diceva infingardo, termine toscano che vuol dire appunto pigro. Malvagio è sinonimo di pigro. È una parabola rivolta ai cristiani, a quelli che nella comunità cristiana hanno ricevuto il patrimonio di Cristo, il suo deposito della fede, ed è bene che lo usino. Due di fatti lo usano, 2/3 impiegano bene, chi più chi meno. Quello che aveva 5 talenti aveva anche più capacità. Ne ha già ricevuti tanti e li ha raddoppiati. Quello che ne ha ricevuto un po' meno significa che aveva meno capacità, ma l'ha raddoppiata anche lui. Vuol dire che l'impegno ce l'ha messo, gli è servito. Il patrimonio evangelico ha portato frutto. Bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore. È l'annuncio della gioia per gli amministratori cristiani, per coloro che nella comunità cristiana hanno anche un ruolo importante nella gestione del patrimonio evangelico. Fedele è contrario di pigro. Chi è pigro non è fedele. Non usare è tradimento. Non far fruttificare il Vangelo è tradire l'incarico che il Signore ha lasciato ai Suoi. Possiamo vedere, fra la prima e la seconda parabola, una piccola distinzione. Nelle ragazze che aspettano lo sposo, possiamo riconoscere la situazione che precede Cristo. Possiamo vedere in quelle ragazze l'immagine di Israele che aspetta il Messia. Quando al momento arriva, alcune sono pronte e lo accolgono, e altre si accontentano della teoria, ma di fatto perdono l'occasione e non entrano nel regno. Invece la parabola degli amministratori è rivolta piuttosto ai responsabili della comunità cristiana, a quelli che vengono dopo Gesù, quelli che hanno ereditato il suo patrimonio, ed è compito loro farlo rendere. Anche all'interno di questa comunità ci sono persone malvagie e pigre, come quello che è entrato nella stanza nuziale senza l'abito e viene buttato fuori. Così questo amministratore malvagio e pigro viene buttato fuori, legatelo, gettatelo fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. L'ultima scena, quella che chiamiamo del giudizio universale, sembra una apertura appunto universale, dove le persone interpellate non sono né della tradizione di Israele né dell'ambiente cristiano, ma sono gli uomini in genere. Difatti, di fronte al Messia restano tutti meravigliati. Il re che siede sul trono dice: mi avete dato da mangiare. Non mi avete dato da mangiare. Ma sia gli uni che gli altri reagiscono dicendo: e quando mai? Non ti abbiamo mai incontrato per darti da mangiare, per non darti da mangiare. Non lo conoscono. Non conoscono direttamente Gesù. Ma la rivelazione è: quello che avete fatto o non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me. È la rivelazione che il Messia ha come fratelli più piccoli tutti gli uomini. E l'atteggiamento che ognuno ha nei confronti degli altri uomini è il modo di relazione con il Messia. Trattare bene un altro uomo è trattare bene il Messia. Disprezzare un altro uomo è disprezzare il Messia. È il criterio del giudizio che vale per quelli che non hanno ricevuto il patrimonio del Vangelo, che non hanno l'attesa dello sposo e hanno vissuto o in modo buono o in modo cattivo. E il criterio è proprio quello delle opere di misericordia, l'accoglienza e il servizio dell'altro. Il capitolo 26 inizia con la tipica formula di conclusione. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua. Tutti questi discorsi sono ormai finiti. Col 5° discorso termina la parte centrale del Vangelo. Segue l'ultima sezione che narra la passione, morte e risurrezione del Messia. Il vertice di ogni Vangelo racconta la passione, morte e risurrezione di Gesù. Così anche l'evangelista Matteo pone al culmine della sua narrazione gli eventi decisivi. I racconti della passione sono contenuti in tutti e 4 i Vangeli nell'arco di 2 capitoli e corrispondono grosso modo in tutti e 4 i narratori, perché il racconto della passione è stato inevitabilmente il primo racconto a formarsi. È la base della predicazione apostolica. L'annuncio della risurrezione di Cristo ha portato a narrare come è morto, perché è morto, come sono andati i fatti decisivi della sua esistenza. E quindi troviamo lo stesso racconto, però vistosamente mediato in 4 modi diversi. Ciascuno degli evangelisti ha dato un taglio proprio al racconto. Marco sottolinea soprattutto lo shock degli avvenimenti, il dramma dei fatti che rapidamente si succedono. Luca dà un tono dolce, pedagogico agli eventi, mostrando l'innocente non abbandonato né dagli uomini né dal padre, l'atteggiamento buono di Gesù che guarda, converte Pietro alla parola di perdono per coloro che lo uccidono. Giovanni approfondisce in modo teologico e presenta la gloria della croce, l'innalzamento del re sul trono da cui attrae tutti a sé. Matteo rispetta il canovaccio tradizionale, nella grande maggioranza dei casi, con alcune sue sfumature particolari. Dà un tono più catechistico, dove in alcuni casi interviene

rimetti la tua spada al suo posto e aggiunge un proverbio. Tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Non è con la violenza che si risponde alla violenza. Non è la strada di Gesù. Non opponetevi al malvagio, aveva detto nel discorso della montagna. Concretamente, adesso Gesù applica questo stile e precisa ancora: credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Se volessi oppormi, avrei a disposizione 12 legioni di angeli, altro che 12 discepoli, di cui uno traditore. Potrei, ma non voglio. Non uso la forza, non scelgo questi metodi sovrannaturali, ma mi abbandono alla violenza e cedo proprio per compiere il progetto di Dio. Se io mi opponessi con la violenza o usando gli angeli, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? La strada di Dio è questa, della umiltà e della passione, della risposta al male con il bene, con la mitezza. Ed è questo il modo con cui Gesù capovolge la situazione e salva l'umanità. Questo discorso, in quel momento tragico, è un elemento tipico di Matteo. È una specie di sintesi catechistica in cui l'Evangelista mette in bocca a Gesù il richiamo di elementi fondamentali della sua catechesi. Un altro aspetto tipico di Matteo è l'insistenza sul ruolo di Giuda. È solo Matteo che narra, fra l'altro, la reazione di Giuda dopo che ha visto condannare Gesù e la tragedia del suo suicidio. Non diamo troppo facilmente per scontato questo ruolo di Giuda. Molte volte si è parlato di un ruolo tragico di un uomo predestinato, come se Giuda dovesse per forza fare quello. Era necessario perché si compisse il progetto di Dio. Non è assolutamente vero. Gesù non era un latitante nascosto chissà dove e introvabile. Era nel Tempio tutti i giorni. Per cui, se ragioniamo, il ruolo di Giuda è stato minimo. Non è stato indispensabile perché lo potessero arrestare. È semplicemente stato comodo per le autorità del Tempio arrestare in segreto Gesù quando nessuno lo vedeva. Perché bloccarlo sulla spianata del Tempio avrebbe provocato probabilmente una rivolta del popolo e qualche tumulto. Giuda non ha tradito Gesù per motivi economici. Non è il desiderio dei soldi che lo ha mosso. Gli promettono 30 denari. Il denaro è in genere valutato come la paga di un operaio al giorno, per cui 30 denari corrisponde ad uno stipendio medio mensile. Noi oggi potremmo qualificare 30 denari con 1000 euro. Non si tradisce un amico per una cifra del genere. E poi, per quale motivo Giuda dovrebbe consegnare Gesù per guadagnare quei pochi soldi? Probabilmente dietro c'è qualcos'altro. Giuda segue Gesù, è legato a Gesù, è un suo discepolo. Di fatto il verbo adoperato nel

0: testo greco non è il verbo tradire, ma consegnare. Giuda non è il traditore, ma il consegnatore di Gesù. Suona molto diversamente. È che abituati al verbo tradire, siamo stati traditi anche noi nella comprensione. Il verbo greco paradidomi è quello reso in latino con tradere, che dà origine al linguaggio inglese del commercio. Tradere è la tradizione, la trasmissione, la consegna dall'uno all'altro. Perché Giuda ha consegnato Gesù? Non abbiamo indicazioni precise, lo possiamo solo immaginare. Ma la cosa più verosimile è che Gesù sia stato per Giuda troppo lento, troppo mite, troppo debole. Giuda deve aver voluto forzare i tempi. Pensava non si rivela, non si fa conoscere, non si oppone con forza. Bisogna spingerlo a dire veramente chi è, in modo tale che le autorità lo riconoscano, si mettano d'accordo e procedano all'opera di liberazione. Probabilmente Giuda pensò di aiutare il progetto di Dio, facendo di testa sua, lo fece a fin di bene. Consegnò Gesù in modo tale che avesse la possibilità di parlare a tu per tu con le massime autorità di Israele. Sicuro che si sarebbero capiti, si sarebbero accordati e sarebbe iniziato finalmente il grande lavoro di liberazione. Difatti, quando Giuda si accorge che Gesù non si è rivelato, non si è accordato ed è stato condannato, addirittura viene portato da Pilato per essere condannato a morte, Giuda è addolorato. Allora Giuda, colui che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: Ho peccato, perché ho consegnato sangue innocente. Ma quelli dissero: A noi che importa? Pensaci tu. È un elemento tipico di Matteo questo resoconto. La reazione delle autorità sacerdotali del Tempio mostra la grettezza spirituale. Loro hanno fatto il loro interesse, hanno usato Giuda per fare un colpo di mano senza farsi notare. I problemi di coscienza sono suoi, a noi non riguardano. Veditela tu, arrangiati, lo scaricano, lo hanno usato e adesso lo buttano via. Il povero Giuda, quando vede che le cose non vanno secondo quel che aveva pensato, si pente, si lascia prendere dal rimorso e ammette: Ho peccato. Io vi ho consegnato nelle mani sangue innocente, cioè una persona innocente che voi avete condannato a morte, di cui verserete il sangue. Io ne ho la responsabilità, ma non volevo quello. Ecco il dramma di Giuda. È un discepolo che vuole fare di testa sua, che segue Gesù ma non lo ascolta e vorrebbe insegnargli a fare il Messia. E gli impone qualcosa e scopre il dramma di essere lui responsabile, ma non voleva esserlo. Lo sbaglio peggiore di Giuda è stato quello di non fidarsi della misericordia di Dio. Butta via quelle monete e corre a togliersi la vita. Questo è il dramma. Non fidarsi della misericordia. E comunque non abbiamo la possibilità di affermare che nemmeno Giuda sia dannato. È possibile che abbia accolto la misericordia di Dio e si sia aperto. È il dramma di un discepolo testone, molto simile a noi. Il tradimento di Giuda è molto simile al tradimento di tanti cristiani che seguono Gesù ma vogliono fargli fare quello che hanno in testa loro. E a fin di bene, secondo i loro schemi e i loro gusti, vogliono dominarlo e piegarlo. Purtroppo è sempre drammatico e fallimentare questo tentativo. Gesù viene condannato da Pilato, portato nel luogo della esecuzione e appeso alla croce. Lì, oltraggiato e deriso dalla gente presente, termina la sua vita con un grido a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Così Matteo riporta in ebraico l'inizio del Salmo 21. Riporta una preghiera che segna l'inizio di una orazione biblica importante. Se noi non teniamo conto che è un salmo, un lungo salmo con molti temi, rischiamo di leggere in questa parola di Gesù quasi una disperazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è possibile poi riflettere sul senso di abbandono o sul problema teologico, come Dio possa essere abbandonato da Dio. Ma non mi sembra la strada migliore da seguire per comprendere il testo. Se andiamo a rileggere l'intero Salmo, ci accorgiamo che è una preghiera di grande fiducia. Non solo, ma nella seconda parte del Salmo c'è l'annuncio della vita, l'esaudimento che il Signore ha offerto al suo servo, la garanzia che vivrà e avrà una discendenza. È una preghiera di fiducia. Citare il primo versetto serve all'evangelista per dire: Gesù pregava con le parole dei salmi, in particolare con quel salmo. Da quel testo Gesù ha tratto versetti per la sua preghiera. Gesù pregava con i salmi. Fino all'estremo momento della sua vita, la sua preghiera è fatta di versetti tratti dai salmi. L'ultimo grido è un'affermazione di fiducia. All'interno di questo salmo c'è un versetto particolare in cui si dice: fin dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. In ebraico Eli Atta. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Eli, Dio mio, Atta, tu sei il mio Dio. È il grido finale di Gesù, un grido di grande fiducia, di abbandono totale. Nonostante tutto, tu sei il mio Dio. Ma un orecchio aramaico potrebbe avere inteso la parola leggermente diversa. Avrebbe potuto intendere Elia, staccato, ta. La stessa identica frase sentita, se messa per iscritto in aramaico, significa Elia, vieni. Ecco perché qualcuno dei presenti disse: chiama Elia. Cercarono di dargli da bere. L'altro dice: aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Elia non viene. È il fraintendimento finale. Gesù non chiamava Elia. Gesù si è affidato al suo Dio, ha messo la sua vita nelle mani del Padre. La morte di Gesù è accompagnata da fenomeni apocalittici. Tutti precisano che il velo del Tempio si squarciò, La terra tremò, le rocce si spezzarono, aggiunge Matteo. Il terremoto, le rocce che si spezzano, i sepolcri che si aprono, sono segni escatologici. È la fine del mondo. Sì, è la fine di un mondo. Con la morte di Gesù c'è una fine, c'è un compimento, c'è un capovolgimento della situazione. Soprattutto quel terremoto che apre le tombe è l'immagine apocalittica della catastrofe. La parola catastrofe in greco significa questo gesto che noi facciamo accompagnando l'idea di cambiamento. Le cose sono cambiate da così a così. Catastrofe è rivoltare ciò che è sotto e metterlo sopra. È il ribaltamento della sorte. Il terremoto è un simbolo apocalittico molto frequente per indicare l'intervento di Dio. Le cose sono sconvolte, non sono più come prima. È la struttura del mondo che è sconvolta, ma dato che la struttura era negativa e corrotta, il capovolgimento significa correzione, salvezza. La stessa immagine del terremoto, l'Evangelista Matteo la riprende nel momento della risurrezione. Non dimentichiamo che gli evangelisti non raccontano la risurrezione, ma la visita delle donne e dei discepoli alla tomba vuota. Raccontano l'esperienza della tomba vuota e l'incontro con il risorto, ma non il momento della risurrezione. All'inizio del capitolo 28, ultimo del suo Vangelo, Matteo scrive: dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. È una descrizione apocalittica. Quell'angelo è come un fulmine che scuote la terra. È la descrizione che solo Matteo introduce per spiegare l'evento. È Dio che è intervenuto e dall'alto ha capovolto la situazione. Il grande terremoto caratterizza il capovolgimento della situazione. L'angelo del Signore rotola la pietra, è immagine del male, è la morte, è quella pietra messa sopra che nasconde tutto. Ci hanno messo una pietra sopra, morto e sepolto, è finito tutto. E invece il fulmine del cielo scuote la terra, ribalta la pietra e l'angelo vittorioso ci si siede sopra. È seduto sul simbolo della morte. E il Cristo risorto incontra le donne e i discepoli e li manda in tutto il mondo. E siamo arrivati al compimento. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. L'inizio della missione della Chiesa è la fine del Vangelo. Eravamo partiti proprio da questo finale, perché tutto comincia di qui. Dall'esperienza del Cristo risorto, i discepoli, e Matteo fra di loro, sono ritornati all'inizio e hanno ricordato quel che è successo e l'hanno raccontato a noi, perché anche noi diventiamo suoi discepoli. Ascoltare il Vangelo, capirlo bene, ci aiuta ogni volta a crescere in questa dimensione di discepoli. Siamo chiamati a imparare da Gesù, a imparare Gesù in persona, a diventare veramente suoi discepoli. Vi auguro di cuore che l'ascolto di queste parole e la lettura di questi testi ci aiuti davvero a diventare discepoli di Gesù.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv 2 persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È stato un episodio di gravità inaudita sia per l'oggettività 4 morti che per le modalità, a dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari D'Alessio sulla strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta, aggiunge il magistrato, spiegando che gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. 2 pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi, per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora. Mi solleva sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore?
3: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
4: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido. Abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto.
3: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

0: Siate lieti nel Signore, esultate o giusti.
1: Siate lieti nel Signore, esultate o giusti.
0: Fedeli di Dio, gridate di gioia.
1: Esultate o giusti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Siate lieti nel Signore, esultate o giusti.
2: Gioia nel cielo per gli amici di Dio. Hanno seguito le orme di Cristo, hanno versato il sangue per suo amore, con Cristo regneranno senza fine.

0: Gioia nel cielo per gli amici di Dio. Hanno seguito le orme di Cristo, hanno versato il sangue per suo amore. Con Cristo regneranno senza fine.
1: Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, s'innalzi a lui la lode della Chiesa.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
0: Padre nostro,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva girare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese con Hezbollah, che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane, e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. È centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social volo di Mirza Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
4: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli, filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
5: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi. A dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni, sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio, insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno, dalle udienze ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
8: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vitoli nello studio.
1: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra, lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente. Migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
10: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: Amici e amiche che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. L'unica risposta concreta in un mondo abitato di conflitti, di guerre, di crisi economica e sociale è considerare la pace azione. E questa è la scelta che ha fatto il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, un movimento che nasce per sostenere l'Ucraina. Ne parlerò con Alberto Petracca.
14: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta nasce proprio con lo scoppio della guerra in Ucraina. per sostenere la popolazione ucraina che viene purtroppo martirizzata da allora. L'obiettivo è quello di stare di vicino, insomma, stare vicino alla gente che subisce quello che, insomma, sta succedendo, quello che subisce.
13: Nel mese di ottobre siete stati in Ucraina per celebrare il giubileo della speranza lì in Ucraina e quindi incontrare la gente, prendere contatti con loro e portare speranza concretamente. Parliamo di questo bellissimo momento di grazia.
14: Noi siamo andati in Ucraina con questo movimento del quale fanno parte molte associazioni, molti gruppi ecclesiali e non, devo dire. Noi come Ordine Francescano Secolare abbiamo aderito a questo progetto e ci siamo recati proprio nel 2025, quando c'era ancora in corso l'anno giubilare, e siamo andati lì a passare tre porte sante, un pochino era quello l'obiettivo religioso, oltre che ovviamente incontrare la popolazione. Abbiamo vissuto questo momento di grazia veramente importante, perché incontrare le persone che vivono una sofferenza così grande significa imparare, ma significa anche creare relazioni. Quella è la cosa che ci teniamo di più, a cui tenevamo di più. E passare alle porte sante, mi creda, con gli allarmi che suonavano e le bombe che andavano, non è stata un'esperienza semplice, e abbiamo vissuto per pochi giorni quello che la gente vive da anni, insomma.
13: E ritornerete in Ucraina con un altro momento, Odessa. Adesso Odessa, manifestazione sempre promossa dal Movimento Europeo di Azione Non Violenta, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto, proprio per aprire ponti di dialogo e promozione di percorsi di pace.
14: L'obiettivo è quello sempre di costruire la pace, perché la pace va auspicata, ma poi per la pace bisogna anche lavorarci, perché parlarne solo rischia di diventare un alibi. Così un dire sono stato bravo, ne ho parlato. A volte invece bisogna anche avere il coraggio di mettersi un po' in gioco. Quindi adesso siamo stati anche altre volte come gruppo, siamo adesso ancora 150 iscritti, vorremmo arrivare a 200 persone per dare un segno forte anche alla popolazione della città, della vicinanza dell'Europa, perché non saremo soltanto italiani, a loro, alle loro sofferenze, creare questo ponte di umanità. Quello che ci diceva il Nunzio Apostolico, che sarebbe l'ambasciatore della Santa Sede, ci diceva: i grandi del mondo sono anni che parlano ma non riescono a risolvere la situazione. Adesso o ci mettiamo in moto noi dal basso, oppure la pace vera non arriverà mai. Quindi c'è questo grande stimolo alla gente comune, alla gente semplice come siamo noi, di creare questi rapporti, questi ponti, di creare veramente dei rapporti che possono portare alla pace, indipendentemente da quello che poi i potenti possano decidere o fare.
13: San Francesco d'Assisi, cosa dovrebbe significare partire dal suo esempio per abitare, costruire la pace ogni giorno, come ha detto lei, con le scelte, con i gesti, con le parole, con l'azione?
14: San Francesco è stato il principe del dialogo, no? Il famoso incontro con Malik al-Kamil, lo conosciamo tutti, ne abbiamo parlato in tutte le salse, ma è proprio quello, l'incontro del diverso, della persona lontana. L'abbracciare chi è diverso, l'abbracciare chi ha difficoltà, l'abbracciare il lebbroso, la persona che ti potrebbe dare dei problemi, potrebbe sembrare lontana. Se vogliamo costruire la pace dobbiamo fare questo, non siamo chiamati tutti ad andare in Ucraina o a Gaza o dove sia, ma siamo chiamati tutti a creare questi ponti con le persone che incontriamo tutti i giorni. Il rischio è quello, ripeto, lo voglio ripetere perché credo che sia importante questo aspetto, il rischio è quello di parlare della pace e di non costruirla davvero. O ci mettiamo in gioco o diventa tutto un alibi. Mi scusi la durezza forse, però io credo fermamente questo.
13: E io ringrazio Alberto Petracca per essere stato con noi. Grazie di cuore.
14: Grazie a lei e buon lavoro.
12: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Enrico Diamanti, che è consigliere nazionale dell'Ordine Francescano Secolare d'Italia e delegato CIFRA. Ben trovato.
2: Grazie, ben trovati.
1: Con lui parleremo del progetto Sementi, che è proprio promosso dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia e ha l'obiettivo di creare un laboratorio per i giovani. Spieghiamo com'è nato.
2: È nato da un input che ci ha dato Davide Rondoni, scrittore e poeta che è presidente del comitato dei festeggiamenti degli 800esimi di San Francesco. In occasione di un'assemblea nazionale abbiamo fatto un discorso un po' ad ampio raggio e in un passaggio lui ci ha lanciato l'idea di pensare a dei laboratori, degli atelier, li ha chiamati, per i giovani, in modo che si possa un po' anche cercare di mettere a terra tutto quello che in questi festeggiamenti degli 800esimi è venuto fuori. E da lì, ragionando in consiglio sul servizio che potevamo fare in questo senso, è nato questo progetto che poi ha preso il nome di Sementi, che è un acronimo degli elementi che caratterizzano questo progetto, ma che al tempo stesso è anche un modo di lanciare la prospettiva di questo progetto, cioè di seminare qualcosa che poi i ragazzi possono sviluppare di lì in avanti.
1: Dicevi tu un progetto per i giovani e aggiungerei anche con i giovani, perché l'idea è proprio quella di renderli protagonisti. Vorrei un po' approfondire con te la dimensione del CON, l'importanza di questa dimensione nei processi educativi.
2: È fondamentale. Io lavoro come educatore in una comunità di adolescenti e la cosa su cui si basa tutto il rapporto, specialmente con gli stranieri, dove poi c'è anche la barriera linguistica, quindi questo rappresenta un'estremizzazione del ruolo, della compartecipazione. E il canale che si deve instaurare è sicuramente quello di fiducia e di protagonismo, fermo restando il rispetto dei ruoli. E questo, se è vero in quell'ambito così estremo, è altrettanto vero anche in questo. Quindi si pensa a questi atelier come un contenitore, un ambito, un ambiente, un contesto dove con dei segnali, dei piccoli strumenti, sono i giovani ad essere protagonista. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte. D'altra parte il progetto nasce proprio dalla frase di San Francesco: io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Cristo. È per questo che nasce quest'anno e per questo in questo contesto. Quindi è proprio nel DNA di questo progetto il concetto che il ragazzo, i ragazzi insieme, anche di luoghi diversi del mondo, possano collaborare essendo protagonisti e artefici essi stessi di questo progetto.
1: E infatti, perché un altro obiettivo è proprio quello di accorciare le distanze. Siamo abituati a farlo solo in un'ottica tecnologica, collegandoci all'interno dei social, ci sentiamo connessi con i social. Invece questo progetto vuole far riscoprire il significato autentico della connessione, l'incontrarci face to face, il collaborare insieme, anche collegando esperienze non solo locali ma anche internazionali. È molto ambiziosa come cosa, ma anche allo stesso tempo veramente bella.
2: Questa è una necessità che abbiamo individuato a partire dal contatto con i ragazzi francescani, con la CIFRA, è quello di controbilanciare la connessione online con la riscoperta di una dimensione in presenza. Il progetto infatti nasce a livello nazionale individuando come hub, come punto centrale, la sede dell'Ordine Francescano Secolare a Roma e nella dimensione regionale che sta partendo adesso in Abruzzo una struttura che possa essere un luogo di incontro fisico dove c'è possibilità di fare residenzialità, quindi di stare insieme, vivere insieme i giorni in cui ci si incontra e si lavora, perché questa modalità è quella che poi dà valore a quella online. Una sola non basta, cioè se quella solo online stiamo vedendo che non basta, diciamo priva i ragazzi di una dimensione che poi alla lunga gli viene a mancare e un po' va a tarpare le ali delle possibilità che loro vogliono e possono esprimere. Quindi questa dimensione dello stare in presenza è veramente un punto importante di questo progetto.
1: Lo stare è anche un'altra cosa che ci fa riflettere sul significato del sostare e quindi anche su un rapporto diverso che abbiamo con lo spazio e anche con il tempo.
2: Sì, sì, è vero, il tema del meeting quest'anno è particolarmente vicino a questo, cioè questa connessione è prima di tutto una connessione che nasce da una dimensione personale, cioè riconnettersi con se stessi. Quindi i tempi, i luoghi, le modalità anche nella dimensione personale sono importanti e poi ovviamente si sviluppa anche nella connessione con gli altri, che necessita di alcuni elementi che sono imprescindibili, e poi si sviluppa in una libertà povertà che sta tutta ai giovani, ai ragazzi.
1: Dicevi prima che il nome Sementi è l'insieme di una serie di parole chiave che avete scelto per accompagnare questo progetto, che ha l'idea di iniziare a generare dei processi.
2: Sì, è proprio così, è venuto fuori questo acronimo, è un po' stato una creazione contemporanea, acronimo e significato e punti sono venuti insieme, e quindi le lettere rappresentano socialità, esperienze, moltiplicazione, talento, che è quello che abbiamo affrontato oggi qui, energia, network, trasformazione, inclusione. Voglio dire, questa è una successione di elementi che potrebbe anche non essere vincolante, nel senso che nell'applicazione regionale che stiamo immaginando c'è anche la libertà di mettere dentro sementi degli elementi che compongono la parola ma che sono propri della realtà locale, perché è giusto che sia qualcosa di calato profondamente nel territorio.
1: E visto che hai accennato alla parola che avete approfondito oggi, talento, vorrei farti una domanda proprio inerente a questo, è da rivolgere ai giovani e alle giovanissime che in questo momento ci ascoltano. Come si fa a sentire il proprio talento, a custodirlo e soprattutto a cercare di realizzare una vita lasciandosi guidare dal proprio talento?
2: Qui l'esperienza di San Francesco ci aiuta tantissimo, nel senso che lui ha saputo leggere nelle attitudini che aveva nella prima parte della sua vita, le attitudini, le attività, le ambizioni, i sogni, li ha prima vissuti in maniera molto diretta, quasi di pancia, ma poi ha avuto la capacità anche di mettersi in discussione, di mettere in discussione la lettura di questi, e l'ha potuti reinterpretare nella vocazione a partire dall'esperienza fallimentare della guerra che aveva fatto, dall'introspezione che ne è conseguita, l'incontro con il Libroso e così via. Ecco, questa modalità in cui Francesco ha vissuto la scoperta dei suoi talenti, che poi è la scoperta della chiamata, può aiutare molto anche i ragazzi di oggi e fa capire che non si deve avere paura di sbagliare, non si deve avere paura di tentare, perché tutte le esperienze si può raccogliere qualcosa di buono per focalizzare sempre meglio il proprio modo di essere felici e di stare a questo mondo.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
0: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Sì. Pregheremo in questa Eucaristia per il fratello Zago Francesco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, l'amore del Signore Gesù, la comunione nello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
2: Bene, questa sera per me è motivo di gioia avere qui Padre Interligi, prima di tutto perché è mio cugino, siamo parenti, poi perché è quello di cui il Signore si è servito per scoprire la mia vocazione sacerdotale. Non solo io sono stato il primo, ma poi c'è tutta una lunga lista di giovani negli anni, chi è diventato sacerdote, chi suora, chi frate, eccetera. Ecco, Padre Interligi è quello che ha costruito una cattedrale nel deserto. E io vi invito, l'ho sempre detto a tanti, vi invito ad andare a vedere la chiesa di San Domenico Savio. È una chiesa da vedere, da visitare. È una chiesa tutta pensata da Padre Interligi. Il geometra è servito per mettere firme e per fare i calcoli, è vero? Ma poi lui ce l'aveva da anni questa chiesa costruita in miniatura. E io mi ricordo quando ero lì a San Domenico Savio, vedevo questa chiesa in miniatura. Adesso invece la vedrete ed è straordinariamente bella. Le chiese nuove come quella non ce ne sono, almeno credo qui da noi, poi suppongo anche in Italia. E il Signore si è servito di lui anche per altre cose. Ecco, in quella zona dove lui ha operato, si può dire, tutto il suo ministero sacerdotale, tutti gli anni, è nata San Domenico Savio come parrocchia, poi è nata la parrocchia della Risurrezione e adesso è nata una nuova parrocchia di cui lui, per limiti di età e amministratore parrocchiale, sarebbe San Massimiliano Colbe. Ecco. Quindi il Signore l'ha abbondantemente usato e continua a usarlo. E sembra giovane, ma in realtà c'ha i suoi 82, ah, 83, e continua a usarlo. Ha costruito una bella comunità lì a San Massimiliano Colbe. Tante volte ci siamo andati, vabbè, forse tanti di voi non siete venuti, però ecco, siamo qua. E quindi questa sera loderemo, ringrazieremo il Signore nell'Eucaristia per averlo il Signore usato abbondantemente e con tanti frutti e tanti benefici. Ecco, preghiamo anche perché continua a suscitare sempre ministri, sacerdoti di cui il Signore si può servire per fare le sue grandi opere.
0: Grazie della commemorazione. Per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanca e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo Apostolo di Cristo, Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio mio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
2: Vediamo

come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuto in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.

la parola che la liturgia dedica a questi santi martiri è una parola che dedica anche a noi. È la parola che ci invita ad approfondire la conoscenza della parola di Dio, non vivendo di rendite, ma ravvivando in noi il dono che Lui ha fatto e avendo il coraggio anche di soffrire per il Vangelo. Vangelo che non è semplicemente un libro, ma è Gesù stesso. Il rischio che noi possiamo correre è quello che hanno corso questi sadducei del Vangelo di oggi, i quali anzitutto pongono a Gesù un problema che è assurdo e illegale. Se voi ricordate l'episodio della donna samaritana, Gesù le dice: hai detto bene, perché hai avuto 5 mariti e ora questo non è tuo marito, perché la legge mosaica permetteva soltanto 5 matrimoni. Loro, per mettere in forse Gesù in difficoltà, propongono un caso assurdo, illegale. Non solo, ma si meritano un rimprovero da parte di Gesù, che dice loro: voi non conoscete le scritture. Ed era un'accusa grave questa, pubblica e grave, perché loro che erano tra i maestri del popolo di Israele ora si dimostrano come non conoscitori. Ma non andiamo al di là del testo, semplicemente passando da una affermazione che è quella: il dovere di conoscere le scritture è un dovere che appartiene al nostro essere battezzati. Io ora passo su un altro argomento, derivando sempre da queste affermazioni, su cui voi mi potete essere maestri, ma mi permetterete di usare il mio tempo anche con questi richiami. Chi ci dà esempio di questo interesse per la scrittura è proprio Antonio. Antonio già a 15 anni fa la scelta non solo di consacrazione a Dio presso i monaci agostiniani, quindi siamo collegati con il Papa di oggi, ma anche e soprattutto con l'interesse, un interesse che lui ha vissuto in un modo viscerale, per la scrittura. Un interesse che gli ha chiesto silenzio e preghiera, scegliendo anche luoghi dove poter vivere lo studio, il silenzio e la preghiera, cose che non possono convivere con il chiasso, il disordine del nostro mondo. Lui viene mandato, vista questa sua inclinazione, nel convento di Coimbra. E lì ci sta 9 anni e si immerge nello studio delle scritture tanto da approfondirle al punto che un giorno il Papa Gregorio IX lo chiamò Arca del Testamento e Scrigno delle Sacre Scritture. Lui viene ordinato sacerdote giovanissimo, ma sente che la vita del convento non lo realizza. In questo tempo arrivano in Portogallo i primi francescani che, col desiderio del martirio,
quindi non di salvare la vita, ma di convertire anche a costo di perdere la vita, si recano in Marocco e lì realmente ottengono il martirio, vengono martirizzati in nome di Gesù. Questa notizia lo affascina talmente che agli altri francescani che arrivano per sostituire quelli morti, Antonio chiede di poter fare parte del loro gruppo. Faticosamente riesce non solo a sganciarsi dagli agostiniani, ma a ottenere di poter vestire il saio francescano, perché vuole vivere, oltre a quello che faceva, la preghiera, il silenzio e lo studio, ora la totale povertà. Antonio, anche lui desidera il martirio e si imbarca per il Marocco, ma lì cade ammalato e gli altri frati cercano di ricondurlo nuovamente in Portogallo per farlo curare. Ma i disegni di Dio sono diversi. Una tempesta porta la nave non in Portogallo, ma in Sicilia. Approdano a Messina. A Messina vive l'esperienza con un gruppo di francescani che si trovano già lì. Ma qualche mese dopo, esattamente nel 1221, inizia il capitolo generale alla Porziuncola e lui viene mandato dai monaci francescani di Messina a rappresentarli lì ad Assisi, alla Porziuncola. Rimase lì e chiese di poter continuare la sua vita di preghiera e di studio. E allora Francesco lo manda a Forlì, esattamente a Monte Paoli, e vive, continua a vivere la sua preghiera e il suo studio. Ma Francesco lo individua come una persona valida, capace, anzi lo chiamava scherzosamente il mio vescovo, e lo manda a predicare. Gli dà licenza di insegnare a Bologna, va a predicare in Francia, a Tolosa, a Montpellier. Nel 1227 viene eletto ministro dell'Italia settentrionale. Alla morte di Francesco gli viene assegnata la provincia dell'Emilia, dove dal 1230 risiede e vive. Tra queste città che a lui interessavano c'era anche Padova, ma non era il luogo centrale della sua residenza. La vigorosa personalità di Antonio, la sua passione per lo studio, l'amore al nascondimento e alla preghiera, la volontà di servire e seguire Gesù come pellegrino itinerante, ne caratterizzano la personalità evangelizzatrice. È una figura profonda e complessa, anche se poi noi cristiani l'abbiamo ridotto a una figura devozionale e intimistica. Una pagina, lui ha scritto moltissimo, molti discorsi, molte esegesi, molti scritti liturgici e dottrinali, tanto che Pio XII nel 1946 lo ha dichiarato dottore della Chiesa. In una delle sue pagine
lui scrive come intente l'evangelizzazione. Inizia dicendo che il vero evangelizzatore deve lasciare parlare lo Spirito Santo, non deve rubare le parole agli altri facendole proprie, ma soprattutto deve esprimere nella propria vita coerenza tra le parole e i fatti. La predica, scrive Antonio, è efficace quanto parlano le opere. Umiltà, povertà, pazienza, obbedienza, prima che dalle parole, devono essere parlate dalle opere. E ancora aggiunge: noi predicatori siamo ricchi di parole e vuoti di opere. Siamo come il fico maledetto da Gesù, ricco di foglie ma senza un frutto che sfama. Certi predicatori si vantano di sapienza, ma l'assenza delle opere distrugge la loro dottrina. Essi non giovano affatto al popolo. La sapienza di Dio illumina l'intelligenza e lo Spirito Santo infiamma il cuore. La sapienza del mondo, invece, inviluppa il cuore di macchinazioni, oscura il senso delle parole, mostra come vero il falso e come falso il vero. Questa è la prudenza nociva che i giovani imparano nella vita e i bambini a scuola. Siamo nel 1200. Questo tipo di sapienza insegna a cercare i più alti onori, a godere delle vanità e a rendere il male per male e a non cedere mai e a sopportare con malavoglia. È una sapienza piena di orgoglio, vanità, furberia, sono ignoranti di Dio. Mi stupisce che un giovane di 36-37 anni, questo era Antonio, aveva tutta questa sapienza, mentre i nostri giovani di 30-35 anni oggi sono dei bambinoni che non hanno neppure un pensiero direttivo nella loro vita e progettuale nella loro esistenza. A 36 anni è morto e 11 mesi dopo il Papa Gregorio IX lo ha canonizzato. Questo è l'Antonio che dobbiamo tenere presente, anche se poi ricordiamo più volentieri l'Antonio che ci viene raccontato con degli aneddoti, ma anche questi significativi. Uno ce l'avete nel dipinto dei pesci. Antonio era andato a Rimini a predicare in una città che era passata tutta all'eresia. E nessuno lo ascolta, lo prendono in giro. Lui se ne va sugli scogli e incomincia a ripetere le prediche fatte ai riminesi. E i pesci escono fuori dal mare per ascoltarlo. E Antonio potrà dire ai riminesi curiosi: voi non ascoltate, ma le vere creature di Dio ascoltano. Di Tolosa avete un altro dipinto. Aveva parlato in questa città dell'Eucaristia. E un contadino incominciò a bestemmiare e a irriderlo. Allora Antonio lo sfidò dicendo:
io sono sicuro che il tuo asino crede con più facilità di quanto tu riesci a fare. Io porterò il Santissimo e il tuo asino si inginocchierà. E lui dice: alt, accetto la sfida, ma una condizione. Per 3 giorni tenne l'asino senza mangiare e bere. Al 3° giorno si diedero convegno e l'asino, invece di pensare a mangiare e a bere, si inginocchiò dinanzi all'ostia consacrata che Antonio presentava. La fede nell'Eucaristia e la potenza della parola. Ma c'è un altro episodio che voglio ricordarvi e che di solito è rappresentato nelle statue. Di solito noi troviamo Antonio rappresentato con il bambino Gesù. Ma che c'entra questo bambino Gesù? Lui, gli ultimi anni della sua vita, si era fatto costruire da un principe amico una cella su un albero. Lui ci saliva e stava lì giornate intere a pregare, sempre nella ricerca della solitudine, della preghiera e della parola di Dio. Però la sera scendeva e andava con gli altri frati a dormire nel conventino. Una sera Antonio

gioia infinita. Ecco da dove nasce poi questa figura di Antonio con la statua, nelle statue con il bambino Gesù. E l'amore verso Gesù che lo porta a vederlo incarnato nella sua prima natura di incarnazione nella grotta di Betlem. Mi fermo qui e vi ringrazio dell'ascolto e invito me e voi a vivere queste suggestioni che il Signore oggi ci ha offerto. L'ascolto di una parola ma interiorizzata e trasformata in opere. È un desiderio profondo di vivere l'intimità con Gesù fino al punto magari d'avere, se volontà di Dio, esperienze mistiche.

0: eleviamo al Signore le nostre preghiere e attingendo alla forza che è dono dello Spirito diciamo: rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo, o Signore.
1: Rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo, Signore.
2: Per l'Europa non dimentichi le profonde radici cristiane di cui è permeata la sua storia. Le valorizza e le adotti come linee guida per l'attuazione di politiche che hanno di mira l'eguaglianza tra i popoli e la condivisione dei beni. Preghiamo. Testimoni coraggiosi
0: del tuo Vangelo, Signore.
2: Per i detenuti, accolgano il perdono misericordioso del Signore che non respinge nessuno, e vivono la loro detenzione come occasione di conversione e via di reinserimento nel tessuto sociale. Preghiamo.
0: Rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo, Signore.
2: Per gli assistenti sociali, nelle situazioni di disagio che si trovano a gestire, portino sempre una parola di speranza e offrano la loro competenza con umiltà, senza mai considerare inutili i tentativi di recupero e di risentimento. Preghiamo.
0: Rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo, Signore.
2: Per i monaci e le monache, sappiano raccogliere le ansie, le angosce e le sofferenze del mondo e presentarle a Dio attraverso l'offerta della loro vita consacrata totalmente a Lui. Preghiamo.
0: Rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo,
2: Signore.
0: Raccomandiamo alla tua misericordia il nostro fratello Enzo e tutti i defunti. Concedi loro il riposo eterno nella pienezza della tua gioia.
2: Rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo, Signore.
0: Zago Francesco, ho sbagliato. La tua grazia operi in noi, Signore, perché le nostre vite siano irradiazione del mondo della tua vittoria e realizzazione delle tue promesse. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Carlo Luanca e compagni. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Luanga e compagni, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco Gesù, agnello di Dio che togli il peccato del mondo, beati noi invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Bene, grazie Padre Interligi, grazie anche ai cantori che ci hanno aiutato a rendere grazie e glorificare il Signore in questa Eucaristia, ma soprattutto grazie per la puntuale descrizione della figura e della spiritualità di Sant'Antonio di Padova. Non sono cose che mai possiamo dire, non tanto di sapere, quanto piuttosto il modo con cui ognuno dice la bellezza della vita di un santo e della sua spiritualità è sempre unico e originale, per questo fa sempre effetto. Per cui grazie per come hai esposto magnificamente questa figura, ce l'hai fatta questa sera ancora una volta amare. Ecco, grazie.
0: Grazie a voi perché ci avete invitati e ci avete dato questa occasione di uscire fuori dal nostro piccolo guscio per respirare un'aria diversa. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace.

Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblanza do
7: sono la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? In Ucraina ancora bombardamenti, soprattutto sulla popolazione, e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato in mattinata a Kiev per una visita a sorpresa, per in qualche modo rendersi conto anche lui dei massicci raid aerei russi che hanno colpito appunto la capitale. Di percorsi di pace si parla a rondine per l'annuale festival sul conflitto. Infine, in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo di caporalato dopo l'ennesima tragedia in Calabria. Allora, in regia Bruno Orti, io invece sono Alessandro Guarasci. E allora appunto parliamo di Ucraina, perché le autorità della regione di Sumy hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore un civile è stato ucciso e altri 15 sono rimasti feriti, tra cui 3 bambini, per gli attacchi russi. Inoltre, nella città meridionale di Kherson i bombardamenti notturni e gli attacchi con i droni russi hanno ucciso una donna di 86 anni e ferito altre 5 persone. L'aeronautica militare ucraina ha anche fatto sapere che nella notte la Russia ha lanciato 198 droni, un bilancio davvero pesante, droni a lungo raggio contro appunto l'Ucraina, e che le difese aeree appunto sempre di Kiev ne hanno in qualche modo neutralizzato la maggioranza.
9: Russia says its air defenses have been responding to a Ukrainian drone attack on the area around St. Petersburg.
8: E allora, questa è la BBC di qualche ora fa, perché il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sta già lanciando attacchi sistematici contro l'Ucraina, viene detto attacchi di rappresaglia, in risposta ai lanci di droni che ne ore scorse appunto hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Questi attacchi erano stati già confermati in mattinata dal presidente ucraino Zelensky, che appunto aveva parlato di raid contro il terminal petrolifero di San Pietroburgo, in coincidenza con il forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Insomma, solo guerra, e lo dobbiamo dire, bisogna tentare in qualche modo di rilanciare il processo di pace, e di questo ha parlato anche Gianluca Capannini, volontario di Operazione Colomba.
10: Quello che sta cambiando è che forse per la situazione in Iran la Russia sembra avere meno forza, e l'Ucraina sta militarmente proponendosi di più e affondando di più i colpi nell'intero del territorio. Il territorio russo, la risposta russa è molto, molto violenta, questo direi che sta cambiando in questo momento.
11: Come sta vivendo Kiev questa nuova fase del conflitto?
10: Ma c'è questa idea, per me difficile da capire, che gli ucraini provano a far vedere che non è vero che la Russia è invincibile, con un costo di vita altissimo da entrambe le parti, anche da parte ucraina. Non c'è una parte, non c'è una trattativa politica in questo momento, il contenzioso è tutto militare, quindi da una parte c'è un esercito fortissimo come quello russo e un'attitudine alla guerra e alla violenza molto forte, e dall'altra c'è un desiderio di resistere, anche di ribattere, di rispondere a questa violenza da parte russa. Sarebbe una guerra che l'ultima cosa a fare sarebbe lasciarla solo loro due, però in questo momento è esattamente così, non c'è un'autorità superiore, una presenza internazionale che possa, diciamo, impedire che il conflitto sia solamente un conflitto militare. Il conflitto militare lo vince chi usa più la violenza, non lo vince chi ha ragione, quindi non ci sono premesse positive in questo momento.
11: Con la fine dell'inverno, quali sono oggi le principali emergenze per la popolazione ucraina?
10: Ma se dovessi dire, dunque, dal punto di vista concreto, la principale emergenza su tutta la linea del fronte è la mancanza di sicurezza, di prospettiva, e il fatto che c'è questo reclutamento forzato che coinvolge tutti gli uomini finora dai 25 ai 60. Poi pare che passerà anche una legge che abbasserà l'età in cui le persone possono essere prese e costrette ad andare a combattere anche contro la loro volontà. Quindi direi il fatto che non c'è la prospettiva per la fine della guerra, per cui non si possono fare piani, non si può tornare alla normalità in tutta la zona, diciamo, est dell'Ucraina, che è quella interessata al conflitto, e il fatto che ci sono tantissime donne che non vogliono essere arruolate, che vivono chiuse in casa, praticamente non si nascondono e non c'è una prospettiva futura.
11: Sul piano diplomatico, quali margini esistono ad oggi per una de-escalation, secondo lei?
10: Veramente molto pochi. Diciamo che sarebbe una guerra in cui sarebbe fondamentale la presenza delle Nazioni Unite, e sarebbe fondamentale la presenza dell'Unione Europea, ed è fondamentale la presenza della Chiesa, del Papa, diciamo, della Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica, perché sa porsi come un'alternativa a chi dice l'unica strada della guerra. E sappiamo molto bene la difficoltà che hanno le Nazioni Unite, praticamente la presenza è veramente ai minimi storici, cioè quasi vicino allo zero, e l'Unione Europea mi sembra che la voce principale sia quella di pensare al riarmo senza considerare che ci possano essere delle alternative. Per quello che riguarda una presenza esterna, direi che in questo momento è importante la presenza della Chiesa, la presenza dei civili che alzino la loro voce e dicano non vogliamo essere solamente vittime, e non può essere solo uno scontro dal punto di vista militare, perché sono popolazioni che hanno una formazione militare molto forte, anche una cultura molto militarizzata, e questo può portare anni di guerra, e seminano un odio, una mancanza di futuro che ci vorrà un tempo veramente lungo da sradicare.
8: Insomma, avete sentito cosa ha detto Gianluca Capannini a Lorenzo Giovanardi. Bisogna non perdere la speranza e tentare comunque di rilanciare il processo diplomatico. Ma ora per le notizie do la linea sempre a Lorenzo Giovanardi.
11: Sì, Alessandro, cominciamo con la guerra in Medio Oriente. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli USA hanno inizialmente fermato e messo fuori uso una petroliera diretta verso un porto iraniano in violazione del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Immediata allora la risposta di Teheran, che ha colpito con missili una nave battente bandiera americo-israeliana. Washington allora ha deciso di sferrare raid, definiti difensivi, sull'isola iraniana di Kashm, colpendo una torre radio. Ancora una volta la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Una pioggia di missili balistici ha raggiunto il Kuwait, colpendo l'aeroporto, dove una persona ha perso la vita, ma anche sedi diplomatiche e infrastrutture civili. Intanto il presidente americano Donald Trump si è detto convinto che l'Iran abbia accettato di non dotarsi di un'arma nucleare e che la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, è coinvolta direttamente nei negoziati con gli Stati Uniti. Khamenei, dal canto suo, ha invece assicurato che l'Iran non permetterà agli USA di esigere troppo né sui negoziati né nel processo di cessate il fuoco, e che d'ora in avanti la risposta di Teheran a qualsiasi sparo americano sarà una raffica di missili e droni. L'altro fronte caldo è il Libano, dove almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del paese, come riportato dal Ministero della Salute e dai media locali. In particolare sono stati segnalati raid su Tiro nella parte meridionale della capitale libanese Beirut, ma tra gli episodi più gravi figura il bombardamento dell'ospedale di Tibnin, che ha causato diversi feriti tra personale sanitario e pazienti e ingenti danni alla struttura. E il conflitto ha dei risvolti anche sull'economia europea. Bruxelles ha concesso una deroga al patto di stabilità per misure e spese relative alla crisi energetica, determinata in particolare dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Ma lo sforamento dei vincoli del patto non riguarderà le spese relative ai sussidi, come aiuti per le bollette o tagli alle accise di carburanti, ma solo per accelerare la transizione energetica. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, ha dichiarato il commissario europeo per l'economia Vladis Dombrovskis. E sulle accise il commissario ha affermato la la propria contrarietà a una flessibilità volta ad abbassare i prezzi dei combustibili fossili. Il ministro dell'economia italiana Giancarlo Giorgetti ha espresso tutta la propria soddisfazione per quanto riguarda la misura e ha poi assicurato, appena verranno precisati i limiti di utilizzo, il ministero dell'economia e delle finanze si riserverà di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie italiane. Ci spostiamo ora invece nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'ebola continua a colpire. Il numero dei casi è di 344, tra cui 60 decessi. L'OMS nei giorni scorsi parlava di quasi 900 casi sospetti, molti dei quali si sono rivelati falsi positivi. L'epidemia è iniziata nella parte orientale del paese il 15 maggio e si è diffusa nelle province orientali del nord e del sud Kivu, nonché nel territorio ugandese, dove ad oggi sono stati registrati 15 contagi e un decesso. In Kenya, intanto, sono andate in scena proteste e scontri per la proposta americana di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. Due persone hanno perso la vita a colpi di arma da fuoco. È tutto. A te la linea.
8: E allora, di pace e di disarmo, in un periodo segnato dai conflitti, parlerà il Papa nel prossimo viaggio apostolico a breve in Spagna dal 6 al 12 giugno. E di pace si parlerà anche da domani alla Youth Topic Fest 2026, che è poi il Festival Internazionale sul Conflitto organizzato da Rondine Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. Sono, lo dobbiamo dire, ormai anni che a Rondine si fanno dialogare giovani che inizialmente erano su posizioni avverse, diciamo, addirittura proprio conflittuali. Pensiamo a palestinesi e a ragazzi israeliani. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita tra l'altro dalla medaglia del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che Presidente ha visitato tra l'altro il borgo dove giovani, appunto, studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare, appunto, di costruire, loro dicono, un mondo di pace. Ricevere la medaglia è per Rondine un onore profondo e una responsabilità ancora più grande, ha dichiarato Franco Paccari, presidente e fondatore di Rondine, che appunto è stato sentito dal nostro redattore Michele Raviare e ha voluto in qualche modo spiegare il significato e le sfide di questa edizione.
2: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquietano, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
3: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato alla gioventù, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV. Perché è importante che i giovani siano inquieti, nel senso positivo che lei ha spiegato?
2: Ma noi abbiamo questa scelta di questo tema è avvenuta prima dell'elezione di Papa Leone al soglio pontificio. Quando è stato eletto e abbiamo saputo che è un agostiniano, noi che siamo cresciuti a Pane e Sant'Agostino, l'inquietudine diciamo era una parola che calzava, e tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che proprio scintilla dell'umano.
3: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani e ragazzi che vivono in contesti di guerra tra di loro. Purtroppo lo riscontriamo, ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
2: un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
3: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
2: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto, un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.

0: E allora, la vicenda dei quattro braccianti, lo avrete saputo, prima sfruttati e poi trucidati ad Amendolara in Calabria, non è un caso isolato, ma probabilmente in qualche modo la punta di un iceberg, di un sempre maggior sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti, soprattutto in agricoltura, ma non solo, da nord a sud del paese. E che il fenomeno sia in aumento lo testimoniano anche i numeri dell'ultimo rapporto laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime, curato da una serie di associazioni, tra cui Altro Diritto, in collaborazione appunto con l'Osservatorio Placido Rizzotto e il sindacato Fly CGL, un rapporto che appunto monitora annualmente l'applicazione della legge 199 del 2016. E allora dovete sapere che i dati del 2025 rispetto al 2024 fanno segnalare un aumento del 50% dei casi. Ecco, questa indagine è svolta attraverso appunto il monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti repressivi, ma evidentemente se continuano ad esserci questi casi pesanti di sfruttamento, le leggi e i controlli purtroppo non bastano. E questo ce l'ha detto anche Monsignor Francesco Savino, che è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo di Cassano all'Ionio, che parla appunto di schiavitù moderna.
1: Purtroppo nei nostri territori il caporalato purtroppo è presente, è in diverse forme, ma c'è. E io in questa vicenda drammatica, crudele, forse dobbiamo inventarci nuovi aggettivi per definirla, dico che, e per questo ho chiesto di fare luce, no? Il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, colui che si è salvato, che aveva anche le mani ustionate, e mi pare non solo le mani, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Però dove si annida il problema? Nella voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche in un lavoro, in un'agricoltura che è scarsamente redditizio per gli agricoltori e dunque in qualche modo si cerca di giocare solo sul basso costo della manodopera?
1: Siamo in un cortocircuito, perché anche evidentemente anche gli imprenditori guadagnano anche molto poco. Se una cassetta, supponiamo, di arancio, di clementini costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena, no, ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano, e quindi si realizza quasi un caporalato, come dire, un caporalato a catena, voglio dire. Ma io mi permetto di ricordare, no, ciò che ho anche scritto nel comunicato: quattro corpi nel fuoco, una coscienza in cenere. Perché devo dire che la mia coscienza rispetto a questo fatto veramente si è incenerita. Ecco, la mia coscienza si è letteralmente ustionata, no, bruciata, perché crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, si allargano dove la legge arriva tardi, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano. E la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta. Dobbiamo soprattutto, è lo Stato, no? Nelle sue diverse articolazioni e competenze, deve essere soprattutto presente nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove il caporalato mette radici. Ecco, servono controlli veri, continui e non episodici, insomma. Tutti ci stiamo stupendo, no? L'ho detto anche personalmente al Papa, della bellissima enciclica Magnifica Humanitas. Ecco, l'umanità, no, è magnifica, il nostro essere uomini e donne è magnifico, però può diventare anche la nostra umanità, può diventare anche barbarica, può diventare anche barbarie, può diventare anche non rispettosa, come devo dire, della più elementare rispetto della persona umana. qui è in gioco la dignità del vivere delle persone, qui è in gioco la condizione di vita umana delle persone. Ma ci rendiamo conto che 10 persone vivevano in una casa strettissima, piccolissima?
2: Chiaro che serve anche una maggiore consapevolezza dei consumatori nel, diciamo, addrizzare un po' l'antenne quando il prezzo di determinata frutta è basso.
1: Io prima parlavo di un cortocircuito, no? Che chiaramente si va, no? dalla produzione al consumo, perché anche il consumatore, no? Deve essere un consumatore, come dire, civile, deve essere un consumatore che deve essere anche capace di fare obiezioni di coscienza rispetto pure a certi prodotti che non sono il risultato di processi di legalità.
0: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone dei Coldplay, poi parleremo di cammini.

0: Il mondo alla radio.
1: Si cammina piano, a passo lento, alla scoperta dell'Italia e non solo, diciamo di tutta Europa, seguendo in qualche modo le strade di un turismo sempre più sostenibile. Anche quest'estate, appunto, i cammini la fanno da padrona, una forma di turismo che si arricchisce anche degli itinerari culturali europei. E allora, cari amici, vi diciamo che i cammini escono dalla nicchia per conquistare spazi sempre più ampi, con ricadute economiche per i territori attraversati, che tra l'altro cominciano a essere rilevanti. Tra l'altro, in questi giorni, nei prossimi giorni, dal 16 al 20 giugno, ci sarà un festival che viene chiamato Lungo il Fiume, che è in qualche modo un viaggio tra persone, storie e cammini lungo la via Francigena. Ma rimanendo i numeri che sono, diciamo, importanti, che nel 2025 ben 300.000 persone si sono messe in cammino e i primi numeri del 2026 fanno presagire un'ulteriore crescita. La durata media dell'esperienza resta in qualche modo stabile, circa 7 giorni e mezzo di cammino, lo stesso del 2024, ma l'aumento dei partecipanti fa crescere in modo, diciamo, significativo l'impatto totale, con quasi 2 milioni e mezzo di pernottamenti generati. Dopo anni dunque di semina nel silenzio, tutto il mondo dei cammini, fatto di associazioni e reti di piccole realtà locali, tra l'altro sostenute da tutta una serie di istituzioni, prende vigore. Ma soprattutto, diciamo, quello che è la vera novità è che è una forma di turismo che riguarda sempre più i giovani, o almeno così ci ha detto Fabiana Mapelli, appunto, della Compagnia dei Cammini.
2: Dipende sicuramente da come sono cresciuti anche, perché vediamo che ragazzi che da bambini sono stati portati a camminare dalle famiglie affrontano la voglia di camminare con una grinta, un'energia, sanno che vanno a stare bene quando vanno a stare in natura, in gruppi con i coetanei. Quando non hanno avuto questa esperienza in famiglia può essere che ci siano tante resistenze, ma il più delle volte le resistenze sono della famiglia e non dei ragazzi. Questa è un'esperienza che facciamo ogni anno. Le resistenze possono essere diverse, dalla fatica fisica allo zaino, al portare lo zaino, all'idea della mancanza di comfort, ecco, del non poter avere tutti i comfort della vita quotidiana, ma queste fatiche vengono superate molto velocemente.
1: Ci sono in qualche modo dei percorsi, diciamo, privilegiati dai giovani? Pensiamo a Cammino di Santiago di Compostela, che però non è in Italia, ma che comunque vedi ogni anno un aumento dei camminatori giovani. E per esempio la Romea in Italia, quale successo riscuote?
2: Non è tra quelli di maggiore successo. I giovani camminano i dati che abbiamo noi sulla Via degli Dei, è molto bazzicata come prima esperienza di cammino, e il Cammino dei Briganti. Cammino dei Briganti in particolare perché accoglie i camminatori che viaggiano anche in tenda, e quindi questo aiuta anche i giovani, anche con un basso budget a disposizione, a poter fare questa esperienza di cammino, di profonda immersione nella natura e nei borghi, perché i cammini non sono solo l'immersione nella natura selvaggia, ma anche l'esplorazione di un territorio fatto di borghi, di persone, magari di borghi che si stanno spopolando, per esempio, sul nostro Appennino. E questo è una grande riscoperta per i giovani.
1: E che cosa vi raccontano? E che cosa vi raccontano i giovani dopo aver fatto questi cammini? Quali sono le loro impressioni?
2: Sono molto colpiti dall'accoglienza e dall'ospitalità, soprattutto in questi contesti come l'Abruzzo e il Sud Italia, che ancora non sono fortunatamente oberati di turismo. L'accoglienza rimane molto umana, molto spontanea.

0: voi in qualche modo state pensando di ampliare, rafforzare i cammini, come poterli davvero promuovere ancora maggiormente?
1: Cerchiamo di promuovere il camminare come esperienza, non come esperienza turistica, ma come esperienza più profonda. E quindi facciamo, abbiamo diverse proposte esplorativo, quindi in tenda, più sicuramente più impegnativo, ma anche di grande, di grandissima soddisfazione e cambiamento, perché ci sono i cammini chiaramente sulle vie già strutturati, che sono affrontabili sia con una guida, sia anche in individualmente o in piccoli gruppi con i propri amici, ma ci sono esperienze di cammini esplorativi che senza una guida sarebbero più difficili, non sono alla portata di tutti. Questi sono un po' i nostri fronti principali. Abbiamo anche i cammini con i cani, che lavorano molto sulla relazione con l'animale, per i bambini, per le famiglie, per gli adolescenti, per i giovani, un po' per specifici, appunto, anche per creare delle esperienze in cui anche i giovani possano ritrovarsi nel gruppo dei pari e non solo con chi è più anziano, più adulto.

0: allora appunto andiamo nel sud, rimaniamo nel sud, tanti cammini si svolgono appunto nel sud e dobbiamo dire che questa forma di turismo a piedi comincia a affermarsi anche come significativo motore economico, soprattutto per borghi e territori marginali. Allora, per la prima volta c'è stato uno studio, grazie alla collaborazione con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna. Allora, il dossier realizzato rileva anche l'impatto dei cammini minori e riesce a stimare con rigore scientifico in qualche modo le ricadute economiche sui territori. Ecco, dalle risposte al questionario emerge che in media la spesa media giornaliera per i camminatori è di 88 euro, senza però contare i costi del viaggio e gli acquisti prima della partenza, con una spesa diretta che appunto supera, pensate, i 216 milioni di euro. Insomma, non è un turismo ricco, questo lo dobbiamo dire, ma sicuramente molto diffuso. E ora, proprio per aiutare chi si vuole mettere in cammino, diciamo, arriva un'app sul cellulare per dare delle informazioni pratiche. Valerio Rositani è tra gli sviluppatori di questa app e ci dice come gli è venuta in mente questa idea.
1: Allora, abbiamo costruito Happy Pilgrim nell'ultimo anno e mezzo e quest'anno ci abbiamo messo assieme un percorso che appunto è cominciato durante il Giubileo, ma si è allargato. Infatti noi ci focalizziamo sul mondo dei cammini spirituali, quindi che vanno oltre, diciamo, la componente strettamente religiosa, ma comunque allargano l'esperienza a più mondi e soprattutto a più zone del paese. Quindi copriamo certamente Roma, il cuore, però abbiamo cammini nel nostro database oltre 640 in 44 paesi, ma nello specifico al lancio ne abbiamo messi circa 101, e in questo caso focalizzati tra Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Quindi abbiamo deciso di allargare questo mondo.
0: Certamente, Rositani. Uno degli aspetti, diciamo, peculiari di questa app mi sembra l'integrazione con tutta una serie di servizi. Pensiamo ai trasporti. Perché ce n'è bisogno? Il pellegrino, comunque colui che vuole intraprendere un cammino, ha difficoltà in qualche modo a organizzare tutto?
1: Assolutamente, è stata una delle chiavi del nostro lavoro integrare i trasporti, perché diciamo la caratteristica dei cammini e dei pellegrinaggi è essere molto spesso fuori o comunque iniziare fuori dalle principali nodi di trasporti, per cui avere la possibilità per facilmente poter raggiungere ogni singola destinazione era per noi un punto chiave, e ciò l'abbiamo affrontato grazie alla possibilità di collaborare con il nostro partner commerciale che è il gruppo FS, quindi attraverso in questo caso Trenitalia e successivamente anche Bus Italia, quindi dare la possibilità a coloro i quali utilizzano la nostra app, oltre a vedere dove voler andare, ma poter prenotare sull'app i trasporti.
0: Quali sono però state le difficoltà che avete incontrato? Perché insomma la concorrenza non è semplice, dei portali che già si occupano di questo in qualche modo ci sono.
1: Assolutamente sì, ed è una cosa, diciamo ciò che noi ci distinguiamo rispetto ai portali maggiori è che noi non siamo integrati verticalmente su tutto, cioè orizzontalmente, diciamo su tutta l'esperienza di trasporto, della vacanza o del cammino, dell'esperienza, perché

0: comunque oltre ai trasporti offriamo anche la possibilità di acquistare dove dormire e inoltre le esperienze nel luogo che si va a visitare. Quindi l'idea è di offrire in una sola piattaforma tutto, oltre coordinato poi con un'intelligenza artificiale che è sul telefono nel nostro caso, quindi aumenta la privacy anche e dà la possibilità nei prossimi aggiornamenti in futuro anche di gestire dal cellulare tutta quanta l'esperienza in maniera dinamica. Quindi il camminatore via via che va nei vari punti è seguito diciamo da una compagna, si chiama Happy, che può riorganizzargli e suggerirgli nuove esperienze. Questo è il nostro punto di diciamo differenza. Oltre al fatto che oltre ai treni italiani, che sono i primi che stiamo inserendo, ci stiamo allargando su tutti i paesi che ho citato precedentemente, quindi anche in Francia, Spagna, dando l'opportunità di acquistare i treni in quei paesi direttamente. Quindi avere un'intera esperienza all'interno della stessa piattaforma, che è una cosa che gli altri portali ancora non offrono.
1: Ecco, Rositani, voi sicuramente avrete in qualche modo scandagliato anche il mondo dei pellegrinaggi e dei cammini, ma oggi chi si mette in cammino? Chi è? Perché lo fa?
0: Ma chi si mette in cammino cerca una volontà di avere diciamo, un'esperienza che sia più profonda della semplice diciamo, vacanza e quindi è anche un'esperienza che vari e sia più reale, perché quello che abbiamo sperimentato sempre più la gente ha voglia di poter visitare un posto ma vivendolo e che non sia quindi un'esperienza costruita che è tipica diciamo quando vai in un villaggio oppure di un'esperienza caotica a volte quando stai nelle grandi città o nei grandi hub turistici.

0: Allora, Lino La Gioia ci dice che un tassello importante di questo turismo lento sono gli itinerari culturali europei. Sono stati lanciati al Consiglio Europa nel 1987 e dimostrano attraverso, diciamo, un viaggio nello spazio, però diciamo pure nel tempo, come il patrimonio dei diversi paesi, delle diverse culture europee sia vivo e va condiviso. Gli itinerari culturali certificati appunto al Consiglio d'Europa sono ad oggi 45 e i territori che sono coinvolti di più in questi progetti, diciamo, di cooperazione tra una frontiera e l'altra sono aree rurali lontane dai flussi turistici di massa. Questo rende appunto gli itinerari degli strumenti di promozione sostenibile e anche formidabile per quelle aree. Sergio Ortega Muñoz è presidente del board del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e vede proprio in questi itinerari un modo per rafforzare l'unità europea.
1: Quello che proviamo, quello che vogliamo fare dal Consiglio d'Europa e anche da tutti i governi nazionali, da tutti i ministeri, è di far diventare più conosciuti questi programmi, questi itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Di fronte ad altri programmi come quelli dell'UNESCO, Patrimonio Mondiale, Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, pensiamo che ci manca ancora un po' di visibilità a livello della cittadinanza, dei cittadini dei diversi paesi. Ma dopo quasi 40 anni di attività siamo già diventati 49 itinerari culturali in Europa, ancora in crescita, perché quest'anno saranno certificati nuovi itinerari culturali e pensiamo che la salute sia buona, ma può ancora migliorare, diciamo così.
2: Ecco, ma che cosa hanno bisogno? Di maggiori fondi da parte dell'Europa o semplicemente di una, diciamo, promozione dal basso? Pensiamo per esempio ai comuni, le regioni europee che dovrebbero intervenire di più su questo.
1: Uno dei punti più importanti riguardo agli itinerari culturali è che è un programma che nasce dal basso verso l'alto. Io non direi che la cosa più importante siano i fondi, anche se questi sono sempre benvenuti, certo di sì, e anche c'è la possibilità di trovare dei fondi europei per gli itinerari culturali, è più facile se già è stato certificato. Ma penso che la cosa più importante ora nella cui siamo più coinvolti e più importante per noi è di farla diventare conosciuta a livello della cittadinanza, come dicevo prima, di diventare, anche se questa parola non mi piace tanto parlando di patrimonio, parlando di cultura, ma di diventare un marchio conosciuto, perché gli itinerari culturali, anche se il nome può ce ne sono, certo di sì, itinerari fisici, itinerari che si possono fare a camminare, sta di fatto che la maggioranza degli itinerari culturali hanno una base tematica, ce ne sono università, ce ne sono musei, regioni, sindaci coinvolti. Allora la cosa più importante è di organizzare delle attività comuni e di far diventare questo programma più conosciuto al pubblico.
2: Senta, per chiudere, è anche un modo per unificare di più l'Europa in un momento in cui i nazionalismi oggettivamente hanno un po' il sopravvento in Europa?
1: È una domanda interessante, la ringrazio, perché credo che visto il momento in cui ci troviamo, penso che durante il mio intervento l'ho almeno menzionato, in cui il multilateralismo è questionato, sembra che viviamo in un mondo un po' più atomizzato, e gli itinerari culturali pensiamo che hanno un ruolo molto molto importante da giocare per far crescere l'Europa, anche in un momento in cui i valori su cui è fondata l'Europa vengono diciamo così contrastati. Pensiamo che gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa hanno un ruolo molto molto significativo a giocare.

0: E negli itinerari culturali entra anche Roma, perché è stato firmato un protocollo d'intesa in nome dell'importanza di Roma come città europea, capitale europea e mediterranea. I protagonisti di questa intesa sono la Sovrintendenza Capitolina e l'Associazione Rotta di Enea, che è un ente promotore dell'itinerario culturale ispirato appunto all'Eneide e certificato dal 2021. Giovanni Cafiero è presidente dell'associazione Rotta di Enea e ci ha detto: il mito di fondazione della città è legato al viaggio dell'esule troiano con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio per mano. E questo mito racchiude in sé i valori di accoglienza, incontro tra le culture, solidarietà tra le generazioni e in qualche modo rilancia anche a quello che sta avvenendo in questi giorni.
1: Enea è un profugo che scappa da una guerra, da una città in fiamme dopo la vittoria dei greci. Scappa, costruisce, ma non scappa da solo. Lui scappa innanzitutto col padre e il figlio, ma poi scappa e parte con una comunità. Cioè, in realtà Enea parte con una flotta di 12 navi. Vuol dire che ci sono centinaia di persone che partono con lui. E lui si preoccupa di portare queste persone attraverso il Mediterraneo, verso l'Italia, perché aveva questa missione che gli dei gli avevano dato di portarli verso l'Italia. Ma non viaggiando da solo, arrivando da solo, viaggiando con la sua comunità. Si ferma a diverse tappe, a diverse avventure, disavventure, ma riesce ad arrivare a Roma, riesce ad arrivare sulle coste del Lazio e da lì fondare una nuova civiltà. Questo è il suo mandato, questa è la grandezza di Enea ed è la grandezza del suo messaggio. Cioè, anche quando si perde tutto, si può partire da avendo nulla, ma si parte e si viaggia e si arriva insieme e le comunità si possono ricostruire insieme.
2: In sostanza, dopo più di 2000 anni il discorso in sostanza non cambia, perché le migrazioni sono una questione di tutti i giorni. Senta, qual è il senso di questo vostro rafforzare i legami con Roma?
1: Noi rafforziamo i legami con Roma per rafforzare i legami con tutto il Mediterraneo. La rotta Enea è una rotta, è un viaggio mediterraneo. A noi interessa perché il viaggio di Enea è un viaggio esemplificativo dei viaggi che c'erano nel passato. Le civiltà del Mediterraneo si sono formate dalla commissione di civiltà. Non esiste una civiltà autoctona che è sviluppata da sola. Tutte le civiltà si sono sviluppate grazie alla venuta di altri o andando da altre parti. Noi abbiamo fatto il caso di Dardano. Dardano è partito probabilmente da Cortona, ha fondato una civiltà dopo aver attraversato la Grecia, è arrivato in Turchia, a Troia, sui Dardanelli, e ha fondato lì una città e i suoi discendenti hanno fondato Troia. Da Troia sono ripartiti e sono venuti in Italia per fondare una nuova civiltà. Questa commissione, questa circolarità di idee e di persone nel Mediterraneo è quello che rafforza la nostra identità. L'identità del Mediterraneo è questa, commissione e incontro tra persone.
2: Lei ha accennato che in sostanza questi temi sono stati trattati sia da Papa Francesco sia da Papa Leone, però noi vediamo che purtroppo il Mediterraneo continua a essere in fiamme. Guardiamo quello che sta succedendo appunto in Palestina, oppure anche quello nel Nord Africa, e sembra quasi che l'uomo non abbia però imparato molto, e nemmeno appunto dal viaggio di Enea, dalla commissione, dalla voglia di pace di Enea.
1: Esatto, questo è il dramma che viviamo in questi momenti. Da una parte i popoli che continuano a dover partire da situazioni di guerra o per motivi economici, come accadeva nel passato, anche nel passato si partiva in seguito a guerre o per motivi economici. Dall'altra parte ci sono popoli che si chiudono e sono più chiusi rispetto alla venuta di nuove persone. Questo è un elemento per noi non positivo, perché non solo perché dalla circolarità si migliora, ma perché aprendo c'è anche più la possibilità di ripartire. Cioè, nel momento in cui noi siamo chiusi, chi viene non vuole più andare via, mentre invece se fossimo più aperti ci sarebbe la possibilità di venire, di andare via, di ritornare, di fare scambi, e in questo modo sia i paesi ricchi del Mediterraneo che i paesi più poveri si arricchirebbero comunque da uno scambio continuo.
2: Senta, per chiudere, che cosa può imparare chi adesso decide di fare quella rotta?
1: Può fare due cose. Innanzitutto ci sono dei posti bellissimi, quindi dal punto di vista dell'emozione di visitare dei posti vede delle cose bellissime. Dall'altra può conoscere le persone che abitano questi posti, scoprire che dall'altra parte del Mediterraneo ci sono comunque delle persone che hanno i nostri stessi valori, li esprimono magari in maniera diversa, ma i valori sono gli stessi, abbiamo una storia comune e dalla storia comune dobbiamo imparare e crescere.
0: E allora grazie amici, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio con una canzone in tema di Laura Pausini, Strada facendo.

tutto sembrava davvero più facile.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.
3: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

0: È il conto che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blu Live. I concerti della tua vita.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Bene, io ho diviso questo mio intervento fondamentalmente in tre tappe, tre, quattro tappe, che sono tre, quattro passi a partire proprio dalla riflessione di Tommaso d'Aquino. Ho cercato di prendere alcuni aspetti che secondo me potevano essere illuminanti, Tommaso è sempre illuminante, ma ci sono degli aspetti che sono più illuminanti in alcuni momenti della storia. Ma prima di toccare dal vivo proprio una citazione di Tommaso, che poi ci guiderà, volevo partire un po' dal perché per noi è così decisiva la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Sapete, nell'arco della storia della Chiesa, più volte noi abbiamo corso il rischio di confondere la vita della nostra fede con altro. Ad esempio, farla coincidere semplicemente con una certa vita morale. Tu sei cristiano se vivi in quel modo. E in qualche maniera è così, ma questa è la conseguenza, non è il motivo per cui noi siamo cristiani. Un altro fraintendimento è quello di pensare che noi siamo credenti semplicemente perché condividiamo delle informazioni ortodosse su Dio, cioè una certa teologia. Quindi una morale e un pensiero. Ma il cristianesimo non è né una morale né un pensiero. Per noi il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo e tutto si costruisce attorno alla persona di Cristo. C'è una conseguenza morale all'incontro con questa persona di Cristo, c'è una conseguenza che illumina anche i nostri ragionamenti, la nostra visione del mondo e della storia, a partire proprio dall'incontro con Gesù Cristo. Ma perché la persona di Cristo è davvero la grande chiave di lettura nella nostra esperienza di fede? Basta frequentare un po' i Vangeli per accorgerci che innanzitutto uno si aspetterebbe, quando legge i Vangeli, che i Vangeli contengano molta dottrina, molta riflessione, il che è vero, ma i Vangeli lo fanno sempre in una maniera molto concreta, molto esistenziale. Gesù stesso, ad esempio, per spiegarci le cose di Dio, i misteri di Dio, usa spesso le parabole. Cosa sono le parabole? Sono racconti reali, nel senso di situazioni molto concrete, che però rendono l'idea del mistero, rendono l'idea di che cosa il Signore vuole cercare di indicare attraverso questa storia. Il regno di Dio è simile a un granello di senape. Cioè, non è vero che il regno di Dio è un granello di senape, però questa immagine rende bene l'idea di come agisce il regno di Dio. È una cosa piccola che però con il tempo diventa affidabile. Quando questo chicco di senape cresce, diventa un albero, un arbusto, gli uccelli del cielo trovano riparo. Allora una persona ascoltando questa storia, specie per chi aveva davanti agli occhi dei granelli di senape, o immaginate quando Gesù parla della vite, dei tralci, del grano, immaginate tutti quelli che lavorano la terra, come riescono subito a comprendere il ragionamento che Gesù vuol fare, dicendo un contadino ara il suo campo, ci butta del seme, dorma o vegli, di notte o di giorno, quel seme cresce come egli stesso non lo sa. Allora un contadino davanti a questa storia dice: caspita, è vero, succede così, io faccio la mia parte, ma poi accade misteriosamente qualcosa nella vita della natura, nella vita della terra, nella vita del seme che ho seminato, dove io stesso non c'entro più nulla. È una potente immagine che Gesù usa per spiegarci che c'è una grazia misteriosa che opera dentro di noi. Di notte o di giorno, che noi dormiamo, vegliamo, questa grazia cresce in noi, come noi stessi a volte non riusciamo a comprenderlo, a capirlo. E quindi è vero che quando noi leggiamo i Vangeli, quando leggiamo la storia di Gesù, quelle storie, quell'approccio che ci danno i Vangeli, emerge soprattutto la persona di Gesù come la cosa più interessante. Ancora voglio citarvi il Vangelo di Marco. Quando tu leggi il Vangelo di Marco, non so se vi è mai capitato di leggere Marco dall'inizio alla fine, cioè di fare una lezione continua, una lettura continua del Vangelo di Marco. A un certo punto ti viene l'affanno, perché Marco insegue Gesù, lo descrive che entra in una parte, che esce dall'altra, che fa delle cose. Raramente Marco si ferma a dirci che cosa dice in quei luoghi, che cosa fa in quei luoghi proprio in termini intellettuali. Entrò nella sinagoga e si mise a insegnare, ma non ci dice niente di che cosa ha fatto in termini di discorsi. Però subito dopo aggiunge che c'era all'interno un indemoniato, e questo indemoniato si scontra con Gesù e c'è un esorcismo, c'è un miracolo, c'è un segno. Ecco, tutto viene sempre riportato alla persona di Gesù. Gesù è più interessante persino dei discorsi che fa. Gesù è importante delle sue parole, è più importante delle sue parole, è più importante anche di una proposta concreta che egli indica ai suoi discepoli. Pensate quando Gesù fa tutto il discorso sul perdono, e lì diventa così radicale la richiesta di misericordia e di perdono che a un certo punto i discepoli, dopo questa esagerata sottolineatura di Gesù rispetto al perdono, dicono: Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, questo è, credo che sia un aspetto molto importante per noi, cioè rimettere al centro la persona di Cristo. Perché è bello, è bene dirlo ad alta voce? Perché oggi pomeriggio io vorrei sottolineare questo aspetto? Perché il nostro modo di essere Chiesa a volte esclude esattamente la persona di Cristo. Noi possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a valori cristiani. Possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a delle battaglie giuste. Possiamo costruire delle esperienze ecclesiali attorno a una certa sensibilità. Per esempio, la famiglia domenicana porta avanti un carisma e quindi anche una certa sensibilità. Si può costruire un'esperienza ecclesiale attorno a una sensibilità. Ma è la cosa più interessante, cioè noi siamo Chiesa per questo? Siamo Chiesa perché condividiamo semplicemente dei valori, delle idee, una certa sensibilità? O siamo Chiesa perché la cosa più interessante per noi è la persona di Gesù Cristo? Sapete, ci si accorge subito della differenza, perché quando Cristo è presente, cioè la persona di Cristo è presente in una certa esperienza ecclesiale, lo si vede dai frutti dello Spirito. Le persone sperimentano gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, ancora sperimentano comunione, crescita della propria santità, attrazione. Gesù non ha bisogno di pubblicità per attrarre, ma quando Lui è presente, misteriosamente si crea una folla intorno a Lui. Allora, se tante volte le nostre esperienze ecclesiali non sono più attrattive, a volte perché la presenza della persona di Gesù è diventata secondaria, è diventato primario altro. Le logiche del nostro stare insieme, tutte cose che non per forza devono essere negative, possono essere anche lodevoli, ma perdono di vista il focus, la cosa più importante. E voi sapete, questo ce lo insegnano i santi, che il demonio ci tenta in diversi modi. Il primo modo è quello più banale, il male, ci fa fare il male. Ma man mano che una persona comincia a crescere in una certa vita spirituale, il male non può più mostrarsi semplicemente come male, perché ha perso tutto la sua seduttività. Allora deve davvero essere un angelo di luce, deve travestirsi di bene, travestirsi di luce. E così a volte ci lascia un sacco di cose religiose. Ci lascia le nostre fissazioni, ci lascia i nostri abiti, le nostre preghiere, le nostre prassi, le nostre abitudini. Però ci toglie l'essenziale. L'essenziale è la persona di Cristo. Ora, quando noi diciamo la persona di Cristo, stiamo parlando di qualcosa che è così importante, così grande, così decisivo, che per noi cristiani e cattolici abbiamo un luogo specifico dove noi sperimentiamo in maniera primaria la persona di Cristo, che è la vita sacramentaria. Nella vita sacramentale noi tocchiamo in maniera esperienziale la persona di Cristo, in tutti i sacramenti. Ma c'è un sacramento in particolare, che è il sacramento dell'Eucaristia, che più di tutti gli altri sacramenti ci fa fare l'esperienza della persona di Cristo nella sua presenza. E quindi, che cosa ho voluto dirvi attraverso questo discorso? Al centro delle nostre esperienze ecclesiali ci deve essere Cristo. Un Cristo reale, un Cristo presente. Perché è importante la presenza di Cristo? Voglio portarvi due episodi. Uno evangelico e un episodio laico. È un episodio che, tra poco lo ascolterete, cito spesso perché per me è stato illuminante, forse perché c'è una certa assonanza con la mia vita e con la mia piccola esperienza. Allora, il primo episodio ce lo racconta il Vangelo quando, in una delle tante traversate che i discepoli fanno in questo pericoloso lago, perché è un luogo dove ci sono le tempeste, e le tempeste sono sempre esperienze dove tu perdi il controllo, dove sta succedendo qualcosa che ti toglie la pace, hai la sensazione che tutto è contro di te, che tu stai morendo. Più volte nel Vangelo si raccontano di tempeste, e più volte nelle tempeste Dio manifesta attraverso Gesù un certo tipo di insegnamento, un certo tipo di esperienza. In particolar modo c'è questo brano interessante in cui i discepoli caricano Gesù nella barca, si mettono ad attraversare il lago, nel frattempo si scatena una grandissima tempesta e loro, con tutte le loro forze, cercano con i remi di remare controcorrente, di andare contro la tempesta, di fare tutto quello che possono fare, ma in realtà imbarcano acqua. L'acqua gli giunge alla gola, si rendono conto che stanno per morire. E nel frattempo Gesù dorme. C'è, ma dorme. E voi sapete che è proprio in questo brano del Vangelo che c'è una giaculatoria che assomiglia tanto a una bestemmia, ma in realtà è una preghiera di una persona disperata a cui tutti noi forse a volte dobbiamo fare ricorso, perché i discepoli si rivolgono a Gesù, lo svegliano e gli dicono: non ti importa che moriamo, cioè non ti importa che ci troviamo in questa situazione. E Gesù si sveglia, calma la tempesta e poi si rivolge ai discepoli dicendo: ma avete ancora paura? Non avete ancora fede? A noi ci hanno sempre insegnato che avere fede significa credere che Dio esiste. In questo brano è come se Gesù volesse suggerirci un'altra definizione di fede. È troppo poco pensare che avere fede significa dire che Dio esiste. Ma avere fede significa che Dio è presente adesso sulla mia barca, al di là di quello che sta succedendo intorno a me. Lui è presente lì, in quel momento. E anche se sembra che non sta facendo niente, e anche se sembra che è addormentato, e anche se sembra che la sua presenza è inutile, in realtà credere significa confidare più in lui che nella tempesta. La nostra più grande tentazione, invece, è credere di più agli eventi che ci accadono che alla presenza di Gesù dentro la nostra vita, anche quando questa presenza apparentemente noi la avvertiamo come addormentata, come non utile a quello che stiamo vivendo in quel momento. Certe volte il Signore si nasconde appositamente in alcune difficoltà per ravvivare dentro di noi anche uno spirito di affidamento, di abbandono nei suoi confronti. Ma San Paolo esprime un po' questa, diciamo così, questa dottrina, e lo dice in un modo abbastanza interessante, quando dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, affermare che è la presenza di Dio dentro la nostra vita che fa la grande differenza, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, la forza di un cristiano non è nell'avere un'intelligenza migliore degli altri, o nell'avere una fama migliore degli altri o una morale migliore degli altri. Dice, sai, noi siamo cristiani perché siamo più santi degli altri, ma magari noi siamo anche più peccatori degli altri. La nostra forza non è in nessun merito, la nostra forza è nella presenza di Cristo dentro la nostra vita. La teologia chiama questa roba qui incarnazione. Qual è il grande segreto dell'incarnazione? Che Dio non si è limitato a crearci, non si è limitato a darci un'indicazione per vivere una vita buona, ma a un certo punto è entrato nella storia. Attraverso Gesù si è fatto presente e questa presenza ha cambiato in maniera radicale la nostra vita. Ecco allora che vi racconto questo episodio laico, invece, che forse ancora di più rende l'idea di che cosa vorrei trasmettervi oggi pomeriggio. E, sapete, questo è un racconto che è davvero un racconto interessante, perché viene fatto da un materialista, a suo dire ateo, che con la fede e con il cristianesimo, anzi forse ci ha costruito anche molta polemica contro il cristianesimo, contro una certa religiosità, no? Ed è Sigmund Freud, che è il fondatore della psicanalisi. Ecco, lui a un certo punto racconta una storia familiare, sua, personale. La figlia partorisce un figlio e questo figlio, crescendo, ha addosso la fobia del buio. Quando ero piccolo io soffrivo di questa fobia, cioè avere paura della luce spenta. E voi sapete che una paura non è un argomento razionale, è un argomento irrazionale. E quindi non è che ti puoi mettere a discutere in maniera razionale con una paura, perché la paura salta a pie pari il ragionamento. Tu la provi, non puoi cancellarla. Certo, poi a un certo punto devi imparare ad affrontarla quella paura, ma non puoi avere la pretesa di cancellare quella paura, di dire non esiste questa paura. Allora, inizialmente i genitori di questo bambino assecondano questo bambino, cioè lasciano il lume acceso, e questa cosa lo rende sereno da addormentarsi. Ma man mano che questo bambino cresce, un genitore giustamente dice, ma non è che questo adesso passerà tutta la vita con la paura del buio, la dovrà affrontare in qualche modo. E quindi cominciano a preparare un po' questo bambino al fatto che deve prendere di petto la paura del buio. Immaginate un bambino come può reagire quando tu gli dici adesso spegniamo la luce, cioè reagisce malissimo. Insomma, dopo un po' di battaglie, diciamo così, questo bambino capisce che non c'è niente da fare, cioè che i genitori sono risoluti nell'aiutarlo ad affrontare questa paura e che quella notte lui dovrà dormire con la luce spenta. Allora, sentite che cosa dice questo bambino. Dice alla madre, va bene, spegni la luce, ma tu non andartene, parlami, perché se tu mi parli è come se ci fosse la luce accesa. E vi rendete conto della potenza di questa richiesta? Se tu sei qui, sta dicendo questo bambino, posso affrontare anche il buio. La tua presenza mi mette in condizioni di poter affrontare una cosa che io da solo non potrei mai affrontare. La forza di questo bambino non è più una luce accesa, ma la presenza della madre. Ora, qualcosa di simile è uguale dentro la nostra vita. Tante volte noi vorremmo che Dio ci liberasse dal buio, ci liberasse dai problemi, ci liberasse da tutte quelle cose che ci atterriscono, che ci schiacciano, che limitano la nostra vita, che ci fanno del male. E a volte Dio ci delude, Gesù ci delude, perché nonostante noi lo preghiamo e nonostante lo imploriamo e nonostante facciamo tutto quanto noi possiamo ritenere opportuno per tirarlo dalla nostra parte, egli sembra non esaudirci. Ma Gesù ha esaudito già la nostra preghiera, perché ci dice che anche la cosa più brutta della nostra vita, anche la cosa più brutta della nostra vita, noi possiamo affrontarla perché Lui è qui, perché Lui è presente, è la Sua presenza la nostra forza. Capite il tesoro? Quando noi diciamo, noi crediamo nella presenza reale di Gesù, stiamo dicendo una cosa che è così forte perché noi possiamo poggiare tutta la nostra vita sul fatto che Egli è presente e si fa presente soprattutto nell'Eucaristia. Ora, qui mi verrebbe da domandarmi effettivamente che rapporto noi abbiamo con questa presenza. L'Eucaristia per noi è ancora una presenza o è ritualità? Per esempio è un'abitudine, non in senso sano, ma quell'abitudine che ci rende ciechi, cioè che non ci fa più accorgere della potenza che è nascosta dietro questo sacramento. Noi ci siamo accorti che dietro la presenza reale di Cristo, il Concilio Vaticano II dice in maniera chiara che l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. Cioè sta dicendo che tutto inizia lì e tutto va a finire lì. Ora, se noi guardassimo per un istante la nostra vita, potremmo dire la stessa cosa, che per noi tutto inizia con l'Eucaristia e tutto finisce nell'Eucaristia? Quanta Eucaristia c'è ancora nelle nostre esperienze ecclesiali? Quanta presenza reale di Cristo c'è ancora nelle nostre esperienze ecclesiali? Io mi accorgo che noi viviamo in un tempo di secolarizzazione in cui abbiamo marginalizzato l'Eucaristia per dare spazio invece a ideologie cristiane lodevoli, buone, ma che non sono il valido motivo per cui noi siamo cristiani. Nell'Eucaristia c'è un valido motivo. E guardate un po', e vi cito semplicemente qualcosa di molto nostro, di molto contemporaneo, di molto vicino a noi. La Chiesa sta celebrando in questo frangente storico un sinodo sulla sinodalità. Sicuramente non è il vostro caso, ma la maggior parte della gente si sta convincendo che una riflessione simile sta spingendo la Chiesa a modernizzarsi. In che senso? Che così come nelle democrazie si alza la mano e le maggioranze vincono, la Chiesa finalmente ha scoperto la democrazia e quindi la sinodalità è che ci mettiamo tutti insieme, alziamo la mano e nella maggioranza andiamo a destra o a sinistra. Ma questa non è la sinodalità. E questa è una visione molto mondana di Chiesa. Se noi pensassimo una cosa del genere, cioè pensassimo alla Chiesa come una democrazia, ma sarebbe far degenerare la Chiesa, perché la Chiesa non è una democrazia, è una comunione, che è una roba altamente di più di una democrazia. Ma la comunione è possibile, amici, non perché siamo tutti d'accordo, ma nonostante non siamo tutti d'accordo. La comunione è quel miracolo che tiene insieme le diversità, non che uniforma le diversità. E questo miracolo è reso possibile dal fatto che non ci può essere comunione se non c'è la persona di Gesù Cristo, e che ciascuno di noi può vivere fraternità attorno a sé solo se noi abbiamo un padre, e se il primogenito dei nostri fratelli, il fratello maggiore di tutti, è Gesù. Se non abbiamo Dio come padre e Gesù come primo dei nostri fratelli, ma di quale comunione stiamo parlando? E noi chiamiamo comunione quando per sensibilità e simpatia creiamo dei nostri circoli. Diciamo, noi siamo in comunione, ma è facile essere in comunione con uno che la pensa come te. Ma se noi dovessimo rubare il metodo a Gesù, dovremmo dire che Gesù crea attorno a sé un circuito di persone non omogenee, ma radicalmente diverse tra di loro. Perché un Giovanni non c'entra niente con un Pietro, capite? E Pietro non c'entra niente con Giacomo. E Giacomo non c'entra niente con Giuda, e potrei andare così all'infinito. C'è gente che ha studiato, c'è gente che non sa leggere, c'è gente che ha fatto lavori concreti e c'è gente invece che ha fatto arricchire i romani perché era un collaborazionista. C'è di tutto lì. Ma queste persone sono messe insieme perché ciò che le mette insieme non è perché si stanno simpatici tra di loro, non perché condividono la stessa sensibilità, non perché hanno il medesimo carattere, ma è Gesù il collante. Allora, quando in un'esperienza ecclesiale, quando anche in una comunità religiosa, quando in una chiesa, in una diocesi, metteteci tutto quello che volete, c'è divisione, prima di tutto non dobbiamo meravigliarci, perché la divisione a volte è la manifestazione del fatto che c'è diversità tra di noi. Dobbiamo domandarci però se quella divisione diventa patologica. Se è patologica, è il segno che Gesù non è al centro. Se Gesù fosse al centro, ci sarebbe comunione tra di noi. E quella comunione non annullerebbe la nostra diversità, ma trasformerebbe quella diversità in una ricchezza. C'è questa ormai diffusa, famosa frase di Tonino Bello, no? Che parla della diversità e ne parla spiegando la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre cose distinte ma che si amano a tal punto da essere un'unica cosa. E Tonino Bello chiama questa roba qui la convivialità delle differenze. Guardate, se uno guarda noi, guarda le nostre comunità, guarda le nostre associazioni, le nostre esperienze ecclesiali, vede convivialità delle differenze? Vi rendete conto che quando noi lasciamo la narrazione della Chiesa a quello che dicono i giornali, l'unica cosa che possono dire i giornali è che la Chiesa si divide tra tradizionalisti e progressisti. Questo possono dire i giornali. Non possono cogliere che nella Chiesa c'è spazio per tutto, tutto, perché nella Chiesa c'è la comunione. E la comunione è la garanzia della diversità. Quando non c'è la comunione, vincono i più prepotenti. Ma quella non è comunione, è altro. Allora, voi sapete che noi non siamo mai al sicuro rispetto a questo tipo di dinamiche. Ma tutto ha sempre come punto focale la presenza di Cristo. Quindi, fino adesso, che cosa ho cercato di condividere? Che per noi la presenza di Cristo, la presenza reale di Cristo è decisiva nella nostra vita, è decisiva nella nostra vita personale, perché se Egli è presente tutto è affrontabile, tutto è vivibile. Se Egli è presente noi possiamo attraversare qualunque tempesta. Se Egli non fosse presente noi non avremmo le forze per far questo. Punto numero due. È la sua presenza che è garanzia di comunione. E quindi è la sua presenza che è garanzia di diversità. Non dobbiamo avere paura della diversità. Non dobbiamo avere paura di qualcosa che è molto diverso da noi, che è distinto da noi. Dobbiamo avere paura quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo. Perché quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, l'unico modo che abbiamo di guardare la diversità è il giudizio, non è l'amore. Ma veniamo a Tommaso. Ho trovato una bellissima citazione di Tommaso che si trova nel quarto libro delle Sentenze, che dice così: in virtù di questo sacramento, cioè dell'Eucaristia, avviene una certa trasformazione dell'uomo in Cristo per via della carità. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Allora io vi chiedo scusa, perché di mestiere io insegno filosofia e quindi insegnando filosofia mi posso permettere di essere un eretico nelle altre materie, la Bibbia, la teologia, quindi tutti i teologi che vedo qui presenti avranno tanta pazienza nei miei confronti se l'interpretazione che sto per dare a questo brano di Tommaso avrà più il sapore esistenziale che un altissimo sapore teologico. Ma la persona che ti dice che quando tu ti accosti all'Eucaristia avviene una trasformazione dell'uomo in Cristo, cioè l'Eucaristia non ti lascia uguale, ti cambia. E questa trasformazione dell'uomo in Cristo avviene per via della carità. Sapete cosa significa? Facciamo un esempio molto umano. Quando tu ti senti voluto bene, tu cambi. Perché l'amore tira fuori da te cose che nemmeno tu sapevi di avere dentro. L'amore ha la capacità di trasformare la tua vita. Non è magia. Fatene mente locale nella vostra vita. Se avete incontrato una persona, un amico, qualcuno che va voluto bene, in qualcuno che ti vuole bene, tu che cosa sperimenti? Il fatto che quel bene ti cambia, ti trasforma, lascia il segno, tu non sei più come prima. Non è indifferente la sua presenza nella tua vita, perché da quando quella persona ti vuole bene, tu sei diverso, tu cambi. Ora, se questo avviene come un'ombra nelle nostre esperienze orizzontali, umane, che cosa accade nell'Eucaristia? Nell'Eucaristia noi ci lasciamo voler bene da Cristo, che ci dà l'apice del suo amore, perché non c'è amore più grande, dice Gesù nel Vangelo, di chi dà la vita per i propri amici. E quindi tu nell'Eucaristia ti lasci amare fino al punto che quell'amore ti trasforma. Quel cambiamento avviene per via di carità. Quindi capite che l'aver impostato a volte una certa anche riflessione sacramentale precettistica non ci ha aiutato a comprendere che cosa? Che non è che facciamo

ama, guarisce, sana, libera, rimette in piedi, santifica, incoraggia, libera dal peccato. Questi sono i frutti dell'amore di Cristo. Perché dovremmo privarci di un amore così? Perché dovremmo escludere o marginalizzare l'Eucaristia dentro la nostra vita, sapendo che è proprio questa presenza che può cambiare totalmente la nostra vita, perché la cambia per via d'amore, per esperienza d'amore. Non è Gesù che nell'Eucaristia ti spiega in che cosa consiste l'amore. No, ti dà un'esperienza, non una spiegazione. Ora, vedete amici, che cosa ritenete superiore? Uno che prende un'ora per spiegarvi in che cosa consiste il bene o uno che vi abbraccia? Nell'abbraccio avviene un'esperienza immediata molto più efficace di qualunque altra spiegazione. Cristo ci spiega Dio per via esperienziale, ci ha annunciato che siamo amati per via esperienziale. Qual è il luogo dove noi facciamo l'esperienza di questo amore? L'Eucaristia. Allora, dice Tommaso, avviene per noi una certa trasformazione per via caritativa. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Ora, ci sarebbe tantissimo da dire in che cosa consiste questa trasformazione. Ho voluto scegliere solo una cosa che secondo me, seguendo un po' il solco di Tommaso, è interessante attualizzare. E cioè, ogni volta che noi ci accostiamo all'Eucaristia, questo mistero di salvezza, questo mistero di amore, cioè la passione, morte e risurrezione di Cristo, noi le incontriamo realmente lì, nell'Eucaristia. Ma che cosa significa che incontriamo la passione, morte e risurrezione di Cristo? Che incontriamo il suo amore oblativo, cioè il fatto che Egli non solo ha amato, ma ha amato offrendo se stesso. Si è fatto Egli offerta per noi, ha offerto il suo amore offrendo se stesso. Ecco, il frutto principale dell'Eucaristia, la trasformazione principale dell'Eucaristia dentro la nostra vita, e che trasforma noi in offerta viva. E questo ha due conseguenze fondamentalmente. La prima conseguenza, avendo sperimentato questo amore, la tua capacità di amare diventa una capacità oblativa, cioè diventi tu capace di donare amore. Madre Teresa diceva che senza Cristo noi saremmo troppo poveri per poter dare qualcosa agli altri. Possiamo dare agli altri solo ciò che abbiamo ricevuto. L'offerta che abbiamo ricevuto di amore lo possiamo donare agli altri. Allora, in questa esperienza di amore, noi impariamo come si ama. Così come io ho fatto, amatevi anche voi gli uni gli altri. Lavatevi i piedi gli uni gli altri, io vi ho dato l'esempio. Quindi nessuno di noi può imparare questa capacità di amare l'altro in maniera oblativa se non perché l'ha ricevuta nell'Eucaristia. L'Eucaristia ci ha trasformati in Eucaristia, così come nell'Eucaristia lui si dona, noi impariamo a donarci. Beh, bisogna citare un grande domenicano, un grande giovane domenicano, Pier Giorgio Frassati, che mirabilmente sapeva unire il suo partecipare all'Eucaristia con la carità. Nell'Eucaristia è lui che fa qualcosa per me, nella carità sono io a fare qualcosa per lui. Vedete? Essere abilitati noi ad amare. E questa è una cosa molto bella, perché anche nell'amore umano succede in questo modo. Qual è la pienezza di un amore? Quando qualcuno ti vuole bene, ti guarisce, ti sostiene, tira fuori il meglio di te, ma soprattutto, attenzione, ti rende libero, ti rende libera, cioè ti rende capace di fare delle scelte e di diventare tu uguale per qualcun altro.

0: Guardate, anche se in mezzo a noi vedo, no, tanti consacrati, consacrate, noi abbiamo scelto la via del celibato, del nubilato. Se ogni vocazione non arriva fino alla paternità e alla maternità, qualunque essa sia, tu puoi essere sposato o non sposato, ma se tu non arrivi alla maturazione della paternità e della maternità, la tua vocazione è sempre a metà. Perché? Perché arrivare fino alla maturazione della paternità e della maternità significa capire che non basta voler bene, devi voler bene fino a prenderti la responsabilità delle persone a cui vuoi bene. Questo significa diventare padri e madri. Non è che si diventa padri e madri perché si mette al mondo un figlio. Questo al massimo sono i genitori, quelli che generano. Ma voi sapete che uno può essere genitore ma non avere niente di padre e di madre, perché non si piglia la responsabilità dei figli. Allora, noi siamo chiamati col confratello, la consorella, le persone, i fratelli, le sorelle attorno a noi, ad amare fino ad esercitare un dono di noi stessi nell'amore. È l'Eucarestia che ti insegna questo amore oblativo. Quindi, se in una comunità ci sono problemi relazionali, bisogna partire dall'Eucarestia. Non basta le dinamiche nostre relazionali, capite? Se questa roba tu non la apprendi dall'Eucaristia, non lo sai fare neanche verso il tuo fratello. È finta quella roba, è uno sforzo, ma non è un cambiamento. Seconda e ultima conseguenza. Non soltanto noi impariamo questo amore oblativo, ma ci insegna la teologia che noi stessi diventiamo offerta viva in Cristo. Ora, tutte le volte che io devo cercare di spiegare che cos'è l'offerta, attualmente non si parla molto dell'offerta della propria vita, no? Sembra una parola desueta, una parola che ormai è un po' abolita dalle nostre catechesi, dai nostri incontri, dai nostri approfondimenti. Ma che cos'è diventare offerta viva? Innanzitutto è quello che dice la liturgia, che noi diventiamo offerta viva. Ma significa che noi cristiani abbiamo capito che tutto quello che offriamo si salva, tutto quello che tratteniamo per noi no. Quindi finché noi non impariamo il gesto dell'offerta, la nostra vita non diventa feconda. E qui, ogni volta devo chiedere scusa nell'usare questa immagine, ma credo che sia l'immagine che renda di più l'idea. Per capire in che cosa consiste l'offerta, noi dovremmo dire che tante volte la nostra vita non è fatta di cose belle. Se tu ami qualcuno gli dai il meglio, o dei fiori ti do dei fiori, o un oggetto bello ti do degli oggetti belli. A volte la nostra vita è piena di scarti, non di cose buone, scarti. È piena di letame. Sapete che cosa succede se tu questo tipo di scarti te li tieni in camera? Se te li tieni in tasca? Non è favolosa come immagine, no? Dobbiamo fare come fa un contadino. Un contadino offre questi scarti alla terra. Li mette nella terra. Sapete che il più grande concime che esiste è il letame? Il letame in sé è una cosa schifosa. Ma quando viene offerta la terra, trasforma la terra in qualcosa di fecondo. La nostra vita a volte è fatta di cose brutte, cose che non vorremmo. Se te le tieni tu, rimangono solo cose brutte. Se le offri, il Signore le trasforma in redenzione. Allora io oggi sto vivendo una mortificazione. Se me la tengo io, è solo mortificazione. È una cosa che mi fa male. Se la offro a Lui, il Signore trasforma quella mia mortificazione in redenzione. Io ho una famiglia dove soffriamo molto. Se me la tengo per me, la sofferenza di quella famiglia, è soltanto sofferenza che mi fa male, che ci fa male. Ma se io la offro nell'Eucaristia, quella sofferenza nella mia famiglia diventa redenzione. Non c'è nulla della vita che, se offerto, non possa diventare redenzione. Capite l'affare? Questo ci dona l'Eucaristia. Allora, noi abbiamo bisogno di un Dio vivo, di un Dio presente, perché è la sua presenza reale che cambia la nostra vita. e cambia la nostra vita perché rende possibile poter affrontare qualunque cosa se Egli è presente. Questa presenza non è una presenza a braccia conserte, è una presenza trasformante attraverso la via dell'amore. Ci cambia perché ci fa sentire amati e tira fuori il meglio di noi, ci porta fino al punto da renderci capaci noi di amare. Ed è una presenza che abilita la nostra vita a quel dono che riceviamo nel battesimo. Voi sapete che nel battesimo noi siamo diventati tutti sacerdoti, re e profeti. Tutti siamo sacerdoti nel battesimo, cioè siamo diventati capaci di offrire. Siamo diventati noi stessi offerta viva. Tutto quello che offriamo diventa redenzione. Allora, quando in una realtà ecclesiale Gesù torna ad essere al centro, la sua presenza torna a essere al centro, l'Eucaristia torna ad essere al centro. L'Eucaristia pregata, celebrata, vissuta, spezzettata, questa Eucaristia. Allora possiamo offrire una testimonianza al mondo, perché vedranno uomini e donne miseri, ma che si sentono profondamente amati e che si sforzano di amarsi tra di loro. E in fondo questa è l'unica cosa che ci ha chiesto Gesù come segno di riconoscimento. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora il mio augurio è questo, ecco, che per me, per ciascuno di voi, davvero secondo anche il luminoso insegnamento di Tommaso, la presenza reale di Cristo possa diventare davvero un nuovo inizio, una nuova consapevolezza, un nuovo modo di vivere tutte quelle cose che in questo momento noi abbiamo bisogno e che il mondo si aspetta come luce da ciascuno di noi. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: two.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

sono andata, mai ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti, le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte. Senti bassi in aria che si spandono, sono onde evanescenti che fanno

di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là.

Dalla lettera di Paolo Apostolo ai Colossesi, al capo primo. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Questa è la parola del Signore.

Cari sorelle, cari fratelli, la prima cosa che vorrei ricordare è la memoria di oggi liturgica, San Carlo Luanga e i suoi compagni martiri a Ghana, a Uganda, alla fine del secolo XIX. 23 martiri anglicani, 22 martiri cristiani cattolici in terra africana che oggi anche continua a essere martirizzata. Abbiamo appena letto questo brano della lettera ai Colossensi, brano di ringraziamento al Signore che ci ricorda il cuore della rivelazione. Conosciamo Dio soltanto guardando Gesù, l'inviato, il Cristo che lo mette davanti ai nostri occhi. Ci ha liberati Lui dal potere delle tenebre. Lui è la luce che illumina il volto di Dio. Riconoscendo Gesù come figlio di Dio, Cristo è immagine del Dio invisibile, ci svela la Trinità Santa. Come figlio è sempre riferito al Padre e allo Spirito Santo. Il brano ci parla del Dio creatore, Alfa e Omega. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gesù, principio e fine della storia. Ci parla anche della Chiesa. La Chiesa, popolo di Dio in cammino, è il corpo del quale Gesù Cristo è il capo. Un corpo fatto della diversità di doni, della diversità dei carismi, dello Spirito Santo, è inviato in missione di riconciliazione e giustizia. Seguaci del Signore che apre il cammino alla pace vera, tramite la consegna della vita, la sua e la del suo corpo. Il crocifisso risorto apre la porta della partecipazione di tutti alla vita di Dio. Ci ricorda Paolo, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Perciò questa sera ancora, pieni di gioia, ringraziamo, pieni di ringraziamento, siamo incoraggiati a mettere Gesù al centro della nostra vita personale e comunitaria, ad avere il crocifisso risorto come unico punto di riferimento e diventare operatori, costruttori della pace vera, tramite la riconciliazione.

Ancora in pace preghiamo il Signore. Per la Chiesa di Dio ovunque diffusa, perché offre generosamente il Vangelo della pace e della speranza, preghiamo. Per il preposito generale Arturo Sosa della Compagnia di Gesù, per i nostri amici che arricchiscono la preghiera di questa sera, l'abate primate Schröder, l'abate preside di Santo Tilien e tutti coloro che sono collegati per la benedizione della vita di tutti, preghiamo il Signore. Perché cessi il massacro degli innocenti a Gaza, in Libano, in Sud Sudan, nel nord del Mozambico, in Ucraina, ovunque si soffre per la follia della guerra e del conflitto, preghiamo. Per i testimoni e i martiri di ogni tempo, per chi ha ricevuto il mandato di annunciare il nome di Gesù dove non è conosciuto, preghiamo.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a proclamato
5: il Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? In Ucraina ancora bombardamenti, soprattutto sulla popolazione, e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato in mattinata a Kiev per una visita a sorpresa, per in qualche modo rendersi conto anche lui dei massicci raid aerei russi che hanno colpito appunto la capitale. Di percorsi di pace si parla a rondine per l'annuale festival sul conflitto. Infine, in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo di caporalato dopo l'ennesima tragedia in Calabria. Allora, in regia Bruno Orti, io invece sono Alessandro Guarasci. E allora appunto parliamo di Ucraina perché le autorità della regione di Sumy hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore un civile è stato ucciso e altri 15 sono rimasti feriti, tra cui 3 bambini, per gli attacchi russi. Inoltre, nella città meridionale di Kherson i bombardamenti notturni e gli attacchi con i droni russi hanno ucciso una donna di 86 anni e ferito altre 5 persone. L'aeronautica militare ucraina ha anche fatto sapere che nella notte la Russia ha lanciato 198 droni, un bilancio davvero pesante, droni a lungo raggio contro appunto l'Ucraina, e che le difese aeree appunto sempre di Kiev ne hanno in qualche modo neutralizzato la maggioranza.
9: Russia says its air defenses have been responding to a Ukrainian drone attack on the area around St. Petersburg.
8: E allora, questa è la BBC di qualche ora fa, perché il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sta già lanciando attacchi sistematici contro l'Ucraina, viene detto attacchi di rappresaglia, in risposta ai lanci di droni che nelle ore scorse appunto hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Questi attacchi erano stati già confermati in mattinata dal presidente ucraino Zelensky, che appunto aveva parlato di raid contro il terminal petrolifero di San Pietroburgo in coincidenza con il forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Insomma, solo guerra, e lo dobbiamo dire, bisogna tentare in qualche modo di rilanciare il processo di pace, e di questo ha parlato anche Gianluca Capannini, volontario di Operazione Colomba.
10: Quello che sta cambiando è che forse per la situazione in Iran la Russia sembra meno forte, e l'Ucraina sta militarmente proponendosi di più e affondando di più i colpi nell'interno del territorio russo. La risposta russa è molto, molto violenta, questo direi che sta cambiando in questo momento.
11: Come sta vivendo Kiev questa nuova fase del conflitto?
10: Ma c'è questa idea, per me difficile da capire, che gli ucraini provano a far vedere che non è vero che la Russia è invincibile, con un costo di vita altissimo da entrambe le parti, anche da parte ucraina. Non c'è una parte, non c'è una trattativa politica in questo momento, il contenzioso è tutto militare, quindi da una parte c'è un esercito fortissimo come quello russo e un'attitudine alla guerra e alla violenza molto forte, e dall'altra c'è un desiderio di resistere e anche di ribattere, di rispondere a questa violenza da parte russa. Sarebbe una guerra che l'ultima cosa a fare sarebbe lasciarla solo loro due, però in questo momento è esattamente così, non c'è un'autorità superiore, una presenza internazionale che possa impedire che il conflitto sia solamente un conflitto militare. Il conflitto militare lo vince chi la violenza, non lo vince chi ha ragione, quindi non ci sono premesse positive in questo momento.
11: Con la fine dell'inverno, quali sono oggi le principali emergenze per la popolazione ucraina?
10: Ma se dovessi dire, dunque, dal punto di vista concreto, la principale emergenza su tutta la linea del fronte è la mancanza di sicurezza, di prospettiva, e il fatto che c'è questo reclutamento forzato che coinvolge tutti gli uomini dai 25 ai 60. Poi pare che passerà anche una legge che abbasserà l'età in cui le persone possono essere prese e costrette ad andare a combattere anche contro la loro volontà. Quindi direi il fatto che non c'è una prospettiva per la fine della guerra, per cui non si possono fare piani, non si può tornare alla normalità in tutta la zona, diciamo, est dell'Ucraina, che è quella interessata al conflitto, e il fatto che sono tantissimi donne che non vogliono essere arruolati, che vivono chiusi in casa, praticamente non si nascondono e non c'è una prospettiva futura.
11: Sul piano diplomatico, quali margini esistono ad oggi per una de-escalation, secondo lei?
10: Veramente molto pochi. Diciamo che sarebbe una guerra in cui sarebbe fondamentale la presenza delle Nazioni Unite, e sarebbe fondamentale la presenza dell'Unione Europea, ed è fondamentale la presenza della Chiesa, del Papa, diciamo, della Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica, perché sa porsi come un'alternativa a chi dice l'unica strada della guerra. E sappiamo molto bene le difficoltà che hanno le Nazioni Unite, praticamente la presenza è veramente ai minimi storici, quasi vicino allo zero, e l'Unione Europea non, mi sembra che la voce principale sia quella di pensare al riarmo senza considerare che ci possano essere delle alternative. Per quello che riguarda una presenza esterna, direi che in questo momento è importante la presenza della Chiesa, la presenza dei civili che alzino la loro voce e dicano non vogliamo essere solamente vittime, e non può essere solo uno scontro dal punto di vista militare, perché sono popolazioni che hanno una formazione militare molto forte, anche una cultura molto militarizzata, e questo può portare ad anni di guerra, e seminano un odio, una mancanza di futuro che ci vorrà un tempo veramente lungo da sradicare.
8: Insomma, avete sentito cosa ha detto Gianluca Capannini a Lorenzo Giovanardi. Bisogna non perdere la speranza e tentare comunque di rilanciare il processo diplomatico. Ma ora per le notizie do la linea sempre a Lorenzo Giovanardi.
11: Sì, Alessandro, cominciamo con la guerra in Medio Oriente. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli USA hanno inizialmente fermato e messo fuori uso una petroliera diretta verso un porto iraniano in violazione del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Immediata allora la risposta di Teheran, che ha colpito con missili una nave battente bandiera americo-israeliana. Washington allora ha deciso di sferrare raid, definiti difensivi, sull'isola iraniana di Qasem, colpendo una torre radio. Ancora una volta la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Una pioggia di missili balistici ha raggiunto il Kuwait, colpendo l'aeroporto, dove una persona ha perso la vita, ma anche sedi diplomatiche e infrastrutture civili. Intanto il presidente americano Donald Trump si è detto convinto che l'Iran abbia accettato di non dotarsi di un'arma nucleare e che la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, è coinvolta direttamente nei negoziati con gli Stati Uniti. Khamenei, dal canto suo, ha invece assicurato che l'Iran non permetterà agli USA di esigere troppo né sui negoziati né nel processo di cessate il fuoco, e che d'ora in avanti la risposta di Teheran a qualsiasi sparo americano sarà una raffica di missili e droni. L'altro fronte caldo è il Libano, dove almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del paese, come riportato dal Ministero della Salute e dai media locali. In particolare sono stati segnalati raid su Tiro nella parte meridionale della capitale libanese Beirut, ma tra gli episodi più gravi figura il bombardamento dell'ospedale di Tipnin, che ha causato diversi feriti tra personale sanitario e pazienti e ingenti danni alla struttura. E il conflitto ha dei risvolti anche sull'economia europea. Bruxelles ha concesso una deroga al patto di stabilità per misure e spese relative alla crisi energetica, determinata in particolare dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Ma lo sforamento dei vincoli del patto non riguarderà le spese relative ai sussidi, come aiuti per le bollette o tagli alle accise di carburanti, ma solo per accelerare la transizione energetica. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, ha dichiarato il commissario europeo per l'economia Vladis Dombrovskis. E sulle accise il commissario ha affermato la propria contrarietà a una flessibilità volta ad abbassare i prezzi dei combustibili fossili. Il ministro dell'economia italiana Giancarlo Giorgetti ha espresso tutta la propria soddisfazione per quanto riguarda la misura e ha poi assicurato, appena verranno precisati i limiti di utilizzo, il ministero dell'economia e delle finanze si riserverà di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie italiane. Ci spostiamo ora invece nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'ebola continua a colpire. Il numero dei casi è di 344, tra cui 60 decessi. L'OMS nei giorni scorsi parlava di quasi 900 casi sospetti, molti dei quali si sono rivelati falsi positivi. L'epidemia è iniziata nella parte orientale del paese il 15 maggio e si è diffusa nelle province orientali del nord e del sud Kivu, nonché nel territorio ugandese, dove ad oggi sono stati registrati 15 contagi e un decesso. In Kenya, intanto, sono andate in scena proteste e scontri per la proposta americana di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. Due persone hanno perso la vita a colpi di arma da fuoco. È tutto, a te la linea.
8: E allora, di pace e di disarmo, in un periodo segnato dai conflitti, parlerà il Papa nel prossimo viaggio apostolico a breve in Spagna dal 6 al 12 giugno. E di pace si parlerà anche da domani alla Youth Topic Fest 2026, che è poi il Festival Internazionale sul Conflitto organizzato da Rondine Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. Sono, lo dobbiamo dire, ormai anni che a Rondine si fanno dialogare giovani che inizialmente erano su posizioni avverse, diciamo, addirittura proprio conflittuali. Pensiamo a palestinesi e a ragazzi israeliani. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita tra l'altro dalla medaglia del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che il Presidente ha visitato tra l'altro il borgo dove giovani, appunto, studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare, appunto, di costruire, loro dicono, un mondo di pace. Ricevere la medaglia è per Rondine un onore profondo e una responsabilità ancora più grande, ha dichiarato Franco Baccari, presidente e fondatore di Rondine, che appunto è stato sentito dal nostro redattore Michele Raviare e ha voluto in qualche modo spiegare il significato e le sfide di questa edizione.
2: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquieta, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
3: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato alla gioventù, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV. Perché è importante che i giovani siano inquieti, nel senso positivo che lei ha spiegato?
2: Ma noi abbiamo la scelta di questo tema è avvenuta prima dell'elezione di Papa Leone al Soglio Pontificio. Quando è stato eletto e abbiamo saputo che è un agostiniano, noi che siamo cresciuti a Pane e Sant'Agostino, l'inquietudine era una parola che calzava, e tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che proprio scintilla dell'umano.
3: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani ragazzi che vivono in contesti di guerra tra di loro. Purtroppo lo riscontriamo ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
2: Un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
3: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
2: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto, un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.

0: E allora, la vicenda dei quattro braccianti, l'avrete saputo, prima sfruttati e poi trucidati ad Amendolara in Calabria, non è un caso isolato, ma probabilmente in qualche modo la punta di un iceberg, di un sempre maggior sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti, soprattutto in agricoltura, ma non solo, da nord a sud del paese. E che il fenomeno sia in aumento lo testimoniano anche i numeri dell'ultimo rapporto laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime, curato da una serie di associazioni, tra cui Altro Diritto, in collaborazione appunto con l'Osservatorio Placido Rizzotto e il sindacato Fly CGL, un rapporto che appunto monitora annualmente l'applicazione della legge 199 del 2016. E allora dovete sapere che i dati del 2025 rispetto al 2024 fanno segnalare un aumento del 50% dei casi. Ecco, questa indagine è svolta attraverso appunto il monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti repressivi, ma evidentemente se continuano ad esserci questi casi pesanti di sfruttamento, le leggi e i controlli purtroppo non bastano. E questo ce l'ha detto anche Monsignor Francesco Savino, che è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo di Cassano a Lionio, che parla appunto di schiavitù moderna.
1: Purtroppo nei nostri territori il caporalato purtroppo è presente, è in diverse forme, ma c'è. E io in questa vicenda drammatica, crudele, forse dobbiamo inventarci nuovi aggettivi per definirla, dico che, e per questo ho chiesto di fare luce, no? Il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, colui che si è salvato, che aveva anche le mani ustionate, e mi pare non solo le mani, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Però dove si annida il problema? Nella voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche in un lavoro in un'agricoltura che è scarsamente redditizio per gli agricoltori e dunque in qualche modo si cerca di giocare solo sul basso costo della manodopera?
1: Siamo in un cortocircuito, perché anche evidentemente anche gli imprenditori guadagnano anche molto poco. Se una cassetta, supponiamo, di arancio, di clementini costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena, no, ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano e quindi si realizza quasi un caporalato, come dire, un caporalato a catena, voglio dire. Ma io mi permetto di ricordare, no, ciò che ho anche scritto nel comunicato: quattro corpi nel fuoco, una coscienza in cenere. Perché devo dire che la mia coscienza rispetto a questo fatto veramente si è incenerita. Ecco, la mia coscienza si è letteralmente ustionata, no, bruciata, perché crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, si allargano dove la legge arriva tardi, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano. E la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta. Dobbiamo soprattutto, è lo Stato, no? Nelle sue diverse articolazioni e competenze, deve essere soprattutto presente nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove il caporalato mette radici. Ecco, servono controlli veri, continui e non episodici, insomma. Tutti ci stiamo stupendo, no? L'ho detto anche personalmente al Papa, della bellissima enciclica Magnifica Humanitas. Ecco, l'umanità, no, è magnifica, il nostro essere uomini e donne è magnifico, però può diventare anche la nostra umanità, può diventare anche barbarica, può diventare anche barbarie, può diventare anche non rispettosa, come devo dire, della più elementare rispetto della persona umana. qui è in gioco la dignità del vivere delle persone, qui è in gioco la condizione di vita umana delle persone. Ma ci rendiamo conto che 10 persone vivevano in una casa strettissima, piccolissima?
2: Chiaro che serve anche una maggiore consapevolezza dei consumatori nel, diciamo, addrizzare un po' l'antenne quando il prezzo di determinata frutta è bassa.
1: Io prima parlavo di un cortocircuito, no? Che chiaramente si va, no? dalla produzione al consumo, perché anche il consumatore, no? Deve essere un consumatore, come dire, civile, deve essere un consumatore che deve essere anche capace di fare obiezioni di coscienza rispetto pure a certi prodotti che non sono il risultato di processi di legalità.
0: E allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone dei Coldplay, poi parleremo di cammini.

0: Il mondo alla radio.
1: Si cammina piano, a passo lento, alla scoperta dell'Italia e non solo, diciamo di tutta Europa, seguendo in qualche modo le strade di un turismo sempre più sostenibile. Anche quest'estate, appunto, i cammini la fanno da padrona. Una forma di turismo che si arricchisce anche degli itinerari culturali europei. E allora, cari amici, vi diciamo che i cammini escono dalla nicchia per conquistare spazi sempre più ampi, con ricadute economiche per i territori attraversati, che tra l'altro cominciano a essere rilevanti. Tra l'altro, in questi giorni, nei prossimi giorni, dal 16 al 20 giugno, ci sarà un festival che viene chiamato Lungo il Fiume, che è in qualche modo un viaggio tra persone, storie e cammini lungo la via Francigena. Ma rimanendo i numeri, che sono, diciamo, importanti, che nel 2025 ben 300.000 persone si sono messe in cammino e i primi numeri del 2026 fanno presagire un'ulteriore crescita. La durata media dell'esperienza resta in qualche modo stabile, circa 7 giorni e mezzo di cammino, lo stesso del 2024, ma l'aumento dei partecipanti fa crescere in modo, diciamo, significativo l'impatto totale, con quasi 2 milioni e mezzo di pernottamenti generati. Dopo anni dunque di semina nel silenzio, tutto il mondo dei cammini, fatto di associazioni e reti di piccole realtà locali, tra l'altro sostenute da tutta una serie di istituzioni, prende vigore. Ma soprattutto, diciamo, quello che è la vera novità è che è una forma di turismo che riguarda sempre più i giovani, o almeno così ci ha detto Fabiana Mapelli, appunto, della Compagnia dei Cammini.
2: Dipende sicuramente da come sono cresciuti anche, perché vediamo che ragazzi che da bambini sono stati portati a camminare dalle famiglie affrontano la voglia di camminare con una grinta, un'energia, sanno che vanno a stare bene quando vanno a stare in natura, in gruppi con i coetanei. Quando non hanno avuto questa esperienza in famiglia può essere che ci siano tante resistenze, ma il più delle volte le resistenze sono della famiglia e non dei ragazzi. Questa è un'esperienza che facciamo ogni anno. Le resistenze possono essere diverse, dalla fatica fisica allo zaino, al portare lo zaino, all'idea della mancanza di comfort, ecco, del non poter avere tutti i comfort della vita quotidiana, ma queste fatiche vengono superate molto velocemente.
1: Ci sono in qualche modo dei percorsi, diciamo, privilegiati dai giovani? Pensiamo al Cammino di Santiago di Compostela, che però non è in Italia, ma che comunque vedi ogni anno un aumento dei camminatori giovani. E per esempio la Romea in Italia, quale successo riscuote?
2: Non è tra quelli di maggiore successo. I giovani camminano quelli che i dati che abbiamo noi sulla Via degli Dei, è molto bazzicata come prima esperienza di cammino, e il Cammino dei Briganti. Cammino dei Briganti in particolare perché accoglie i camminatori che viaggiano anche in tenda, e quindi questo aiuta anche i giovani, anche con un basso budget a disposizione, a poter fare questa esperienza di cammino, di profonda immersione nella natura e nei borghi, perché i cammini non sono solo l'immersione nella natura selvaggia, ma anche l'esplorazione di un territorio fatto di borghi, di persone, magari di borghi che si stanno spopolando, per esempio sul nostro Appennino, e questo è una grande riscoperta per i giovani.
1: E che cosa vi raccontano? E che cosa vi raccontano i giovani dopo aver fatto questi cammini? Quali sono le loro impressioni?
2: Sono molto colpiti dall'accoglienza e dall'ospitalità, soprattutto in questi contesti come l'Abruzzo e il Sud Italia, che ancora non sono fortunatamente oberati di turismo. L'accoglienza rimane molto umana, molto spontanea, e questo è per chi è più giovane in particolare, per chi viene dalle grandi città, un'esperienza unica, mai fatta e mai immaginata, soprattutto in un paese ancora come l'Italia. Questa è la cosa più forte. La condivisione con gli altri camminatori è l'altro aspetto, che è il uno dei cuori pulsanti dell'esperienza del camminare, che consente di fare grandi esperienze di autenticità, di condivisione e di solidarietà. È una riscoperta etica anche di come siamo al mondo.
1: Senta, per chiudere, voi in qualche modo state pensando di ampliare, rafforzare i cammini, come poterli davvero promuovere ancora maggiormente?
2: Cerchiamo di promuovere il camminare come esperienza, non come esperienza turistica, ma come esperienza più profonda, e quindi abbiamo diverse proposte esplorativo, quindi in tenda, più sicuramente più impegnativo, ma anche di grandissima soddisfazione e cambiamento, perché ci sono i cammini chiaramente sulle vie già strutturati, che sono affrontabili sia con una guida sia anche individualmente o in piccoli gruppi con i propri amici, ma ci sono esperienze di cammini esplorativi che senza una guida sarebbero più difficili, non sono alla portata di tutti. Questi sono un po' i nostri fronti principali. Abbiamo anche i cammini con i cani, che lavorano molto sulla relazione con l'animale, per i bambini, per le famiglie, per gli adolescenti, per i giovani, un po' per specifici, appunto, anche per creare delle esperienze in cui anche i giovani possano ritrovarsi nel gruppo dei pari, e non solo con chi è più anziano, più adulto.

0: allora appunto andiamo nel sud, rimaniamo nel sud, tanti cammini si svolgono appunto nel sud e dobbiamo dire che questa forma di turismo a piedi comincia a affermarsi anche come significativo motore economico, soprattutto per borghi e territori marginali. Allora, per la prima volta c'è stato uno studio, grazie alla collaborazione con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna. Allora, il dossier realizzato rileva anche l'impatto dei cammini minori e riesce a stimare con rigore scientifico in qualche modo le ricadute economiche sui territori. Ecco, dalle risposte al questionario emerge che in media la spesa media giornaliera per i camminatori è di 88 euro, senza però contare i costi del viaggio e gli acquisti prima della partenza, con una spesa diretta che appunto supera, pensate, i 216 milioni di euro. Insomma, non è un turismo ricco, questo lo dobbiamo dire, ma sicuramente molto diffuso. E ora, proprio per aiutare chi si vuole mettere in cammino, diciamo, arriva un'app sul cellulare per dare delle informazioni pratiche. Valerio Rositani è tra gli sviluppatori di questa app e ci dice come gli è venuta in mente questa idea.
1: Allora, abbiamo costruito Happy Pilgrim nell'ultimo anno e mezzo e quest'anno ci abbiamo messo assieme un percorso che appunto è cominciato durante il Giubileo, ma si è allargato. Infatti noi ci focalizziamo sul mondo dei cammini spirituali, quindi che vanno oltre, diciamo, la componente strettamente religiosa, ma comunque allargano l'esperienza a più mondi e soprattutto a più zone del paese. Quindi copriamo certamente Roma, il cuore, però abbiamo cammini

0: prendere un cammino, ha difficoltà in qualche modo a organizzare tutto?
1: Assolutamente, è stata una delle chiavi del nostro lavoro integrare i trasporti, perché diciamo la caratteristica dei cammini e dei pellegrinaggi è essere molto spesso fuori o comunque iniziare fuori dalle principali nodi di trasporti, per cui avere la possibilità per facilmente poter raggiungere ogni singola destinazione era per noi un punto chiave, e ciò l'abbiamo affrontato grazie alla possibilità di collaborare con il nostro partner commerciale che è il gruppo FS, quindi attraverso in questo caso Trenitalia e successivamente anche Bus Italia, quindi dare la possibilità a coloro i quali utilizzano la nostra app, oltre a vedere dove voler andare, ma poter prenotare sull'app i trasporti.
0: Quali sono però state le difficoltà che avete incontrato? Perché insomma la concorrenza non è semplice, dei portali che già si occupano di questo in qualche modo ci sono.
1: Assolutamente sì, ed è una cosa, diciamo ciò che noi ci distinguiamo rispetto ai portali maggiori è che noi non siamo integrati verticalmente su tutto, cioè orizzontalmente diciamo su tutta l'esperienza di trasporti, della vacanza o del cammino, dell'esperienza, perché comunque oltre ai trasporti offriamo anche la possibilità di acquistare dove dormire e inoltre le esperienze nel luogo che si va a visitare, quindi l'idea è di offrire in una sola piattaforma tutto, oltre coordinato poi con un'intelligenza artificiale che è sul telefono nel nostro caso, quindi aumenta la privacy anche e dà la possibilità nei prossimi aggiornamenti in futuro anche di gestire dal cellulare tutta quanta l'esperienza in maniera dinamica, quindi il camminatore via via che va nei vari punti è seguito diciamo da una compagna, si chiama Happy, che può riorganizzargli e suggerirgli nuove esperienze. Questo è il nostro punto di differenza, oltre al fatto che oltre ai treni italiani che sono i primi che stiamo inserendo, ci stiamo allargando su tutti i paesi che ho citato precedentemente, quindi anche in Francia, Spagna, dando l'opportunità di acquistare i treni in quei paesi direttamente, quindi avere un'intera esperienza all'interno della stessa piattaforma, che è una cosa che gli altri portali ancora non offrono.
0: Ecco, Rositani, voi sicuramente avrete in qualche modo scandagliato anche il mondo dei pellegrinaggi e dei cammini, ma oggi chi si mette in cammino? Chi è? Perché lo fa?
1: Ma chi si mette in cammino cerca una volontà di avere un'esperienza che sia più profonda della semplice vacanza, e quindi è anche un'esperienza che vari e sia più reale, perché quello che abbiamo sperimentato sempre più, la gente ha voglia di poter visitare un posto ma vivendolo, e che non sia quindi un'esperienza costruita che è tipica quando vai in un villaggio, oppure di un'esperienza caotica a volte quando stai nelle grandi città o nei grandi hub turistici.

0: Allora, Lino La Gioia ci dice che un tassello importante di questo turismo lento sono gli itinerari culturali europei. Sono stati lanciati al Consiglio Europa nel 1987 e dimostrano attraverso, diciamo, un viaggio nello spazio, però diciamo pure nel tempo, come il patrimonio dei diversi paesi, delle diverse culture europee sia vivo e va condiviso. Gli itinerari culturali certificati appunto al Consiglio d'Europa sono ad oggi 45 e i territori che sono coinvolti di più in questi progetti, diciamo, di cooperazione tra una frontiera e l'altra sono aree rurali, lontane dai flussi turistici di massa. Questo rende appunto gli itinerari degli strumenti di promozione sostenibile e anche formidabile per quelle aree. Sergio Ortega Muñoz è presidente del board del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e vede proprio in questi itinerari un modo per rafforzare l'unità europea.
1: Quello che proviamo, quello che vogliamo fare dal Consiglio d'Europa e anche da tutti i governi nazionali, da tutti i ministeri, è di far diventare più conosciuti questi programmi, questi itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Di fronte ad altri programmi come quelli dell'UNESCO, Patrimonio Mondiale, Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, pensiamo che ci manca ancora un po' di visibilità a livello della cittadinanza, dei cittadini dei diversi paesi. Ma dopo quasi 40 anni di attività, siamo già diventati 49 itinerari culturali in Europa, ancora

0: in crescita, perché quest'anno saranno certificati nuovi itinerari culturali, e pensiamo che la salute sia buona, ma può ancora migliorare, diciamo così.
1: Ecco, ma che cosa hanno bisogno? Di maggiori fondi da parte dell'Europa, o semplicemente di una, diciamo, promozione dal basso? Pensiamo per esempio ai comuni, le regioni europee che dovrebbero intervenire di più su questo.
0: Anzi, uno dei punti più importanti riguardo gli itinerari culturali è che è un programma che nasce dal basso verso l'alto. Io non direi che la cosa più importante siano i fondi, anche se questi sono sempre benvenuti, certo di sì, e anche c'è la possibilità di trovare dei fondi europei per gli itinerari culturali, è più facile se sei già stato certificato. Ma penso che la cosa più importante ora nella cui siamo più coinvolti e più importante per noi è di farla diventare conosciuta a livello della cittadinanza, come dicevo prima, di diventare, anche se questa parola non mi piace tanto parlando di patrimonio, parlando di cultura, ma di diventare un marchio conosciuto, perché gli itinerari culturali, anche se il nome può, ce ne sono, certo di sì, itinerari fisici, itinerari che si possono fare a camminare, sta di fatto che la maggioranza degli itinerari culturali hanno una base tematica. Hanno una base tematica, ce ne sono università, ce ne sono musei, regioni, sindaci coinvolti. Allora la cosa più importante è di organizzare delle attività comuni e di far diventare questo programma più conosciuto al pubblico.
1: Senta, per chiudere, è anche un modo per unificare di più l'Europa in un momento in cui i nazionalismi oggettivamente hanno un po' il sopravvento in Europa?
0: È una domanda interessante, la ringrazio, perché credo che visto il momento in cui ci troviamo, penso che durante il mio intervento l'ho almeno menzionato, in cui il multilateralismo è questionato, sembra che viviamo in un mondo un po' più atomizzato, e gli itinerari culturali pensiamo che hanno un ruolo molto molto importante da giocare per far crescere l'Europa, anche in un momento in cui i valori su cui è fondata l'Europa vengono diciamo così contrastati. Pensiamo che gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa hanno un ruolo molto molto significativo a giocare.

0: negli itinerari culturali entra anche Roma, perché è stato firmato un protocollo d'intesa in nome dell'importanza di Roma come città europea, capitale europea e mediterranea. I protagonisti di questa intesa sono la Sovrintendenza Capitolina e l'Associazione Rotta di Enea, che è un ente promotore dell'itinerario culturale ispirato appunto all'Eneide e certificato dal 2021. Giovanni Cafiero è presidente dell'associazione Rotta di Enea e ci ha detto: il mito di fondazione della città è legato al viaggio dell'esule troiano con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio per mano. E questo mito racchiude in sé i valori di accoglienza, incontro tra le culture, solidarietà tra le generazioni e in qualche modo rilancia anche a quello che sta avvenendo in questi giorni.
1: Enea è un profugo che scappa da una guerra, da una città in fiamme dopo la vittoria dei greci. Scappa, costruisce, ma non scappa da solo. Lui scappa innanzitutto col padre e il figlio, ma poi scappa e parte con una comunità. Cioè, in realtà Enea parte con una flotta di 12 navi. Vuol dire che ci sono centinaia di persone che partono con lui. E lui si preoccupa di portare queste persone attraverso il Mediterraneo, verso l'Italia, perché aveva questa missione che gli dei gli avevano dato di portarli verso l'Italia. Ma non viaggiando da solo, arrivando da solo, viaggiando con la sua comunità. Si ferma a diverse tappe, a diverse avventure, disavventure, ma riesce ad arrivare a Roma, riesce ad arrivare sulle coste del Lazio e da lì fondare una nuova civiltà. Questo è il suo mandato, questa è la grandezza di Enea ed è la grandezza del suo messaggio. Cioè, anche quando si perde tutto, si può partire da... avendo nulla, ma si parte e si viaggia e si arriva insieme e le comunità si possono ricostruire insieme.
2: In sostanza, dopo più di 2000 anni il discorso in sostanza non cambia, perché le migrazioni sono una questione di tutti i giorni. Senta, qual è il senso di questa vostra, di questo vostro rafforzare i legami con Roma?
1: Noi rafforziamo i legami con Roma per rafforzare i legami con tutto il Mediterraneo. La rotta Enea è una rotta, è un viaggio mediterraneo. A noi interessa perché il viaggio di Enea è un viaggio esemplificativo dei viaggi che c'erano nel passato. Le civiltà del Mediterraneo si sono formate dalla commissione di civiltà. Non esiste una civiltà autoctona che è sviluppata da sola. Tutte le civiltà si sono sviluppate grazie alla venuta di altri o andando da altre parti. Noi abbiamo fatto il caso di Dardano. Dardano è partito probabilmente da Cortona, ha fondato una civiltà dopo aver attraversato la Grecia, è arrivato in Turchia, a Troia, sui Dardanelli, e ha fondato lì una città e i suoi discendenti hanno fondato Troia. Da Troia sono ripartiti e sono venuti in Italia per fondare una nuova civiltà. Questa commissione, questa circolarità di idee e di persone nel Mediterraneo è quello che rafforza la nostra identità. L'identità del Mediterraneo è questo, commissione e incontro tra persone.
2: Lei ha accennato che in sostanza questi temi sono stati trattati sia da Papa Francesco sia da Papa Leone, però noi vediamo che purtroppo il Mediterraneo continua a essere in fiamme. Guardiamo quello che sta succedendo appunto in Palestina, oppure anche quello nel Nord Africa, e sembra quasi che l'uomo non abbia però imparato molto, e nemmeno appunto dal viaggio di Enea, dalla commissione, dalla voglia di pace di Enea.
1: Esatto, questo è il dramma che viviamo in questi momenti. Da una parte i popoli che continuano a dover partire da situazioni di guerra o per motivi economici, come accadeva nel passato, anche nel passato si partiva in seguito a guerre o per motivi economici. Dall'altra parte ci sono popoli che si chiudono e sono più chiusi rispetto alla venuta di nuove persone. Questo è un elemento per noi non positivo, perché non solo perché dalla circolarità si migliora, ma perché aprendo c'è anche più la possibilità di ripartire. Cioè, nel momento in cui noi siamo chiusi, chi viene non vuole più andare via, mentre invece se fossimo più aperti ci sarebbe la possibilità di venire, di andare via, di ritornare, di fare scambi, e in questo modo sia i paesi ricchi del Mediterraneo che i paesi più poveri si arricchirebbero comunque da uno scambio continuo.
2: Senta, per chiudere, che cosa può imparare chi adesso decide di fare quella rotta?
1: Può fare due cose. Innanzitutto ci sono dei posti bellissimi, quindi dal punto di vista dell'emozione di visitare dei posti vede delle cose bellissime. Dall'altra può conoscere le persone che abitano questi posti, scoprire che dall'altra parte del Mediterraneo ci sono comunque delle persone che hanno i nostri stessi valori, li esprimono magari in maniera diversa, ma i valori sono gli stessi, abbiamo una storia comune e dalla storia comune dobbiamo imparare e crescere.
0: E allora grazie amici, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio con una canzone in tema di Laura Pausini, Strada facendo.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

di te. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero d'infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Buonasera a tutti e grazie di questo invito, ma vorrei provare a comunicarvi qualcosa della mia esperienza umana, vocazionale di San Francesco. Io ho incontrato la figura di San Francesco quando ero giovane, negli anni dell'università. All'inizio non ho capito quanto il mio cuore stava sul serio appassionandosi a questa figura, ma di lì a poco ho capito che il coinvolgimento era tanto e tale per cui ho cercato in giro se ci fosse qualcuno, diciamo così, folle da aver provato a seguire i suoi passi ed a parlarvi anche di un'esperienza, ecco, che io ho maturato in questi anni della via percorsa da Francesco e da tanti altri che come lui hanno provato ad abbracciare una via di piccolezza. Ecco, questo è il titolo che ho scelto, che è anche un modo per guardare alla figura del santo, no, di cui quest'anno ricordiamo gli 800 anni della morte, da una prospettiva tra le tante possibili. Francesco